0: Radio Verona, In Love. Preparati ad ascoltare i successi più romantici di sempre.
1: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida. Perdonami se sono andata via dal letto senza dirtelo. Mille

1850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh...

selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. Tutte le più belle hit d'amore, italiane e internazionali. Radio Verona. Radio Verona. In love.

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: Radio Verona.
1: Caro amico, ti ho scritto. Ero al solito posto, giuro ti ho visto al nostro bar. Hanno stravolto tutto.

Amico, come va? Non ti sento da un po'. Ci ha divise il futuro. Come va? Tu lo sai, io lo so. Non ci cambia nessuno. Tu che tra noi due sei il più sveglio. Ora che sembra tutto meglio. Ma chissà come sarebbe casa fossi rimasto qua.

0: Sono le 5 in punto.
1: Radio Verona.
2: Si tu me stai capendo, sienta.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Sono le 6:02.
1: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano. Le canzoni del bel paese per un'ora su Radio Verona.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e Accade gli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Eccoci al 25 maggio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. I vostri programmi per la serata cambieranno di minuto in minuto, ma non in peggio. Fate attenzione però a non fare troppo tardi. Giornata più movimentata di quello che pensate sul lavoro. Toro, anche oggi farete fatica a terminare ciò che inizierete. Sul lavoro cercate di non dire sempre quello che pensate, prima contate fino a 10. Gemelli, giornata dove le cose da fare saranno tante, ma sarete sempre perfettamente organizzati. Sul lavoro affronterete con pazienza anche i compiti meno divertenti. Cancro, anche oggi potrete godere di una buona giornata, sul lavoro gli ostacoli saranno facili da superare, la serata trascorrerà in modo molto rilassato e avrete voglia che non finisca tanto presto. Leone, sarete ancora di cattivo umore e farete molta fatica a sorridere alle persone vicine. Sul lavoro prenderete molto male critiche e osservazioni. Vergine, giornata dove di sicuro non avrete il tempo di annoiarvi, la vita sociale diverrà molto più interessante e alla sera il tempo sarà ben speso. Bilancia, il vostro lavoro oggi lo eseguirete con più precisione del solito. Fate attenzione però a non essere troppo rigidi nei giudizi e nelle posizioni che assumerete. Scorpione, oggi vi sentirete sereni e ben disposti verso il resto dell'universo. Sul lavoro potrete contare su quel pizzico di fortuna che ogni tanto ci aiuta. Sagittario, vi sentirete piuttosto svogliati, ma dovrete comunque affrontare gli impegni quotidiani. Al lavoro sarete di poche parole e tenderete a isolarvi dal resto del gruppo. Capricorno, il vostro umore oggi si manterrà stabile, nel lavoro vi farà piacere dare una mano ai colleghi in difficoltà, soprattutto se la cosa non interferirà con i vostri programmi. Acquario, anche oggi farete fatica ad arrivare a sera, sul lavoro ci saranno piccoli ritardi, incomprensioni e grane però di poco conto, che vi toccherà affrontare senza rimandare. Pesci, oggi tutto girerà nel verso giusto, qualcuno di voi riceverà delle buone notizie, altri faranno un pensierino su un breve viaggio, la serata sarà piacevole. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti della settimana. Da Roberto, buon lunedì a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Radio Verona.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

viaggio e l'autostop. Sono stata vittima, killer, che ne so, ho inventato il rock. Oddio, quello forse no.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Dimmi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera. Se i fogli che abbiamo riempito

0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
3: Radio Verona.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
5: Chiama 045 561 500.
6: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
7: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, Superstrada Verona Legnago.
8: Sono le 6:59.
9: Ora esatta, in collaborazione con...
10: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
11: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
9: Verona Top News.
12: Bentrovate e bentrovati. A Zimella, un ragazzo di 16 anni di probabili origini nordafricane, residente nella bassa veronese, è stato trovato morto ieri sera nel torrente Gua. Dopo ore di ricerche, l'allarme era scattato nel tardo pomeriggio dopo la segnalazione di alcuni coetanei che lo avevano visto sparire in acqua. Sul posto, vigili del fuoco, sommozzatori, carabinieri e 118. Gli inquirenti stanno accertando come il giovane sia finito nel torrente e le cause della morte. Tra poco in cronaca tutte le altre principali notizie.
9: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
12: È lunedì 25 maggio, buona mattinata dalla redazione e da Luca Del Ponte. Riaperti da pochi minuti i seggi per le amministrative, chiuderanno alle 15 poi lo spoglio. Ieri la prima giornata di voto si è svolta senza particolari criticità nei 10 comuni veronesi chiamati alle urne, affluenza al 47%, alle 23 sopra la media veneta. A guidare la partecipazione Palù, mentre Bonavigo è il comune con meno votanti, coinvolti oltre 51.000 elettori chiamati a scegliere 29 sindaci e 440 consiglieri comunali. A Verona migliaia di persone hanno partecipato ieri alla 35esima festa dei popoli a Villa Buri, promossa dal centro pastorale migranti e dal comune. Musica, danze, cucine del mondo e una camminata interreligiosa hanno lanciato un messaggio di pace, accoglienza e convivenza. Presenti l'assessora Luisa Ceni e la delegata episcopale Lucia Vantini. Giovedì sera in programma una fiaccolata per la pace da Piazza Bra al Duomo con il sindaco Damiano Tommasi e il vescovo Domenico Pompili. Ultimo saluto. saluto ieri a Carlo Petrini, morto a 76 anni a Brane, il cuneese. Migliaia di persone si sono riunite all'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo per ricordare il fondatore di Slow Food. Presenti tra gli altri Don Luigi Ciotti, Monio Vadia, il ministro Francesco Lollobrigida, il presidente di Slow Food International Edward Mukibi, che ha promesso di portare avanti l'eredità culturale e sociale di Petrini. Tra i partecipanti anche il fondatore di Italy, Oscar Farinetti, gli ex sindaci Piero Fassino e Sergio Chiamparino e il vescovo di Verona, Domenico Pompili. Prima vera ondata di caldo dell'anno nel veronese, con temperature a 34 gradi attese tra oggi e mercoledì. A Verona e sul Garda tanti turisti e residenti hanno cercato refrigerio tra lago e montagna. Secondo gli esperti si tratta di valori fino a 8 gradi sopra la media stagionale. L'anticiclone subtropicale investirà buona parte d'Europa, ma da giovedì sono attesi temporali intensi con rischio grandine e forti raffiche di vento. Interrogazione parlamentare di Nicola Frattoianni dopo quanto avvenuto giovedì a Verona, dove secondo Sinistra Italiana militanti neofascisti avrebbero inscenato una spedizione punitiva davanti alla sede del partito a Veronetta. Il segretario di AVS chiede l'intervento del Viminale per evitare il ripetersi di episodi simili. Replica di Forza Nuova, che parla invece di semplici passeggiate per presidiare il territorio. La diocesi di Verona apre alla possibilità di affidare a laici e laiche il ruolo di guide pastorali nelle parrocchie senza sacerdote. La proposta emerge dall'assemblea diocesana e punta a rafforzare la presenza femminile nelle comunità senza introdurre il sacerdozio alle donne. Le guide pastorali, formate e delegate dal vescovo, si occuperanno di catechesi, carità e vita quotidiana delle parrocchie in risposta al calo delle vocazioni. Si chiude con una sconfitta la stagione dell'Hellas Verona, battuto 2-0 dalla S Roma al Bentegodi. Decisivo un rigore contestato assegnato dal VAR nel secondo tempo. I gialloblu hanno lottato fino alla fine, ma chiudono il campionato con la retrocessione in Serie B. Questa era l'ultima notizia, adesso il traffico e poi le previsioni del tempo.
13: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
14: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
13: Ancora no, manca l'illuminazione.
14: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
13: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
14: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
15: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
16: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
17: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
16: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
18: Auto nuova! Bellissimo! Ma dopo?
19: Acquistala da Molinauto, l'unico che ti dà 7 anni di garanzia a chilometri illimitati. Officina autorizzata interna, i migliori servizi e auto sostitutiva gratuita.
18: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
20: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
21: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
22: Radio Verona. Viabilità.
12: Cominciamo dalla 4 Brescia-Padova, dove sono numerosi i cantieri fino a Venezia in entrambe le carreggiate, in direzione di Venezia tra Peschiera e Somma Campagna, poi ancora tra l'allacciamento A22 Modena-Brennero e Verona Est, in carreggiata opposta verso Milano tra Verona Est e l'allacciamento A22 Modena-Brennero. Ancora cantieri tornando in direzione di Venezia tra Verona Sud e Soave, e anche in carreggiata opposta dunque verso Milano tra Soave e Verona Sud. Scendendo ancora lavori li troviamo verso Venezia tra Padova Est e il bivio A57, e qui troviamo anche in direzione opposta però delle code tra il bivio della A57 e quello della A4 A13. Infine, sempre per quel che riguarda i lavori, ma in questo caso siamo sulla tangenziale di Mestre in direzione di Padova, tra la barriera di Venezia Mestre e Milano Dolo, poi ancora in direzione dell'aeroporto Tessera in direzione Bivio A57, lavori tra Venezia e l'aeroporto, e infine in direzione aeroporto lavori tra Bivio A27 e Venezia Aeroporto. Spostandoci sulla 22 del Brennero troviamo invece in colonnamenti di 2 km per un incidente in carreggiata sud tra Carpi e Campo Galliano, e per quel che riguarda la città il traffico è al momento sostenuto ma ancora sostanzialmente scorrevole sulle principali arterie che portano in centro. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
22: Meteo.
12: Le previsioni per oggi lunedì 25 maggio vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico oggi a Verona avremo cieli sereni o poco nuvolosi, salvo addensamenti serali ma senza piogge. Temperatura massima fino a 33 gradi, minima a 21, venti deboli al mattino da nord nord-est, al pomeriggio sempre deboli da sud, allerta meteo prevista per AFAM.
22: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona Tempo Reale.
1: Allora buongiorno Verona, buongiorno a chi è già in macchina, a chi sta alzando le serrande, a chi affronta un lunedì che si annuncia pesante anche dal punto di vista del clima. È il 25 maggio, l'AFA comincia a bussare le porte del nord Italia dopo settimane prima instabili, poi di sole. Adesso insomma ci prepariamo a respirare quell'aria densa che sa già di estate piena. Io sono Luca Del Ponte, questa è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo da lunedì a sabato dalle 7 alle 9. Il nostro numero WhatsApp è il 335 660 11 610. Sono le 7:13 minuti e 7 secondi e si riparte da uno dei punti più delicati del pianeta, il Golfo Persico. Slitta ancora la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, mentre lo stretto di Hormuz resta chiuso e il mondo cerca di capire come che risoluzione avrà questa vicenda sullo snodo decisivo per il petrolio, i mercati e la sicurezza internazionale. Donald Trump frena sull'accordo di pace, dice non ho fretta. Teheran invece alza il tono e avverte che senza lo sblocco dei beni congelati l'intesa può saltare. Intanto cala il prezzo del petrolio, ma resta altissima la tensione geopolitica. Sullo sfondo anche il caso della flottiglia fermata in Libia con due italiani coinvolti, la nuova durissima polemica sulle torture subite dai manifestanti durante il sequestro della spedizione diretta verso Gaza. Poi la guerra in Ucraina con una nuova escalation che segna un ulteriore salto di qualità. Mosca ha lanciato nella notte anche il missile Oreshnik, arma a medio raggio capace teoricamente di trasportare testate nucleari. Kiev denuncia bombardamenti su infrastrutture civili, mercati, scuole, quartieri residenziali. L'Europa parla di terrorismo contro i civili, mentre Giorgia Meloni ribadisce il lavoro diplomatico per arrivare ad una tregua. In Italia invece è il giorno del test politico delle amministrative. Quasi 6 milioni e mezzo di cittadini chiamati al voto in centinaia di comuni, con fari puntati soprattutto su Venezia e sulle grandi sfide simboliche che diventano inevitabilmente anche un anticipo delle future elezioni politiche nazionali. Affluenza in leggero calo nelle prime rilevazioni. E ancora tensione e violenza nel calcio. A Torino il derby è cominciato con un'ora di ritardo dopo gli scontri fra tifoserie. Un tifoso juventino è stato operato d'urgenza per un grave trauma cranico, 4 agenti feriti. Il sindaco parla di azioni criminali che hanno trasformato una serata di sport in guerriglia urbana. Sul fronte politico continua intanto lo scontro dopo le parole controverse del presidente del Senato Ignazio La Russa su Giorgio Almirante, dichiarazioni che riaprono ferite su un periodo storico terribile, con delle accuse che vengono lanciate dalle opposizioni, mentre Forza Italia rilancia il tema della responsabilità civile dei magistrati. Si torna a parlare di stralci di quella riforma che è stata comunque bocciata dal referendum. E naturalmente dentro questa mattina ci sarà anche Verona con la cronaca, la viabilità, le aperture dei quotidiani, gli approfondimenti, le vostre segnalazioni, tutto quello che serve per entrare nella giornata con qualche strumento in più per capire dove stiamo andando.

0: 7:21 minuti in questa settimana che riprende lunedì 25 maggio. Abbiamo già accennato all'AFA, così come prevista secondo appunto i meteorologi, a partire da oggi il ritorno dell'estate piena. E sul giornale L'Arena questa mattina il centropagina è invece dedicato alla sconfitta dell'Hellas in casa con i gialloblu che vincono al Bentegodi per 2, i giallorossi che vincono al Bentegodi per 2-0, e così l'Hellas saluta la Serie A mandando la Roma in Champions League. Nella fotonotizia il colpo di testa di Valentini, il difensore poi sarà espulso tra le altre cose. Comunque questo per quel che riguarda diciamo la cronaca, che è sportiva ma in un certo senso è anche cronaca, che diventa necessariamente attualità, perché quando ti ritrovi comunque come città ad avere una squadra che retrocede diventa sempre un fatto di cronaca e un fatto di attualità. In taglio alto invece la tragedia o il giallo, ma saranno appunto le analisi che verranno svolte in queste ore dagli inquirenti, di un ragazzo che è scivolato nel torrente Gua a Zimella ieri pomeriggio, nel tardo pomeriggio. Secondo la segnalazione di alcuni coetanei, il corpo è stato poi ritrovato senza vita dopo 4 ore. Si trovava con gli amici sull'argine del fiume, cade e muore annegato a 16 anni. Questa è la vicenda che si è consumata ieri. Paola Bosaro ne parla a pagina 27 del giornale L'Arena. Andiamo invece in taglio di spalla con i 10 comuni al voto, l'affluenza ieri alle 23 al 47% nel primo giorno di apertura, oggi urne aperte fino alle 15, poi ci sarà lo spoglio e dunque la prima giornata è andata via senza intoppi, ci fanno sapere per quel che riguarda i 10 comuni veronesi al voto. In media con l'andamento nazionale anche l'affluenza al 47% alle 23. In Italia si vota complessivamente in 744 comuni, la media dell'affluenza nel primo giorno è stata del 46,3%. Poi il giornale L'Arena si occupa della festa dei popoli che ieri è andata in scena a Villa Buri, si parla della 35esima festa, in questo caso le religioni insieme per la pace, e per la prima volta è stata proposta anche una camminata interreligiosa con letture dedicate alla pace in un simbolico percorso comune verso la convivenza. Chiara Bazzanella a pagina 10, questa camminata si terrà giovedì prossimo, chiaramente con il vescovo Domenico Pompili. Si parla ovviamente del ritorno del caldo, perché poi alla fine, cioè, sono quei pezzi che i giornalisti non vogliono mai scrivere, no? Cioè, per favore fammi un pezzo sulla neve, fammi un pezzo sul caldo, i giornalisti non li vogliono mai scrivere perché dicono ma no, ma sono banalità, invece sono gli articoli più letti dai lettori, quindi giustamente. No, comunque sto scherzando, perché c'è una parte di verità in tutto questo. Alessandro Azzoni a pagina 12, a 34 gradi è anticipo d'estate e dunque è arrivata l'estate con largo anticipo, il termometro con massime over 30 fino a mercoledì certifica la prima ondata di caldo di questo 2026, attese temperature fino a 34 gradi, giovedì rinfresca con temporali. Non ci fermiamo qui con il giornale L'Arena, perché c'è una notizia che riguarda le vocazioni nella Chiesa Cattolica e in particolare una iniziativa intraprende la diocesi scaligera, e di questo parleremo tra pochissimi istanti.
1: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
2: Signora Convenienza, qual buon vento?
1: Direi più qual buon venti, per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
2: Non sa resistere al risparmio,
1: Da Galassia faccio fatica. Lo sapevi? Da Galassia dal 27 al 31 maggio c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dall'1 al 10 giugno.
2: Galassia.
1: L'iperrisparmio per tutti.
3: Devo cambiare auto. Offerte, sconti, una scelta difficile.
4: Vai da Molin Auto. 3 piani di salone espositivo a conduzione familiare con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
3: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
5: Tra le cose che ho Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
7: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
8: La nuova stagione è partita.
9: A Dosso Buono c'è la nuova collezione tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
8: Il trekking firmato CMP.
9: Il Made in Italy di Australian.
8: E le migliori marche sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
9: Tutte di Merci. Viale Europa a Dosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
8: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
10: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
11: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
12: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
13: Grande attesa per la partita di questa sera.
14: Siamo già qui.
15: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
14: Live dal territorio, tutto il giorno.
16: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
14: Radio Verona aumenta l'informazione.
17: Uno spettacolo come non si era mai visto.
14: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
15: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
14: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: In tempo reale siamo già qui, come recita anche uno spot promozionale di questi giorni. E allora su Radio Verona, appunto, in tempo reale, la prima pagina del giornale L'Arena questa mattina, le principali notizie le abbiamo date tutte, ma ce n'è una che riguarda invece la Chiesa Cattolica e un'iniziativa della diocesi scaligera. La Chiesa davanti alle sfide di oggi, dunque, si apre ai laici ma anche alle laiche, quindi il ruolo di guide pastorali in parrocchie dove manca un presbitero, un sacerdote, che significa consentire sostanzialmente anche alle donne di essere riferimento spirituale. Il tema emerso dall'assemblea diocesana è dunque ripensarsi, dice Don Davide Adami, come chiesa nel suo legame nel mondo e davanti alle sfide attuali. Così Maria Vittoria Adami a pagina 8 del giornale L'Arena. Vi lascio con le ultime news Italia Mondo e subito dopo gli altri quotidiani della nostra regione per fare anche una passeggiata in tutto il Veneto.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. In apertura ai negoziati Iran-USA, slitta la firma dell'accordo e lo stretto di Hormuz per ora resta chiuso. Ci potrebbero volere ancora diversi giorni per chiudere l'intesa. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, dice Trump. Ma Teheran avverte, se continua l'ostruzionismo americano su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Il conflitto Mosca-Kiev, rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugano, che ospitava decine di studenti adolescenti, con un bilancio molto pesante tra morti, feriti e dispersi. Durante i massicci bombardamenti in Ucraina, la Russia ha usato missili a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari. Almeno 4 i morti, ferma la condanna dell'Europa. E siamo alle elezioni amministrative, affluenza in lieve calo al voto che coinvolge quasi 750 comuni italiani, di cui 18 capoluoghi. Degli oltre 6 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 l'affluenza era al 46,31%, il dato precedente alla stessa ora è del 50,20%. Siamo alla cronaca, scontri a Torino prima del derby, un tifoso è rimasto ferito alla testa, codice rosso per un grave trauma cranico, è stato operato d'urgenza alle Molinette. Sono in corso le indagini, la partita è cominciata con un'ora di ritardo, gli ultra della Juve chiedevano di non giocare. E sul campo Roma e Como conquistano la Champions negli ultimi 90 minuti del campionato, affiancano Inter e Napoli, restano clamorosamente fuori il Milan, battuto a San Siro dal Cagliari, e la Juventus in vantaggio nel derby dopo gli scontri. La Roma ha battuto il Verona 2-0, 4-1 del Como per la prima volta in Champions, alla Cremonese che retrocede in B con Pisa e Verona. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Viabilità.
0: Sono circa 13 cantieri aperti in entrambe le carreggiate sulla 4 Milano-Venezia, in particolare nel tratto Brescia-Venezia, e allora ci sono anche delle inevitabili code per tutto questo. Intanto in direzione di Venezia, tra l'allacciamento A22 Modena-Brennero e Verona-Est e chiaramente anche in direzione opposta tra Verona Est e l'allacciamento A22 Modena Brennero. Dunque vi stavo dicendo delle code che si sono formate invece lungo un altro cantiere, qui siamo in direzione di Milano, tra Soave e l'allacciamento A22 Modena Brennero. Qui i cantieri riguardano i lavori tra Soave e Verona Sud in direzione di Milano, dicevamo, ma anche in direzione opposta, quindi verso Venezia, tra Verona Sud e Soave. Andiamo scendendo a questo punto con altre code che troviamo tra il bivio A57 e il bivio A4 A13 in direzione di Milano, sempre per cantieri. E poi ancora troviamo lavori in direzione di Milano e di Venezia tra il bivio A57 e il bivio A4 A13. Vi segnalo, tornando su invece, anche dei lavori tra Peschiera e Somma Campagna sulla 4. Andiamo sulla 22 del Brennero, dove sono saliti a 4 km di colonna in carreggiata sud per incidente tra Carpi e Campo Galliano. In città si fa più congestionato il traffico, in particolare da sud e da est verso Verona centro. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

WhatsApp al numero 335 60 11 610. Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione.

0: procedure e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Radio Verona.
3: Radio Verona, tempo reale.
2: La tua città, la tua radio. Radio Verona, Radio Verona.

Gli altri giornali del Veneto, per esempio, come apre il giornale di Vicenza con le elezioni ovviamente nei comuni vicentini, dove ha votato il 42% degli elettori, vale a dire meno per esempio rispetto alla percentuale veronese che è del 47%, e si fa un po' anche qui insomma il riassunto di come sono andate, di come è andata la prima giornata di voto. Vi ricordiamo che si vota oggi fino alle 15. E poi invece una cosa molto carina che troviamo in centropagina sul giornale di Vicenza: la rivincita di Piazza Duomo, tanta gente per il festival biblico, più eventi per renderla viva, una fotonotizia con dei gazebo sotto i quali ci sono tante persone che discutono, parlano. Oltre agli eventi al chiuso, il festival ha portato pubblico all'aperto. Poi invece nel Vicentino, falde in calo, allerta siccità, torna così presto, bisognerebbe dire l'allerta siccità, il livello della falda acquifera è in caduta libera e le precipitazioni faticano a ricaricare il serbatoio naturale sottoterra, così appunto sul giornale di Vicenza. Andiamo sul Mattino di Padova: niente social fino ai 16 anni, ma questa notizia è condivisa anche da Nuova Venezia e Tribune di Treviso, dai tre quotidiani NEM. Si tratta di un sondaggio proprio di NEM e dell'Università di Padova con oltre 1000

proposte, si richiede sostanzialmente di alzare l'età minima rispetto alle proposte di legge che al momento invece la fissano a 14 anni. Però per la maggioranza appunto delle persone intervistate i divieti non bastano, bisogna investire in formazione. E viene così appunto raccontato appunto di questa cosa. Sì, vabbè, poi c'è il caso di Miss Trans che finisce in lite su un canale televisivo con il conduttore in ospedale. A pagina 15, insomma, perché si volesse dilettare con queste cose, il Mattino di Padova. Andiamo sulla Nuova Venezia invece. Chiaramente anche qui si parla di elezioni, perché a Venezia c'è una tornata importante, l'affluenza è in calo comunque di 4 punti, sfida tra Martella e Venturini, oggi lo spoglio, si vota anche nei comuni di Cavallino, Treporti, Torre di Mosto e altri comuni. Poi invece andando sulla Tribuna di Treviso, una notizia che è come minimo sconcertante, perché a volte c'è le vicende personali che tracimano in vicende sociali e che vanno a coinvolgere insomma chi non c'entra. Ecco, questo è un esempio, un incendio doloso da fuoco alla cooperativa Castellana, il sospetto di una vendetta contro la ex che lavorava appunto in questa cooperativa. I pompieri al lavoro su ciò che resta del magazzino nella società di Nazareno Gerolimetto, così appunto sulla Tribuna di Treviso questa mattina. Tra poco invece andiamo a vedere anche gli altri giornali e quindi

0: torna a parlare di energia, lo fa questa mattina un'analisi firmata da Marco Panara, pubblicata sui quotidiani del gruppo NEM, il Mattino di Padova, la Tribuna di Treviso, la Nuova Venezia. Il vero ostacolo alla sicurezza energetica italiana oggi, in base a questo articolo, non sarebbe tecnico ma politico. L'articolo spiega che la crisi energetica internazionale, aggravata dalle tensioni in Medio Oriente e dal rischio legato allo stretto di Hormuz, pesa sì sull'Italia più che su altri paesi europei, perché il nostro sistema resta fortemente dipendente dal gas e dalle importazioni energetiche. Secondo Panara, una delle misure che potrebbe abbassare rapidamente le bollette sarebbe il cosiddetto disaccoppiamento del prezzo dell'elettricità da quello del gas. Oggi, come si ricorda, l'energia viene pagata in base al costo della fonte più cara, e cioè il gas, anche quando viene prodotta da rinnovabili a costi molto inferiori. L'analisi punta poi il dito contro ritardi burocratici, veti locali e resistenze politiche che sarebbero rallentando lo sviluppo delle rinnovabili. Viene citato il caso della Spagna, che avrebbe accelerato invece sugli impianti verdi, riducendo così la propria dipendenza dai combustibili fossili e abbassando il costo dell'energia per famiglie e imprese. Infine il focus sulle reti. Terna sta lavorando ad un grande piano di investimenti per migliorare le connessioni tra sud e nord Italia, dove l'energia rinnovabile viene prodotta soprattutto al sud ma consumata in larga parte nelle aree industriali settentrionali. Così questa mattina sui quotidiani NEM. Tra poco invece arrivano le ultime news locali con lo sport, Alessandro De Pietro, e anche le previsioni meteo. Non ci facciamo mancare nulla e poi torniamo qui con la seconda parte di Tempo Reale.
1: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
2: Signora Convenienza, qual buon vento.
1: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
2: Non sa resistere al risparmio, eh?
1: Da Galassia faccio fatica.
3: Lo sapevi? Da Galassia dal 27 al 31 maggio c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dall'1 al 10 giugno.
2: Galassia.
3: L'iperrisparmio per tutti.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
6: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
8: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
9: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
10: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 0 12 61.

0: Sono le 8 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovate e bentrovati a Zimella, un ragazzo di 16 anni di probabili origini nordafricane residente nella bassa veronese è stato trovato morto ieri sera nel torrente Gua dopo ore di ricerche. L'allarme era scattato nel tardo pomeriggio dopo la segnalazione di alcuni coetanei che lo avevano visto sparire in acqua. Sul posto vigili del fuoco, sommozzatori, carabinieri e 118. Gli inquirenti stanno accertando come il giovane sia finito nel torrente e le cause della morte. Tra poco in cronaca tutte le principali notizie.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago. Radio Verona Notizie.
3: Riaperti dalle 7 di stamane i seggi per le amministrative, chiuderanno alle 15, poi lo spoglio. Ieri la prima giornata di voto si è svolta senza particolari criticità nei 10 comuni veronesi chiamati alle urne, affluenza al 47%, alle 23 sopra la media veneta. A guidare la partecipazione Palù, mentre Bonavico è il comune con meno votanti, coinvolti oltre 51.000 elettori chiamati a scegliere 29 sindaci e 440 consiglieri comunali. Il lunedì 25 maggio io sono Luca Del Ponte e continuiamo il nostro notiziario parlando della grande partecipazione a Verona ieri con migliaia di persone alla 35esima festa dei popoli a Villa Buri promossa dal centro pastorale migranti e dal comune. Musica, danze, cucine dal mondo e una camminata interreligiosa hanno lanciato un messaggio di pace, accoglienza e convivenza. Presenti l'assessora Luisa Ceni e la delegata episcopale Lucia Avantini. Giovedì sera è in programma una fiaccolata per la pace da Piazza Bra al Duomo con il sindaco Damiano Tommasi e il vescovo Domenico Pompili. Ultimo saluto ieri a Carlo Petrini, morto a 76 anni a Bra nel Cuneese. Migliaia di persone si sono riunite all'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo per ricordare il fondatore di Slow Food. Presenti tra gli altri Don Luigi Ciotti, Monio Vadia, il ministro Francesco Lollobrigida e il presidente di Slow Food International Edward Mukibi, che ha promesso di portare avanti l'eredità culturale e sociale di Petrini. Tra i partecipanti anche il fondatore di Italy, Oscar Farinetti, gli ex sindaci Piero Fassino e Sergio Chiamparino e il vescovo di Verona Domenico Pompili. Prima vera ondata di caldo dell'anno nel veronese, con temperature fino a 34 gradi attese tra oggi e mercoledì a Verona e sul Garda. Tanti turisti e residenti hanno cercato refrigerio tra lago e montagna. Secondo gli esperti si tratta di valori fino a 8 gradi sopra la media stagionale. L'anticiclone subtropicale investirà buona parte dell'Europa, ma da giovedì sono attesi importanti temporali con rischio grandine e forti raffiche di vento. Interrogazione parlamentare di Nicola Fratoianni dopo quanto avvenuto giovedì a Verona, dove secondo Sinistra Italiana militanti neofascisti avrebbero inscenato una spedizione punitiva davanti alla sede del partito a Veronetta. Il segretario di AVS chiede l'intervento del Viminale per evitare il ripetersi di episodi simili. Replica di Forza Nuova, che parla invece di semplici passeggiate per presidiare il territorio. La diocesi di Verona apre alla possibilità di affidare a laici e laiche il ruolo di guide pastorali nelle parrocchie senza sacerdote. La proposta emerge dall'Assemblea diocesana e punta a rafforzare la presenza femminile nelle comunità senza introdurre il sacerdozio alle donne. Le guide pastorali, formate e delegate dal Vescovo, si occuperanno di catechesi, carità e vita quotidiana delle parrocchie in risposta al calo delle vocazioni. Siamo adesso alla vicenda Hellas e non solo, tutto lo sport ce lo riassume Alessandro De Pietro, buongiorno.
4: Buongiorno Luca, è finalmente finito il campionato del Verona, il peggiore della storia dell'Hellas da quando ci sono i tre punti. In Serie A soltanto 3 vittorie, 23 sconfitte, l'ultima ieri al Pentegol di 2-0 per la Roma, in Champions League con il gol di Malen, con il raddoppio di El Shaarawy, con il Verona in 10 per l'espulsione di Valentini. Un Verona che accompagna in Serie B il Pisa e la Cremonese, sconfitta ieri 4-1 dalla Como, si salva il Lecce di Di Francesco, 1-0 sul Genoa. In Champions League la Roma così come il Como, in Europa League il Milan così come la Juventus. Quasi in Serie A il Monza dopo la vittoria 2-0 a Catanzaro nella finale di andata dei playoff, 1-1 invece per la semifinale di andata di Serie C fra Salernitana e Brescia, 4-0 dell'Ascoli sul Catania. Mercoledì le semifinali di ritorno. Per il Verona adesso tanti punti di domanda legati soprattutto al destino di Sean Sogliano, punti di domanda tuttavia relativi almeno per quello che hanno detto gli ultimi giorni, con Sogliano a lavorare a testa bassa per il Verona del futuro senza avere offerte, senza l'offerta della Roma che vorrebbe Tony D'Amico, con cui ha lavorato molto Gasperini, più di quanto abbia lavorato con Sogliano stagione 2015-2016 al Genoa. E in di veri sono altri, la disponibilità, l'apertura della proprietà perché il Verona possa davvero allestire una rosa di livello, così come la scelta dell'allenatore. Piace molto soprattutto Abate, Ignazio Abate della Juve Stabia, è un po' più complesso arrivare a Aquilani del Catanzaro. Tutte questioni da oggi sul tavolo di Presidio Investors, con il primo nodo, quello legato proprio al budget per la prossima Serie B, con Cristian Puscasio che ha confermato nei giorni scorsi di voler allestire una squadra capace di puntare alla Serie A. Dal calcio al basket, con la finale, la semifinale questa sera, gara 3 delle semifinali per la finale, per arrivare in finale, poi playoff di A2, il match point della Tezenis, 20-45 la palla 2 con la Fortitudo dopo la vittoria in gara 1, dopo la vittoria in gara 2, 60-59, 75-74 dopo l'overtime per Verona, la partita che può valere l'ingresso in finale. 20-45 si annuncia un forum ai limiti dell'esaurito ed è tutto per sport.
3: Grazie Alessandro De Pietro, adesso le previsioni del tempo.
5: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
6: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
5: Ancora no, manca l'illuminazione.
6: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
5: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
6: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
7: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Radio Verona. Meteo.
3: Le previsioni per oggi, lunedì 25 maggio, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico oggi avremo a Verona cieli sereni o poco nuvolosi, salvo addensamenti serali ma senza piogge. Temperatura massima fino a 33 gradi, minima a 21, venti deboli al mattino da nord-est, al pomeriggio da sud, allerta meteo prevista per AFA.
11: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona. L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e Accade gli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Eccoci al 25 maggio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. I vostri programmi per la serata cambieranno di minuto in minuto, ma non in peggio. Fate attenzione però a non fare troppo tardi. Giornata più movimentata di quello che pensate sul lavoro. Toro, anche oggi farete fatica a terminare ciò che inizierete. Sul lavoro cercate di non dire sempre quello che pensate, prima contate fino a 10. Gemelli, giornata dove le cose da fare saranno tante, ma sarete sempre perfettamente organizzati. Sul lavoro affronterete con pazienza anche i compiti meno divertenti. Cancro, anche oggi potrete godere di una buona giornata, sul lavoro gli ostacoli saranno facili da superare, la serata trascorrerà in modo molto rilassato e avrete voglia che non finisca tanto presto. Leone, sarete ancora di cattivo umore e farete molta fatica a sorridere alle persone vicine. Sul lavoro prenderete molto male critiche e osservazioni. Vergine, giornata dove di sicuro non avrete il tempo di annoiarvi, la vita sociale diverrà molto più interessante e alla sera il tempo sarà ben speso. Bilancia, il vostro lavoro oggi lo eseguirete con più precisione del solito. Fate attenzione però a non essere troppo rigidi nei giudizi e nelle posizioni che assumerete. Scorpione, oggi vi sentirete sereni e ben disposti verso il resto dell'universo. Sul lavoro potrete contare su quel pizzico di fortuna che ogni tanto ci aiuta. Sagittario, vi sentirete piuttosto svogliati, ma dovrete comunque affrontare gli impegni quotidiani. Al lavoro sarete di poche parole e tenderete a isolarvi dal resto del gruppo. Capricorno, il vostro umore oggi si manterrà stabile, nel lavoro vi farà piacere dare una mano ai colleghi in difficoltà, soprattutto se la cosa non interferirà con i vostri programmi. Acquario, anche oggi farete fatica ad arrivare a sera, sul lavoro ci saranno piccoli ritardi, incomprensioni e grane però di poco conto, che vi toccherà affrontare senza rimandare. Pesci, oggi tutto girerà nel verso giusto, qualcuno di voi riceverà delle buone notizie, altri faranno un pensierino su un breve viaggio, la serata sarà piacevole. L'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti della settimana. Da Roberto, buon lunedì a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cade Gli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
0: Radio Verona.

0: Sono le 8 e 17 minuti, la seconda parte di Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo dopo l'ampia disamina dei fatti nella prima parte con tutti i quotidiani di Verona e del Veneto. La seconda parte ovviamente si apre con i quotidiani nazionali sui fatti principali dall'Italia e dal mondo e naturalmente il tema principale che viene tenuto da in taglio alto o centrale a seconda dai vari quotidiani riguarda l'intesa Stati Uniti-Iran, un'intesa che subisce diciamo degli alti e bassi un po' sulle montagne russe. Adesso diciamo le ultime notizie ci raccontano, come ci racconta il Corriere della Sera, di un'intesa congelata dallo stesso Donald Trump. E perché ovviamente ci sono alcuni punti che sono ancora divergenti, il punto relativo ai 60 giorni dove si dovrà discutere sostanzialmente di uranio impoverito e distretto di Hormuz, ma nel frattempo la pretesa dell'Iran di tenere lo stretto di Hormuz sotto controllo anche dal punto di vista dei pedaggi e quindi economico. Se andiamo su Repubblica, accordo Stati Uniti-Iran, gli ultimi ostacoli. L'accordo sulla tregua tra Stati Uniti e Iran sembrava cosa fatta, ma ieri il presidente Trump ha frenato. Non c'è fretta di concludere. Teheran, li abbiamo umiliati. Intanto sulla flottiglia e scontro in Israele. Il presidente Herzog si scaglia contro Ben Gurion e mentre l'IDF, l'esercito israeliano, scarica le responsabilità negli abusi dicendo noi non abbiamo commesso abusi. E l'altro tema che viene trattato questa mattina da Repubblica è invece i droni, perché ormai è una guerra di droni, come ci hanno insegnato, che la Russia ha inviato all'indirizzo di Kiev dopo che Kiev aveva fatto altrettanto all'indirizzo russo. Quindi Ucraina, vendetta di Putin, su Kiev anche il supermissile. E Gianluca Di Feo inizia con queste parole: tra le tante scene apocalittiche del film The Day After, così impressionante che nel 1983 fece cambiare idea persino a Ronald Reagan sulle armi nucleari, ce n'era una che mostrava lo scoppio di testate multiple sganciate dall'esterno dell'atmosfera, quello che ieri è avvenuto realmente in Ucraina, pur senza ogive atomiche. Però, dice, insomma, è dal punto di vista simbolico un passo importante, un ulteriore passo verso questa escalation. Il declino di una potenza, Paolo Garimberti su Repubblica, e poi su Repubblica anche gli scontri ieri a Torino, il caos al derby, grave un tifoso ferito alla testa, le elezioni amministrative comuni al voto in calo l'affluenza, il faro su Venezia e le città del sud. Andiamo sulla Stampa che scrive: Putin colpisce Kiev e sfida l'Unione Europea, e poi la ferita del derby, visto che la Stampa è comunque il quotidiano che nasce a Torino. Andiamo sul Giornale. Trump lima l'accordo, pazienza e linea dura per piegare l'Iran verso 60 giorni di cessate il fuoco e Hormuz aperto, incontro il 5 giugno, slitta la firma sull'intesa, ma stiamo a vedere appunto cosa sarà dichiarato nelle prossime ore. Il Fatto Quotidiano: manette e stangata ai giudici, Nordio fa esplodere le destre, altra impunità, il ministro e Forza Italia non si rassegnano al trionfo dei no, Fratelli d'Italia frena quello sulla responsabilità dei giudici, no? Mi pare che sia il tentativo di ridiscutere o di far passare in Parlamento questa parte che comunque faceva parte della più ampia riforma bocciata al referendum. Sul Sole 24 Ore l'apertura: USA-Iran, intesa pronta ma slitta la firma, Trump niente fretta, ultimi ritocchi dell'accordo, Washington mantiene il blocco e Hormuz resta intanto chiuso. Queste diciamo le titolazioni dei principali quotidiani e tra poco invece abbiamo anche le ultime news Italia Mondo qui in diretta su Radio Verona.
1: Vieni a risparmiare.
2: Strepitoso
1: meravigliose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: buonissimo!
1: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
4: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Radio Verona, tempo reale.

Bambole di Pezza, 8, 27 minuti, 34 secondi su Radio Verona, giusto per darvi qualche aggiornamento anche con la Tunisia, che ha rafforzato il dispositivo di sorveglianza sanitaria alle frontiere, negli aeroporti e nei porti e i valichi terrestri nell'ambito di una strategia preventiva contro il rischio di introduzione dei virus Ebola e Anta sul territorio nazionale. E invece, tornando ai quotidiani questa mattina, sul Sole 24 Ore c'è anche l'immancabile indagine sulla qualità della vita delle province italiane. Giovani, qualità della vita al top a Bolzano. In testa dunque Bolzano per le opportunità offerte dai territori ai residenti tra i 18 e i 35 anni, inseguita da Trento e Gorizia. Trieste svetta nella graduatoria degli over 65, seguita da Trento e Milano. Beh, perché è vero che a Trieste tra l'altro ci sono diverse anche possibilità di accoglienza per gli anziani a prezzi meno tirati rispetto per esempio al Veneto. Infine Firenze, Milano e Aosta sul podio della graduatoria che misura il benessere dei bambini. Le statistiche della qualità della vita per fasci di età misurano la situazione socio-economica, la capillarità dei servizi, le opportunità lavorative e di studio, nonché le risposte del i territori alle esigenze di questi tre target. Secondo un sondaggio Eumetra, per gli under 35 salute e vita di relazione contano più del lavoro, e questo forse ci fa riflettere anche sul fatto che cambiano i valori anche a seconda dell'evolversi delle generazioni. Tra pochissimi secondi anche le ultime news Italia Mondo qui su Radio Verona, ma c'è tempo per Luis Capaldi.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Slitta la firma dell'accordo tra Iran e Stati Uniti. Per ora Hormuz resta chiuso. Secondo i media statunitensi c'è un'intesa sui principi, ma ci potrebbero volere ancora diversi giorni per chiudere. Non c'è fretta, dice Trump, ma Teheran avverte. Se continua l'ostruzionismo americano, l'accordo può saltare. Ruby è ottimista, sull'accordo si può arrivare già oggi. Petrolio in calo. Intanto ho fermato un gruppo flottiglie in Libano con due italiani. Forse sono stati arrestati. Negoziavano un checkpoint con le milizie di Haftar. Attivata la Farnesina, l'IDF si smarca dalle accuse di torture durante il sequestro della spedizione per Gaza. Herzog denuncia un processo di imbestialimento. Respingiamo le accuse, replica Ben-Gvir. Hanno riaperto alle 7 di questa mattina i seggi per la seconda giornata di votazioni per le elezioni amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Oltre 6 milioni di cittadini alle urne. Affluenza del 46,31% alle 23 di ieri. Scontri a Torino prima del derby di ieri sera. Un tifoso della Juventus è rimasto ferito alla testa, codice rosso per un grave trauma cranico. È stato operato d'urgenza. Anche 4 agenti sono rimasti feriti nella guerriglia tra tifoserie rivali. Roma e Como conquistano la Champions negli ultimi 90 minuti di Serie A. Restano clamorosamente fuori il Milan, battuto a San Siro dal Cagliari, e la Juventus, che ha pareggiato nel derby dopo gli scontri che hanno posticipato l'inizio del match. La Roma ha battuto il Verona 2-0, 4-1 del Como alla Cremonese, che retrocede in Serie B con Pisa e Verona. Per il Lariani è la prima volta in Champions League. È tutto, a più tardi.
2: Meteo. Effetto del campo di alte pressioni che insiste sulla nostra regione, oggi anche a Verona avremo cieli sereni e poco nuvolosi, salvo addensamenti serali ma senza piogge, temperatura massima fino a 33 gradi, allerta meteo prevista per AFA.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: musica.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
7: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
0: Radio Verona.

0: Sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo, torniamo a parlare di ambiente e salute dei nostri corsi d'acqua. Lo facciamo partendo dalla nuova tappa di Operazione Fiumi, la campagna itinerante di Citizen Science promossa da Lega Ambiente per monitorare lo stato dei fiumi veneti attraverso i campionamenti sull'Escherichia coli e altri indicatori ambientali. Dopo l'Adige sotto osservazione è finito il Brenta, con alcune criticità emerse soprattutto nell'Alta Padovana tra scarichi civili, pressione agricola e il tema ancora aperto dei PFAS. Ne parliamo con Francesco Tosato, portavoce della campagna Operazione Fiumi. Buongiorno Francesco, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
0: Allora, dottor Tosato, dai campionamenti sull'Adige e sul Brenta emerge un quadro a due velocità: qualità chimica spesso buona, ma criticità microbiologiche in alcuni punti. Qual è oggi lo stato reale di salute di questi fiumi?
1: Sì, allora, chiaramente i nostri campionamenti non permettono una valutazione complessiva, però insomma i dati che abbiamo finora disponibili insieme a quelli di ARPA, quindi l'agenzia regionale, come dice giustamente, evidenziano delle criticità puntuali sul fronte della depurazione, in particolare su due punti lungo il fiume Brenta nell'Alta Padovana, anche se i valori non sono, diciamo, allarmanti, mentre soprattutto su il fiume Adige diciamo, c'è una qualità depurativa e apparentemente, insomma, sicuramente positiva, quindi non abbiamo riscontrato criticità puntuali, mentre il carico antropico, quindi diciamo la presenza di superamenti per quanto riguarda PFAS e anche, diciamo, quei pesticidi, invece dal quadro generato da ARPA emerge, insomma, qualche criticità relativa soprattutto e probabilmente, diciamo, all'industria conciaria.
0: Ecco, allora, quindi questo per quel che riguarda, diciamo, anche il Vicentino, cioè stai parlando dell'industria conciaria. Per quel che riguarda il veronese, facendo un focus sulla provincia scaligera, che cosa ci può raccontare?
1: Sicuramente c'è un carico di, come dicevo, antropico maggiore, probabilmente dovuto anche a quei lavori, appunto, della realizzazione della pedemontana nell'area veronese. In piano, diciamo, evidenziato la presenza di FOS, per cui c'è sicuramente
0: che fanno sempre parte della famiglia dei PFAS, sì, no? Dei perfluoroalchilici, no?
1: Certo, che sappiamo, insomma, essere comunque presenti in gran parte, ecco, delle acque anche superficiali, quindi venete, insomma, una volta che vengono fatti i campionamenti spesso vengono ritrovati magari valori non così elevati, ma ormai, diciamo, sono diffusi un po' in tutta la regione.
0: Ma ecco, trovarli nei fiumi che cosa significa? Cioè, quali sono, diciamo, i risvolti poi per la vita quotidiana dei cittadini?
1: Ma sicuramente, diciamo, la presenza di livelli preoccupanti di inquinanti diciamo deve poi eventualmente generare, comportare quindi delle restrizioni per quanto riguarda l'uso irriguo delle acque, quindi sappiamo, insomma, quindi l'importanza per l'agricoltura, ad esempio, e quindi prodotti che poi finiscono nelle nostre tavole, no? Sì. Ovviamente poi noi con la nostra campagna prevalentemente andiamo a ricercare il batterio Escherichia coli, quindi lavoriamo sul fronte della depurazione delle acque, quindi è un batterio che, se ritrovato, evidenzia delle criticità recenti sul fronte, appunto, della depurazione.
0: Quindi
1: una insufficiente depurazione oppure delle casistiche, diciamo, di illegalità, pensiamo agli sversamenti illegali.
0: Ma ne abbiamo nel veronese anche di casi di questo genere? Cioè di, oppure
1: noi abbiamo riscontrati in questa campagna, quindi, diciamo, quest'anno abbiamo valori, diciamo, al di sotto, come dire, dei livelli di criticità.
0: È una buona notizia, insomma, quella che ci sta dando da questo punto di vista.
1: È una buona notizia, diciamo, comunque c'è una certa continuità.

0: ecco, sì, dei risultati a questo punto di vista lungo l'Adige. Poi chiaramente sono ragionamenti puntuali, quindi per quanto riguarda un'analisi più completa, approfondita e costante nel tempo, invito a controllare i report appunto di ARPA, che ha giustamente una capacità di monitoraggio superiore.
1: Ecco, senta Francesco Tosato, in ultima, quali sono secondo Lega Ambiente le priorità che politica e territori dovrebbero affrontare subito per proteggere davvero i fiumi veneti?
0: Ma sicuramente il controllo e il monitoraggio della qualità delle acque, non solo sul fronte depurativo, ma ricordiamo in generale, quindi anche un'attenzione a quella che è la gestione idraulica e idrogeologica poi del nostro territorio, perché sappiamo che i fiumi sono anche elemento di criticità se non gestiti appunto nel caso, in un caso diciamo, in un contesto di cambiamenti climatici come quello che viviamo ad oggi, per cui ad esempio l'Adige abbiamo attenzionato e abbiamo evidenziato come essere effettivamente eccessivamente antropizzato come fiume, in particolare per quanto riguarda i suoi argini e quindi con la mancanza di aree di espansione, sì, nel caso ad esempio di esondazione, quindi da attenzionare e da programmare ad esempio delle aree di intervento per naturalizzare e creare quindi delle aree di espansione in caso di un flusso quindi di acqua maggiore.
1: Esatto, questo insomma riguarda un po' anche i piani urbanistici regolatori dei territori. Io ringrazio Francesco Tosato, portavoce della campagna Operazione Fiumi, per averci dato un quadro della situazione nel veronese, in questo caso in particolare del fiume Adige e del Veneto in generale. Grazie del vostro intervento e naturalmente alla prossima occasione. Grazie a Francesco Tosato.
0: Grazie a lei, buona giornata, arrivederci.

0: Tempo reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Ieri un successo, la festa dei popoli che a Villa Buria ha festeggiato la 35esima edizione. Nel servizio Valentina Burati ha sentito Don Giuseppe Mirandola, direttore del centro pastorale Immigrati, e in chiusura Lucia Vantini, delegata pastorale per la prossimità.
1: Tra il cielo azzurro e il prato verde di Villa Buria esplodono centinaia di colori. Sono quelli degli abiti tradizionali, dei cappelli, delle collane. Sono le infinite tinte delle bandiere di oltre 30 paesi del mondo. Tante sono le nazionalità e forse anche di più che rappresentano le anime di una provincia in continua trasformazione. La festa dei popoli da 35 anni racconta chi stanno diventando i veronesi. Oggi 111.000 residenti su 928.000 sono di origine straniera, il 12%. Pochissimi ormai gli immigrati singoli in transito, sono soprattutto famiglie che risiedono stabilmente nel territorio provinciale e investono in un futuro italiano. La manifestazione, promossa dal Centro Pastorale Immigrati della Diocesi di Verona in collaborazione con il Comune, da oltre tre decenni è il principale appuntamento dedicato all'inclusione, al dialogo interculturale e alla pace fra i popoli.
2: Una cosa che ritengo sempre importante, specialmente a fronte anche di certi fatti, certe situazioni che tendono a mettere in risalto la fatica dello stare assieme con i nuovi cittadini. La festa dei popoli lancia un messaggio di tono decisamente diverso, dove la diversità religiosa, culturale, che si manifesta in tanti modi, diventa invece veramente festa.
3: È certamente un momento molto prezioso, dove ci si incontra a partire dalle proprie storie, dalle proprie differenze, dai propri desideri, sentendo che c'è comunque qualcosa di comune.
1: Il pomeriggio di danze, laboratori, piatti tipici da degustare è stato preceduto in mattinata dalla prima camminata interreligiosa organizzata dall'Ufficio Ecumenismo e Dialogo Interreligioso della Diocesi. Fianco a fianco hanno marciato musulmani, bahai, ebrei, buddisti, sikh e cristiani di ogni confessione. Un intenso momento di riflessione e dialogo nel segno della pace.
4: Radio Verona, l'unica di Verona.
5: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 0 12 61.
6: Lo sai che da oggi Molin Auto è anche il tuo noleggio auto a breve termine?
7: Sì, e i prezzi sono i migliori di Verona e provincia. Per ogni informazione chiedi di Massimo 347 13 20 428.
6: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
8: La nuova stagione è partita.
9: A Dosso Buono c'è la nuova collezione tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
8: Il trekking firmato CMP.
9: Il Made in Italy di Australian.
8: E le migliori marche, sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
9: Tutte di Merci. Viale Europa a Dosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
8: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
10: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo Stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti, Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini, e tra i creator, Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su eventbrite.it.
11: www.titospec.it.
12: Cosa fai, tesoro?
11: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
12: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
11: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
13: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
14: Tra le cose che ho Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
15: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
16: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCS, Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrar. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.

0: Lampedusa, sono tre gli sbarchi in queste ultime ore. Si chiude anche tempo reale il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo, che torna domani a partire dalle 7. Io sono Luca Del Ponte, adesso le ultime news locali e poi Nadia De Nico.
1: Sono le 9:01.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Uprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News.
0: Bentrovati e bentrovati. Tragedia ieri sera a Zimella. Un ragazzo di 16 anni, residente nella Bassa, è stato trovato morto nel torrente Gua dopo ore di ricerche. L'allarme era scattato nel tardo pomeriggio, quando alcuni amici avevano raccontato che il giovane era caduto in acqua senza più riemergere. Sul posto i vigili del fuoco, sommozzatori, carabinieri e 118. La sagra di San Floriano è stata sospesa in segno di lutto. Tra poco in cronaca tutte le altre principali notizie.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: È lunedì 25 maggio, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Riaperti dalle 7 i seggi per le amministrative, chiuderanno alle 15 poi lo spoglio. Ieri la prima giornata di voto si è svolta senza particolari criticità nei 10 comuni veronesi chiamati alle urne. Affluenza al 47%, alle 23 sopra la media veneta. A guidare la partecipazione Palù, mentre Bonavigo è il comune con meno votanti, coinvolti oltre 51.000 elettori chiamati a scegliere 29 sindaci e 440 consiglieri comunali. A Verona migliaia di persone hanno partecipato ieri alla 35esima festa dei popoli a Villa Buri, promossa dal Centro Pastorale Migranti e dal Comune. Musica, danza e cucina del mondo e una camminata interreligiosa hanno lanciato un messaggio di pace, accoglienza e convivenza. Presenti l'assessora Luisa Ceni e la delegata episcopale Lucia Vantini. Giovedì sera è in programma una fiaccolata per la pace da Piazza Bra al Duomo con il sindaco Damiano Tommasi e il vescovo Domenico Pompili. Ultimo saluto ieri a Carlo Petrini, morto a 76 anni a Brane, il Cuneese. Migliaia di persone si sono riunite all'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo per ricordare il fondatore di Slow Food. Presenti tra gli altri Don Luigi Ciotti, Monio Vadia, il ministro Francesco Lollobrigida e il presidente di Slow Food International Edward Mukibi, che ha promesso di portare avanti l'eredità culturale e sociale di Petrini. Tra i partecipanti anche il fondatore di Italy Oscar Farinetti, gli ex sindaci Piero Fassino e Sergio Chiamparino e il vescovo di Verona Domenico Pompili. Prima vera ondata di caldo dell'anno nel veronese, con temperature fino a 34 gradi attese tra oggi e mercoledì a Verona e sul Garda. Tanti turisti e residenti hanno cercato refrigerio tra lago e montagna. Secondo gli esperti si tratta di valori fino a 8 gradi sopra la media stagionale. L'anticiclone subtropicale investirà buona parte d'Europa, ma da giovedì sono attesi temporali intensi con rischio grandine, forti raffiche di vento. Interrogazione parlamentare di Nicola Frattoianni dopo quanto avvenuto giovedì a Verona, dove secondo Sinistra Italiana militanti neofascisti avrebbero inscenato una spedizione punitiva davanti alla sede del partito a Veronetta. Il segretario AVS chiede l'intervento del Viminale per evitare il ripetersi di episodi simili. Replica Forza Nuova, che parla invece di semplici passeggiate per presidiare il territorio. Lo sport si chiude con una sconfitta alla stagione dell'Hellas Verona, battuto 2-0 dalla Roma al Bentegodi. Decisivo un rigore contestato assegnato dal VAR nel secondo tempo. I gialloblu hanno lottato fino alla fine, ma chiudono il campionato con la retrocessione in Serie B. Siamo ora alla borsa, vediamo se ci sono aggiornamenti. Con l'Italia che apre in positivo, più 0,91%, questo l'indice FTSE MIB. L'Europa è pronta comunque a festeggiare il disgelo Stati Uniti-Iran. Questo è quanto, adesso il traffico.
2: Viabilità.

0: Al momento sulla 22 del Brennero permangono i 4 km di coda già segnalati in carreggiata sud per un incidente tra Carpi e Campo Galliano, mentre per quel che riguarda invece la A4 Brescia-Padova ci sono ancora degli incolonnamenti in direzione di Milano per traffico intenso tra Montebello e l'allacciamento con la 22 Modena-Brennero. In quel tratto e sempre in direzione di Milano troviamo anche lavori tra Soave e Verona Sud. Situazioni di disagio anche scendendo in direzione di Milano, si rallenta tra Spinea e il Bivio a 4 a 13, anche in direzione di Venezia si rallenta nello stesso tratto, quindi Bivio a 4 a 13, e poi sulla tangenziale di Mestre rallentamenti tra Castellana e rotatoria Marghera. Questo è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Galvan Mobili e a Ca degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
3: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Eccoci al 25 maggio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. I vostri programmi per la serata cambieranno di minuto in minuto, ma non in peggio. Fate attenzione però a non fare troppo tardi. Giornata più movimentata di quello che pensate sul lavoro. Toro, anche oggi farete fatica a terminare ciò che inizierete. Sul lavoro cercate di non dire sempre quello che pensate, prima contate fino a 10. Gemelli, giornata dove le cose da fare saranno tante, ma sarete sempre perfettamente organizzati. Sul lavoro affronterete con pazienza anche i compiti meno divertenti. Cancro, anche oggi potrete godere di una buona giornata, sul lavoro gli ostacoli saranno facili da superare, la serata trascorrerà in modo molto rilassato e avrete voglia che non finisca tanto presto. Leone, sarete ancora di cattivo umore e farete molta fatica a sorridere alle persone vicine. Sul lavoro prenderete molto male critiche e osservazioni. Vergine, giornata dove di sicuro non avrete il tempo di annoiarvi, la vita sociale diverrà molto più interessante e alla sera il tempo sarà ben speso. Bilancia, il vostro lavoro oggi lo eseguirete con più precisione del solito, fate attenzione però a non essere troppo rigidi nei giudizi e nelle posizioni che assumerete. Scorpione, oggi vi sentirete sereni e ben disposti verso il resto dell'universo, sul lavoro potrete contare su quel pizzico di fortuna che ogni tanto ci aiuta. Sagittario, vi sentirete piuttosto svogliati, ma dovrete comunque affrontare gli impegni quotidiani. Al lavoro sarete di poche parole e tenderete a isolarvi dal resto del gruppo. Capricorno, il vostro umore oggi si manterrà stabile, nel lavoro vi farà piacere dare una mano ai colleghi in difficoltà, soprattutto se la cosa non interferirà con i vostri programmi. Acquario, anche oggi farete fatica ad arrivare a sera, sul lavoro ci saranno piccoli ritardi, incomprensioni e grane però di poco conto, che vi toccherà affrontare senza rimandare. Pesci, oggi tutto girerà nel verso giusto, qualcuno di voi riceverà delle buone notizie, altri faranno un pensierino su un breve viaggio, la serata sarà piacevole. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti della settimana. Da Roberto, buon lunedì a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
4: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
9: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
10: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
4: Radio Verona.
10: And now, the moment you've all been waiting for.
1: Radio Verona gira voce.
11: Gira voce.
1: Radio Verona flashback.

intitola Pew Love, Alex Wise su Radio Vron, 9:17 minuti, una bella novità discografica ad aprire giravoce. Buongiorno, buon lunedì, siete con Nadia e Nicolò insieme anche quest'oggi fino alle 13, fino all'arrivo di Chiariatir, ancora on air su Radio Verona. Ieri sera invece abbiamo chiuso insieme con Diretta Sport il nostro Alessandro Di Pietro. A proposito di Alessandro, lo ritroverete quest'oggi alle 19. Vi ricordo subitissimo le nostre coordinate, il 335 60 11 610, se volete scriverci, interagire con noi. radioverona.it è il nostro sito, poi c'è l'app, basta cercare Radio Verona. E infine potete ascoltarci in DAB nel nostro territorio, ma non è finita assolutamente qua, anche nel nord della nostra penisola, e ci sono le nostre pagine Facebook, Instagram, quelle social, quelle belle dove interagire. Imagine Dragons, Follow You.

0: Dragons, follow you, 9:20 minuti e si continua insieme nella nostra mattinata. Un abbraccione radiofonico a tutti coloro che ci stanno già messaggiando, parlano di caldo. Sì, effettivamente quest'oggi, come d'altronde anche ieri, le temperature si stanno già facendo sentire nonostante siamo nelle prime ore lavorative del mattino. Tra poco scopriamo insieme cosa ci dicono gli esperti, torniamo anche con Sombra 12 to 12.
1: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
2: Chiama 045 561 500.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
5: E quale sarebbe la solita merenda?
6: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
4: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
7: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per mille alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCCS, Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrar. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5permille.sacrocuore.it.
8: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
9: Radio Verona, giravoce.

La nostra mattinata da vivere insieme, 9:26 minuti, è stata in anticipo, sole, caldo, fino a 36 gradi anche nel nostro territorio, il tutto fino a mercoledì, Da mercoledì probabile qualche temporale, di qualche grado la temperatura potrebbe scendere, ma vi dico già, non tantissimo. Ne parliamo tra pochissimo, subito arriva la dolcezza su Radio Verona di Bruno Mars.

0: Martinez su Radio Verona, 9:32 minuti, voliamo in redazione, arriva l'informazione nazionale e internazionale.
1: Radio Verona, notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Medio Oriente, il quadro dell'intesa tra Stati Uniti e Iran è definito, lo scrive il Telegraph citando un funzionario americano, ma per sancire l'accordo, si specifica, manca ancora l'approvazione finale del presidente americano Donald Trump e del leader supremo iraniano Mujtaba Khamenei. Due 25enni sono morti questa mattina, poco dopo le 5, in via Alessandro Volta, a Ronco Ferraro, nel Mantovano, investiti da un furgone mentre viaggiavano sulla stessa bicicletta per raggiungere il lavoro in un allevamento della zona. Dopo l'impatto, il furgone si è ribaltato in un fossato. Hanno riaperto alle 7 i seggi per la seconda giornata di votazioni per le amministrative, che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Si voterà fino alle 15, subito dopo il via allo spoglio. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente. Degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 l'affluenza era del 46,31%. Inizia una settimana decisiva per le indagini sulla tragedia alle Maldive, in cui hanno perso la vita 5 sub italiani. Oggi verrà formalizzato l'incarico per eseguire le autopsie sui cadaveri recuperati nelle grotte dell'atollo di Vavu dal rescue team finlandese di Dan Europe. Le salme sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate. Formula 1, quarta magia di Kimi Antonelli, che vince in Canada e centra il suo quarto successo in carriera, nonché quarto consecutivo. Il pilota italiano della Mercedes ha così allungato in classifica sul compagno di squadra Russell, che ora è a meno 43 punti dal giovane collega. Sul podio con Kimi, Hamilton e Verstappen, secondo e terzo, quarta l'altra rossa di Leclerc. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona WhatsApp al numero 335 60 11 610.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
6: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
7: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
8: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
9: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la

Io Francesco Gabbani su Radio Verona 9:47 minuti in questo lunedì caliente, caldissimo, sì, e lo confermano anche gli esperti, persiste l'anticiclone e lo farà fino a mercoledì compreso. Da giovedì temperature che scenderanno di qualche grado, non tantissimi. Ci fermiamo sui 30 gradi, ma in questi tre giorni 30 gradi li superiamo alla grande, perché si arriverà anche a 35-36 gradi. Stavo dicendo, da mercoledì arriveranno dei temporali. Il quadro meteorologico si è orientato verso questo consolidamento, no? Praticamente è lì, no? Non si muove, è consolidato questo anticiclone, questo caldo che continuerà per l'appunto fino a mercoledì. Cosa accadrà? Tanto tantissimo sole, temperature molto calde, temperature praticamente estive. Fino a mercoledì andrà così, poi da giovedì su alcune regioni ci sarà un calo delle temperature, perché mercoledì già in serata, probabilmente se non giovedì, vivremo dei temporali, una situazione che quindi mostrerà alcuni segnali da giovedì di cambiamento, quando delle correnti più fresche provenienti dal nord Europa inizieranno a intaccare il dominio dell'alta pressione. Quindi saranno giornate estive, almeno fino a giovedì vivremo questo anticipo caliente d'estate, gli esperti lo confermano. The Colors ora sulla prima unica radio di Verona, e viene voglia ed estate 2024. Anche la nostra Music Machine si veste con i sandalini. Karma.

0: Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 0 12 61.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
3: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
4: Chiama 045 561 500 www.titospec.it.
5: Cosa fai tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar.
8: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Cesare Cremonini su Radio Verona nel nostro lunedì. Ancora ben trovati a tutti quanti voi. Siete con Nadia De Nicolò insieme fino alle 13. Subitissimo si vola in redazione. Ci sta aspettando Luca Del Ponte per raccontarci tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. Arriva un'altra edizione aggiornata informativa locale.
1: Sono le 10 e 2 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Svolta storica da oggi a Verona. Piazza Bra diventa pedonale nel tratto davanti alla Gran Guardia fino a Palazzo Barbieri. Stop ad auto e moto, via libera solo a bus, taxi e mezzi autorizzati. Intanto a Veronetta si avvicina alla riapertura di via 20 Settembre. Dopo 15 mesi di lavori per filovie e sottoservizi, nel weekend il quartiere ha festeggiato con musica, mercatini e spettacoli all'aperto. Tra poco in cronaca tutte le principali notizie.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È lunedì 25 maggio, ancora buona mattinata dalla redazione da Luca Del Ponte. Primavera ondata di caldo dell'anno nel veronese con temperature fino a 34 gradi attese tra oggi e mercoledì. A Verona e sul Garda tanti turisti e residenti hanno cercato refrigerio tra lago e montagna. Secondo gli esperti si tratta di valori fino a 8 gradi sopra la media stagionale. L'anticiclone subtropicale investirà buona parte d'Europa ma da giovedì sono attesi temporali intensi con rischio grandine, forti raffiche di vento. Riaperti dalle 7 di stamani i seggi per le amministrative, chiuderanno alle 15, poi lo spoglio. Ieri la prima giornata di voto si è svolta senza particolari criticità nei 10 comuni veronesi chiamati alle urne. Affluenza al 47% alle 23, sopra la media verita. A guidare la partecipazione Palù, mentre Bonavigo è il comune con meno votanti. Coinvolti oltre 51.000 elettori chiamati a scegliere 29 sindaci e 440 consiglieri comunali. La tragedia di Zimella, dove un ragazzo di 16 anni residente nella Bassa Veronese è stato trovato morto ieri sera nel torrente Gua dopo ore di ricerche. L'allarme era scattato nel tardo pomeriggio dopo la segnalazione di alcuni coetanei che lo avevano visto sparire in acqua. Sul posto vigili del fuoco, sommozzatori, carabinieri e 118. Gli inquirenti stanno accertando come il giovane sia finito nel torrente e le cause della morte. A Verona migliaia di persone hanno partecipato ieri alla 35esima festa dei popoli a Villa Buri, promossa dal Centro Pastorale Migranti e dal Comune. Musica, danze, cucine del mondo e una camminata interreligiosa hanno lanciato un messaggio di pace, accoglienza e convivenza. Presenti l'assessora Luisa Ceni e la delegata episcopale Lucia Vantini.
5: È certamente un momento molto prezioso dove ci si incontra a partire dalle proprie storie, dalle proprie differenze, dai propri desideri, sentendo che c'è comunque qualcosa di comune.
4: Giovedì sera era in programma una fiaccolata per la pace da Piazza Bra al Duomo con il sindaco Damiano Tommasi e il vescovo Domenico Pompili. E tutto, le prossime news locali tra meno di un'ora alle 11, ora le previsioni del tempo.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Radio Verona.
2: Meteo.
4: Le previsioni per oggi lunedì 25 maggio vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico oggi a Verona cieli sereni o poco nuvolosi, salvo addensamenti serali ma senza piogge. Temperatura massima fino a 33 gradi, venti deboli al mattino da nord-nord-est, al pomeriggio da sud. Allerta meteo prevista per AFA.
2: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

Nera che è tornata così, My Love, 10-17 minuti. Dolce Nera che apre un'altra ora da vivere insieme per tutta la mattinata. Ancora ben trovati, siete con Nadia De Nicolò, arriva Miles Smith.

Radio Verona 10:20, ancora ben trovati a tutti quanti voi, siete in compagnia di Nadia, la lunga mattinata da vivere insieme. 335 60 11 610, segnate questo numero da utilizzare esclusivamente via WhatsApp, perché come sempre grazie a Radio Verona si può vincere e c'è la possibilità di vincere i biglietti per il Parco Giardino Sicurtà, ma ne parliamo tra poco.

0: La nuova stagione è partita!
1: A Dosso Buono c'è la nuova collezione Tutte Tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
0: Il trekking firmato CMP.
1: Il Made in Italy di Australian.
0: E le migliori marche, sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
1: Tutte Tutte di Merci. Viale Europa a Dosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
0: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo Stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti, Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini, e tra i creator, Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su eventbrite.it.
4: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, ho c'è Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045 561 500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.

0: buonissimo!
1: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.

0: con Rainbow Man su Radio Verona, canzone che ci porta dritti dritti verso un altro ampio spazio informativo nazionale e internazionale, a seguire un altro top record e poi un salto negli anni 90.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Stavano andando al lavoro in uno degli allevamenti che costella la pianura in provincia di Mantova. I due 25enni erano a cavalcioni della stessa bicicletta quando intorno alle 5 di mattina a Ronco Ferraro un furgone li ha travolti. I due giovani sono morti sul colpo. Il furgone si è ribaltato in un fosso e il conducente è rimasto ferito. Sono stabili le condizioni del tifoso di 36 anni, Marco Leonardo Bassoccu, originario di Casale Monferrato e residente a Milano, rimasto ferito ieri pomeriggio durante i disordini avvenuti prima del derby tra Toro e Juve nei pressi dello stadio di Torino. Bassoccu è in coma farmacologico. Medio Oriente, l'Iran e gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo di massima, ma la sua firma non è imminente. Lo fa sapere Teheran, che aggiunge: l'obiettivo dei negoziati è porre fine alla guerra. In questa fase non stiamo discutendo i dettagli della questione nucleare. Mediatori pakistani in Cina. Hanno riaperto alle 7 di stamani i seggi per la seconda giornata di votazioni per le amministrative, che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Si voterà fino alle 15, subito dopo il via allo spoglio. Ieri l'affluenza è risultata in calo rispetto alle precedenti tornate elettorali. Tennis, seconda giornata al Roland Garros con 4 italiani in campo, riflettori puntati sul derby azzurro tra Cobolli e Pellegrino. Debuttano anche Berrettini e Paolini. Debutto slam da sogno ieri per Cina, che ha superato in 5-7 Opelka. Meraviglioso Sonego, che ha battuto Herbert dopo più di 4 ore di gioco, fuori Bellucci. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
3: Salita del vuelo con destino a la

0: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
2: Salve.
0: Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia iNano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.
6: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
7: Ma perché lo fai?
8: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
6: Perché non lo fai?
9: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
10: Una cittadina isolata.
11: Ma che cosa? Internet è scomparso!
10: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
12: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
13: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: alto negli anni 90 su Radio Verona, ancora ben trovati, 10:41 minuti, on air in diretta, grazie anche ai nostri inviati. C'è con noi Lucio Salgaro, buongiorno Lucio.
1: Sì, buongiorno a te radioascoltatori, e io mi collego con voi per aggiornarvi un po'

0: No, questo stanno indagando i carabinieri di Colonia Veneta e di Legnago per dare appunto una dinamica chiara a quanto è accaduto e se eventualmente ci sono delle responsabilità. I ragazzi hanno dato l'allarme a delle persone che si trovavano nella piazza di Zimella, sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri, il 118. Il ragazzo è stato ritrovato in tarda serata proprio nel punto dove gli amici avevano detto che si era sparito. Il corpo è stato recuperato. Ovviamente la tragedia ha scosso il piccolo paese, che ieri sera avrebbe dovuto tenere la festa patronale, la sagra del paese. Tutti i festeggiamenti sono stati sospesi in segno di rispetto per quanto si stava consumando proprio poca distanza dal piazzale della chiesa e da dove si avrebbe dovuto festeggiare il patrono. E maggiori aggiornamenti ve li daremo nei nostri telegiornali su Telearena nel corso della giornata.
1: Grazie al nostro Lucio Salgaro per questo aggiornamento, che risentiremo in caso di novità. Su Radio Verona arriva anche Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

10:50 minuti nel nostro lunedì. Ancora ben trovati a tutti quanti voi. Siete in compagnia di Nadia De Nicolò, 335-60-11-610. Se volete interagire con noi potete farlo tramite WhatsApp, visto che fa caldo. No, effettivamente c'è questo anticipo molto forte per ciò che concerne l'estate. Non so se l'avete notato, anche ieri sera sul tardi le temperature erano ancora altissime, ma anche questa mattina. Se siete usciti per andare a lavoro ve ne siete resi conto senz'altro che si respira proprio un clima estivo. Perché non fare un bel giretto al Parco Giardino Sigurtà all'ombra degli alberi secolari? Potrebbe essere una bella idea nei 600.000 metri quadrati del Parco Giardino Sigurtà, dove ci sono sempre tantissimi eventi da vivere, dove ci sono i laghetti, dove c'è il labirinto, dove ci sono le fioriture, il viale delle rose. Perché ve ne sto parlando di questo splendido parco Valeggio sul Mincio, pluripremiato, uno dei parchi del vecchio continente più belli da visitare? Perché grazie a Radio Verona e ovviamente al Parco Giardino Sigurtà c'è la possibilità di vincere un biglietto valido per due persone. Sì, però è difficile vincerlo, Allora, ci sono uno, non bisogna mai aver vinto con Radio Verona, e due, bisogna partecipare a un gioco davvero molto molto molto difficile, ovvero scrivere via WhatsApp, ripeto il numero, al 335 60 11 610 la parola sicurtà. Il primo che ci scrive sicurtà, beh, avrà l'opportunità di giungere in questo splendido parco accompagnato dalla sua lei, dal suo lui, suo figlio, sua figlia, insomma da chi vuole, un amico, un'amica, anche in solitaria. Due biglietti, due per il Parco Giardino Sicurtà. Scrivete subito la parola sicurtà al 335 60 11 610.

0: uno dei tormentoni dell'estate 2026, quello che abbiamo appena ascoltato, e può essere uno dei papabili, quello di Rocco Hunt. Tra poco, prima dell'informazione curata dal nostro Luca Del Ponte, torniamo anche con il singolo di Clara, Prima Donna.
1: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
2: Signora Convenienza, qual buon vento.
1: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
2: Non sa resistere al risparmio, eh?
1: Da Galassia faccio fatica.
3: Lo sapevi? Da Galassia dal 27 al 31 maggio c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dall'1 al 10 giugno.
4: Galassia.
3: L'iper risparmio per tutti.
5: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
6: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26012161.
10: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
11: Grande attesa per la partita di questa sera.
12: Siamo già qui.
13: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
12: Live dal territorio, tutto il giorno.
14: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
12: Radio Verona aumenta l'informazione.
15: Uno spettacolo come non si era mai visto.
12: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
13: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
12: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Sono le 11:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei Megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Bentrovate, bentrovati. Primavera ondata di caldo dell'anno nel veronese, con temperature fino a 34 gradi attese tra oggi e mercoledì. A Verona e sul Garda, tanti turisti e residenti ieri hanno cercato refrigerio tra lago e montagna. Secondo gli esperti si tratta di valori fino a 8 gradi sopra la media stagionale. L'anticiclone subtropicale investirà buona parte d'Europa, ma da giovedì sono attesi temporali intensi con rischio grandine, forti raffiche di vento. Tra poco in cronaca tutte le principali notizie.
1: La tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È lunedì 25 maggio, ancora buona mattinata dalla redazione da Luca Del Ponte. Da stamani è scattata la chiusura al traffico privato di Piazza Bra, nel tratto davanti alla Gran Guardia fino a Palazzo Barbieri. Consentito il passaggio solo a bus, taxi e mezzi autorizzati, con limitazioni anche per il carico e scarico merci. La polizia locale sta effettuando i controlli, mentre nei prossimi giorni entreranno in funzione le telecamere per sanzionare automaticamente le violazioni. Seggi aperti fino alle 15 per le amministrative, poi lo spoglio. Ieri la prima giornata di voto si è svolta senza particolari criticità nei 10 comuni veronesi chiamati alle urne, affluenza al 47%, alle 23 sopra la media veneta. Nel veronese coinvolti oltre 51.000 elettori chiamati a scegliere 29 sindaci e 440 consiglieri comunali. A Verona si allarga il caso delle ronde dell'estrema destra veronetta. Dopo l'interrogazione di Nicola Fratoianni, anche il consigliere regionale PD Giampaolo Trevisi in un comunicato definisce grave la ronda attribuita ai militanti di Casa Pound verso la sede di Sinistra Italiana, parlando di intimidazione politica e chiedendo maggiore attenzione istituzionale. Nei giorni scorsi Forza Nuova aveva rivendicato iniziative di presidio del territorio. In migliaia hanno partecipato ieri alla 35esima festa dei popoli a Villa Buri, promossa dal Centro Pastorale Migranti e dal Comune. Musica, danze, cucine dal mondo e una camminata interreligiosa hanno lanciato un messaggio di pace, accoglienza e convivenza. Presenti l'assessore Luisa Ceni e la delegata episcopale Lucia Mantini, che sentiamo in questo passaggio.
5: È certamente un momento molto prezioso dove ci si incontra a partire dalle proprie storie, dalle proprie differenze, dai propri desideri, sentendo che c'è comunque qualcosa di comune.
4: Si chiude con una sconfitta la stagione dell'Hellas Verona, battuto 2-0 dalla Roma al Bentegodi, decisivo un rigore contestato assegnato dal VAR nel secondo tempo. I gialloblu hanno lottato fino alla fine, ma chiudono il campionato con la retrocessione in Serie B. È tutto, il prossimo aggiornamento con le news locali tra meno di un'ora a mezzogiorno. Buona mattinata.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Serata in centro zero stress?
9: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
8: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
10: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
11: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona. Radio Verona.
1: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

Blu su Radio Verona, 11:16, ancora buon lunedì a tutti quanti voi. 335 60 11 610, il nostro numero WhatsApp, lo ricordo sempre. Ha vinto 2 biglietti per il Parco Giardino Sigurta, Barbara, complimenti a Barbara. Bundabash, ora Mohani.

0: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
4: E quale sarebbe la solita merenda?
5: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
3: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
6: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
7: Chiama 045 561 500.
8: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCCS. Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrar. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.

Illusion, 11:27 minuti, questa è Radio Verona. Oro e colore, Gustav Klimt in mostra a Malcesine, a Palazzo dei Capitani. Ah, a Malcesine, questa splendida location sul lago di Garda, è stata inaugurata proprio Oro e colore, la mostra dedicata alle opere grafiche di Gustav Klimt, che soggiorno sul lago, in esposizione ben 70 opere del grande pittore austriaco, maestro del secessionismo, visitabili per tutta l'estate fino al 6 di settembre. Arrivano bambole di pezza direttamente dal palco dell'Ariston, dal Sanremo 2026. Resta con me.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Trattative a oltranza per trovare la quadra sull'accordo tra Stati Uniti e Iran che consenta di porre fine alla guerra e riaprire lo stretto di Hormuz. Teheran avverte intese su molte questioni, ma un accordo non è imminente. Out del segretario di Stato americano Rubio. Puntiamo a una buona intesa, ma in caso contrario dovranno essere valutate altre opzioni. I due attivisti italiani della flottiglia fermata in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini. Lo riferiscono fonti informate della vicenda, spiegando che potrebbero essere espulsi presto. Il convoglio umanitario diretto verso Gaza è stato fermato dalle milizie del generale Haftar nell'area di Sirte. Due 25enni sono morti questa mattina, poco dopo le 5 nel Mantovano, investiti da un furgone mentre viaggiavano in due sulla stessa bicicletta per raggiungere il posto di lavoro in un allevamento della zona. Dopo l'impatto il furgone si è ribaltato in un fossato. I due 25enni sono morti sul colpo. Il conducente del furgone, un uomo di 68 anni, è rimasto ferito. Non è in pericolo di vita. A Nurri, nel sud Sardegna, la comunità è sotto shock per la morte del piccolo Lorenzo Spano. Secondo i carabinieri, il padre stava manovrando un trattore quando in retromarcia ha travolto il figlio. L'uomo risulta indagato per omicidio stradale come atto dovuto. Il mezzo è stato sequestrato. L'ondata di caldo estivo che sta colpendo l'Italia sta sferzando anche gran parte dell'Europa. Sono numerose le grandi città e capitali del vecchio continente che nei prossimi giorni registreranno temperature agostane. Tra i paesi più colpiti la Francia, dove la protezione civile ha diramato un'allerta gialla per il caldo in 18 dipartimenti differenti. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
2: Se ci sei,

0: Radio Verona.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
6: Salve.
4: Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compile

Rihanna, Can't Stay Away su Radio Verona, 11:44 minuti nel nostro lunedì. Ancora ben trovati a tutti quanti voi. Il prossimo weekend, sia sabato che domenica 31 maggio, ci sarà l'ultimo appuntamento possibile per quest'anno per visitare l'ex campo di concentramento di Montorio. Visite guidate disponibili. L'ex campo è gestito dalle associazioni Figli della Shoah e montorioveronese.it, che hanno riordinato il luogo della memoria. Quindi il prossimo fine settimana è l'ultimo fine settimana per ciò che concerne questa stagione di visite, in cui sarà possibile prenotare una visita guidata gratuita a tutto il campo di concentramento. Maroon 5 ora sulla prima unica radio di Verona nel nostro lunedì mattina.

singolo anche per i Maroon 5, 11:48 minuti, ancora buon lunedì. Nella prossima ora parleremo anche di Estate Teen 2026, andremo in Valpolicella, Pescantina, dove per i giovanissimi sono stati predisposti dei laboratori, tanto sport e momenti di creatività per ragazzi e ragazze. Arriva Damiano David con Nile Rodgers.

0: 53 minuti dopo le ore 11 del mattino, tra poco torneremo in redazione dove ci aspetta Luca Del Ponte per aggiornarci insieme sugli ultimi fatti accaduti non solo a Verona ma anche in provincia. Prima però torneremo con David Guetta, Teddy Swims, Gone Gone Gone.
1: La nuova stagione è partita!
2: A Dosso Buono c'è la nuova collezione Tutte Tutte di Mercy. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
1: Il trekking firmato CMP.
2: Il Made in Italy di Australian.
1: E le migliori marche, sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
2: Tutte Tutte di Mercy, Viale Europa a Dosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
1: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
7: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, Superstrada Verona Legnago.
8: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro e con la super estrazione finale una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 0 12 61.

0: Cosa sta accadendo a Verona? Cosa accade in provincia? Edizione informativa, quella in arrivo, curata da Luca Del Ponte e completata anche dalla Viabilità.
1: Sono le 12 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Trovate, ben trovati, seggi aperti fino alle 15 per le amministrative e poi lo spoglio. Ieri la prima giornata di voto si è svolta senza particolari criticità nei 10 comuni veronesi chiamati alle urne, affluenza al 47%, alle 23 sopra la media veneta. Nel veronese coinvolti oltre 51.000 elettori chiamati a scegliere 29 sindaci e 440 consiglieri comunali. Tra poco in cronaca tutte le principali notizie.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona.

0: autobus, taxi e mezzi autorizzati, con limitazioni anche per il carico e scarico merci. La polizia locale sta effettuando i controlli, mentre nei prossimi giorni entreranno in funzione le telecamere per sanzionare automaticamente le violazioni. A Verona e sul Garda tanti turisti e residenti hanno cercato ieri refrigerio tra lago e montagna. Secondo gli esperti si tratta di valori fino a 8 gradi sopra la media stagionale. L'anticiclone subtropicale investirà buona parte d'Europa, ma da giovedì sono attesi temporali intensi con rischio grandine e forti raffiche di vento. A Verona si allarga il caso delle ronde dell'estrema destra a Veronetta. Dopo l'interrogazione di Nicola Fratoianni, anche il consigliere regionale PD Giampaolo Trevisi in un comunicato definisce grave la ronda attribuita ai militanti di Casa Pound verso la sede di Sinistra Italiana, parlando di intimidazione politica e chiedendo maggiore attenzione istituzionale. Nei giorni scorsi Forza Nuova aveva rivendicato iniziative di presidio sul territorio. In migliaia hanno partecipato ieri alla 35esima festa dei popoli a Villa Buri, promossa dal Centro Pastorale Migranti e dal Comune. Decine di comunità da tutto il mondo hanno celebrato la bellezza dello stare insieme. Don Giuseppe Mirandola, direttore Centro Pastorale Immigrati.
1: Una cosa che ritengo sempre importante, specialmente a fronte anche di certi fatti, certe situazioni che tendono a mettere in risalto la fatica dello stare assieme con i nuovi cittadini. La festa dei popoli lancia un messaggio di tono decisamente diverso, dove la diversità religiosa, culturale, che si manifesta in tanti modi, diventa invece veramente festa.
0: E adesso le ultime di sport con Alessandro De Pietro, ben ritrovato.
2: Buon pomeriggio Luca, match point questa sera per la Tezenis, gara 3 delle semifinali per la promozione in A1, 20-45 al Forum, terza partita con la Fortitudo, ovvero una forte del doppio vantaggio conseguito nelle prime due gare a Bologna, al Paladozza 60-59 in gara 1, mercoledì 75-74 in gara 2 dopo il 68 pari dei tempi regolamentari all'overtime. Per la Tezenis una partita in un Forum da tutto esaurito, dovesse vincere questa sera la Tezenis sarebbe in finale contro una fra Cividale e Rimini, una serie assolutamente equilibrata. Dal basket al calcio, con il campionato chiuso ieri dal Verona, il peggiore da quando esistono i tre punti, il peggiore da quando il Verona è in Serie A, penultimo posto, una retrocessione sancita già da tempo, un futuro piuttosto nebuloso al di là di quello che ha detto la settimana scorsa Cristian Puscasio, la volontà da parte della proprietà di Presidio Investors di allestire una squadra capace di tornare subito in Serie A. Il primo passo sarà la conferma di Sogliano che però sta lavorando ferocemente per il Verona da parecchie settimane, Sogliano che ha già un contratto fino al 2027, Presidio Investors ne ha proposto uno fino al 2029, un dettaglio relativo, quello del contratto, la vera discriminante per Sogliano resta l'apertura, ma dovrà essere un'apertura sensibile da parte di Presidio perché il Verona possa davvero iniziare ad allestire una rosa capace di tornare subito nella massima serie, come ha ammesso, come ha comunque dichiarato lo stesso Puscasio. Ed è tutto per lo sport.
0: È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
4: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
3: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
4: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
3: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
4: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
5: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
6: Radio Verona. Viabilità.
0: Al momento sulla 4 Milano-Venezia, traffico sostenuto già in uscita a Peschiera, dove si registra una coda per traffico intenso. Verso Venezia, attenzione ai numerosi lavori in corso, cantieri tra Peschiera e Somma Campagna, tra l'allacciamento con la A22 del Brennero e Verona Est, tra Verona Sud e Soave e ancora tra Padova Est e il bivio con la A57. In carreggiata opposta, dunque verso Milano, altri lavori interessano il tratto tra Verona Est e l'allacciamento con la A22 e più avanti il bivio A57 e il bivio A4-A13. Sulla 22 del Brennero verso sud, rallentamenti tra Trento Nord e Rovereto Sud. Più avanti, traffico congestionato tra Carpi e l'allacciamento con la A1 con circa 4 km di incolonnamenti per traffico intenso. Sempre in direzione Modena, altri 4 km di disagi tra Bolzano Sud e Degna Ora per un veicolo in fiamme.

0: vendita ordinaria fino a domenica 31 maggio, pattuglia con autovelox e telelaser potranno essere presenti in via Unità d'Italia, Corso Venezia, via Palazzina, via Basso Acquar, via Turbina e via Aeroporto Berardi. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Young, che fastidio su Radio Verona, 12:14 minuti ad aprire un'altra ora da vivere insieme con me, che sono Nadia De Nicolò. Vi ricordo che dalle 13 poi ci sarà l'appuntamento consueto, quello con Che Aria Tira in contemporanea, non solo su Radio Verona ma anche sul canale 16 del digitale terrestre, ovvero su Telearena. Saltone nel passato, torniamo insieme nel 2013 sulla prima unica radio di Verona e ritroviamo John Legend, Tonight.

capolavoro di John Legend su Radio Verona. Torna a Pescantina e parliamo di giovani. Estate Teen, la proposta estiva proposta dall'assessorato alle politiche sociali e qualità della vita proprio del comune di Pescantina, dedicato un evento dedicato, una kermesse dedicata estiva a tutti i giovani. E accoglierà ragazzi e ragazze nati tra il 2013 e il 2015, così da proporre un ciclo di settimane tematiche dedicate ad attività pratiche, laboratori, ad esperienze. Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Siamo a Pescantina, siamo in Valpolicella, negli spazi di Rosa Pesco in via Pozze 4. Il programma sarà articolato in 5 settimane a tema: dall'8 al 12 giugno la settimana della natura, dal 15 al 19 giugno la settimana del legno, dal 22 al 26 giugno la settimana dello sport e dal 24 al 28 agosto la settimana artistica, per finire in bellezza dal 31 agosto al 4 settembre la settimana della musica. Ogni settimana sarà costruita attorno a laboratori manuali e tantissime attività dedicate alla sperimentazione diretta. Torna questa bella opportunità per i giovani in Valpolicella per vivere l'estate insieme. La musica, quella bella della prima unica radio di Verona, Hard and Jones, Naked, Looking for Something.

0: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini e tra i creator Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su eventbrite.it.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.

0: su Radio Verona alle 12:29 minuti, la musica più bella, quella di Kunks. Ancora ben trovati, 335 60 11 610, per interagire con noi potete farlo tramite WhatsApp, potete un po' raccontarci cosa state facendo di bello in questo lunedì, in questo inizio di settimana. Nel frattempo noi ci informiamo, grazie a tutti i nostri inviati, a tutti i nostri colleghi, sugli ultimi fatti che accadono nel nostro territorio, e con noi giunge anche Silvia Beltrami. Ben trovata Silvia.
1: Ciao, buongiorno. Buongiorno,
0: buongiorno cara.
1: Allora, sono stata questa mattina in Piazza Bra, perché sapete che Piazza Bra da oggi è chiusa al traffico veicolare privato, e devo dire che fa una certa impressione non vedere più macchine che ci passano, perché da oggi appunto è tutto inibito, passano solo gli autobus, i mezzi pubblici, i taxi e i mezzi di pubblico soccorso, oltre che ovviamente biciclette e monopattini, ma di macchine davvero neanche l'ombra. A dire la verità, il traffico privato non era numerosissimo lì nella zona di accente la Gran Guardia, però fa un certo effetto camminare in mezzo alla piazza senza il timore di essere investiti. È una bella sensazione, devo dire. È questa rivoluzione che avevamo già, tra l'altro, potuto assaporare durante le Olimpiadi Milano Cortina 2026, quando appunto l'area era inibita. Adesso si fa sul serio. È una decisione che era già stata assunta dalla Giunta Sborina nel 2020, a novembre 2020, e che la Giunta appunto Tommasi ha messo in pratica a partire da oggi. Per il momento non ci sono le telecamere, quindi magari qualcuno, che anche qualche turista, ecco, quello magari non capisce la segnaletica, perché la segnaletica la stanno facendo adesso, ci sono i cartelli, però possono sfuggire. Quindi i primi giorni magari ci saranno gli occhi chiusi da parte degli agenti di polizia locale, dopo arrivano le telecamere, quelle non perdonano proprio per
0: quelle
1: niente.
0: No, assolutamente. Esatto. Grazie Silvia, i prossimi aggiornamenti sempre qui su Radio Verona. Buon lavoro, buon inizio di settimana. A proposito di informazione, arriva quella nazionale e internazionale.
2: Radio Verona notizie.
3: Un saluto dalla redazione. Sarebbero stati arrestati e trasferiti a Bengasi come immigrati clandestini i due italiani che facevano parte del gruppo di terra della Global Sumud Flottiglia fermato dalle autorità libiche a Sirte. I due sono stati accusati di ingresso illegale nel paese e trasferiti nella città costiera, dove dovrebbero essere processati per direttissima ed espulsi. Trattative ad oltranza per trovare la quadra sull'accordo tra Stati Uniti e Iran che consenta di porre fine alla guerra e riaprire lo stretto di Hormuz. Teheran avverte intese su molte questioni, ma un accordo non è imminente. Out del segretario di Stato americano Rubio. Puntiamo ad una buona intesa, ma in caso contrario dovranno essere valutate altre opzioni. Elezioni amministrative, ancora qualche ora per recarsi alle urne. Si vota fino alle 15 in quasi 750 comuni e 18 capoluoghi, subito dopo il via allo spoglio. Ieri l'affluenza è risultata in calo rispetto alle precedenti tornate elettorali. Cresce l'allarme per il virus Ebola in Congo. L'OMS ha comunicato che sono oltre 900 i casi sospetti identificati finora nel paese, dove l'epidemia è causata dal ceppo bundibugio, per il quale non esistono al momento vaccini né trattamenti specifici, e che ha un tasso di mortalità che può raggiungere il 50%, oltre 200 i morti. Tennis, seconda giornata al Roland Garros con quattro italiani protagonisti in campo: Jasmine Paolini e Matteo Berrettini. La toscana sfida Jastremska, il romano Fucsovics. Nel pomeriggio il derby azzurro tra Cobolli e Pellegrino. Domani tocca Sinner, per l'alto atesino inizia un'altra scalata all'unico slam che manca nel suo palmarès, quello di Parigi, di fronte il francese Tabor. È tutto. A più tardi.
2: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
0: Radio Verona, Radio Verona, compilation.

saltone negli anni 90, Charles and Heddy, Would I Lie to You, su Radio Verona, 12:41 minuti. Ancora ben trovati a tutti quanti voi, siete in compagnia di Nadia, le notizie, quelle che riguardano il nostro territorio, ma non solo, assolutamente, anche la nostra penisola. E a proposito di penisola, tra poco parliamo di carburanti. Un pieno di gasolio oggi costa oltre 100 euro, questo l'effetto delle nuove accise in vigore dal 22. Subito Imagine Dragons.

Imagine Dragons, Eyes Closed, 12:45 minuti, questa è Radio Verona. Con il decreto dei carburanti che è stato varato lo scorso venerdì è stato dimezzato lo sconto sul gasolio, quindi lo sconto è cambiato, dagli ex 20 centesimi di sconto ora siamo a 10 centesimi, lasciando invece inalterato il taglio di 5 centesimi per la benzina, riduzione delle accise che resterà in vigore fino al prossimo 6 giugno, ma se la situazione non si sblocca è probabile aspettarsi una nuova proroga. Comunque lo sconto è minore, solo 10 centesimi, e per tener conto, tenendo anche conto dell'IVA che in Italia si applica anche sui carburanti, in sostanza lo sconto reale, includendo l'IVA, è di 12,2 centesimi per il diesel, quello che è stato approvato lo scorso venerdi, e del 6,1 per la benzina verde. Fino a venerdì scorso il gasolio beneficiava di una riduzione di 24,4 centesimi, invece benzina tutto sommato rimane invariata. Qual è l'impatto reale quando andiamo a far rifornimento? Quali sono i prezzi reali che gli automobilisti pagano già a partire da sabato? L'impatto è abbastanza importante, perché come prezzo medio per ciò che concerne il gasolio siamo all'incirca sui 2,046 centesimi al litro, a differenza di 1,97 che era il prezzo dello scorso venerdì. Quindi c'è stato questo aumento, e fare il pieno può costare anche oltre 100 euro a seconda dell'automezzo che utilizziamo. Questa è la notizia, quindi rincari, perché lo sconto è minore per ciò che concerne proprio sia soprattutto, più che altro soprattutto, il diesel. Fred De Palma, ora Nitta con Amy Schilla, La testa gira.

grinta, voglia d'estate, estate almeno dal lato del meteo, del caldo che praticamente è arrivata, anche se siamo solo al lunedì 25 di maggio. Noi ci risentiamo insieme domani mattina per vivere come sempre la mattinata della prima e unica radio di Verona. Vi ricordo che nel pomeriggio con voi ci sarà Matteo Sandri, tardo pomeriggio Matteo Sambugaro, in arrivo su Radio Verona in contemporanea su Telearena, all'appuntamento con Fuori Gioco, quello sportivo della metà giornata di questa sera, scusate, alle 19. Invece subito che aria tira, quello sportivo della metà giornata in contemporanea proprio anche su Telearena. Vi auguro uno splendido pomeriggio, vi aspetto domani mattina, arriva Elettra Lamborghini, Pistolero. Dimmi se sei un uomo.

0: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 0 1261.
1: Complimenti! Auto nuova?
2: Sì, tanti preventivi, ma il migliore è solo Molinauto, il più grande parco auto ai migliori prezzi di Verona. Personale cordiale e professionale per guidarti nella scelta. Assistenza e consulenza anche dopo l'acquisto.
1: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
3: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
4: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCCS, Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrar. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.
8: Verona Top News.
9: Bentrovate e bentrovati. Secondo un'analisi di Century 21 Italia, il mercato immobiliare di Verona continua a crescere e oggi registra compravendite superiori del 13% rispetto al periodo pre-pandemia. Nel comunicato, la società annuncia anche l'apertura di una nuova filiale in città e la ricerca di 11 consulenti immobiliari. Tra le zone più richieste, Centro Storico, Borgo Trento e San Zeno, mentre Santa Lucia resta il quartiere più economico. Tra poco in cronaca tutte le principali notizie.
4: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
8: Radio Verona Notizie.
9: Ancora un saluto dalla redazione. Piazza Braida oggi chiusa al traffico privato, una notizia annunciata da tempo e anticipata dalle Olimpiadi. Sul posto Silvia Beltrami.
10: Buon pomeriggio, quindi con oggi 25 maggio 2026 a Verona si chiude un'era, quella in cui da Piazza Braida, questo tratto prospiciente la Gran Guardia, si poteva circolare, perché da oggi il traffico privato qui è proibito, dunque da qui non possono più passare auto private, motorini e mezzi pesanti, camion, furgoni. Ovviamente ci sono delle deroghe per quei furgoni che sono appunto, saranno appunto autorizzati al carico scarico per i numerosi negozi e soprattutto i bar, i ristoranti che insistono sul listone. Però di fatto da oggi qui possono circolare solo le biciclette, i monopattini e altri velocipedi non motorizzati, oltre ovviamente agli autobus, ai taxi, ai mezzi di pubblico soccorso. Una decisione che non ha fatto che mettere in pratica il PUMS, il piano per la mobilità sostenibile, che era stato pensato, scritto e votato nel 2020 dalla precedente amministrazione, dalla giunta Sboarina. Un'anticipazione di questo l'avevamo già vissuta durante le Olimpiadi e le Paralimpiadi, quando questo tratto era chiuso, e adesso si fa sul serio.
9: I carabinieri indagano sulle cause che hanno portato all'annegamento di un 16enne ieri pomeriggio a Zimella. Il corpo è stato recuperato in serata. I dettagli.
11: È un ragazzo di 16 anni, residente a Pressana, la vittima di un pomeriggio di giochi e scherzi lungo la riva destra del Guai, in centro a Zimella. Il giovane, nato in Italia da genitori nordafricani, mentre era con alcuni amici vicino alla storica segheria, è finito nello specchio d'acqua sottostante, apparentemente placido. I carabinieri di Colonia Veneta stanno indagando se si sia trattato di un tuffo, di una caduta accidentale o se sia stato spinto da qualcuno. Nel tardo pomeriggio, dal piazzale della vicina chiesa, alcune persone hanno sentito delle grida. Quattro ragazzi agitati hanno riferito che un loro amico era caduto in acqua, poco dopo sono scappati di corsa. Nel dubbio se fosse uno scherzo o la realtà, i cittadini hanno lanciato l'allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco, l'ambulanza e l'elicottero di Verona Emergenza. Il ritrovamento delle ciabatte e della bicicletta ha dato concretezza all'allarme. I compagni di gioco sono stati poi individuati, hanno indicato l'identità del giovane e dal padre è arrivata la conferma che aveva perso i contatti con lui dopo mezzogiorno. I vigili del fuoco, con l'aiuto del nucleo sommozzatori di Venezia, hanno scandagliato il fiume nonostante il buio. Il corpo è stato individuato in tarda serata e recuperato nel punto in cui i suoi amici dicevano fosse sparito nell'acqua. La tragedia ha scosso il piccolo paese che, per rispetto di quanto si stava consumando a poca distanza, ha sospeso i festeggiamenti per la sagra patronale.
9: In 10 anni Angels in Run ha raccolto 34.000 euro a sostegno di progetti contro la violenza sulle donne. Quest'anno ha ampliato il raggio d'azione. Il ricavato della corsa benefica che si è svolta ieri andrà a 3 associazioni del territorio che si occupano di questa piaga sociale. Sentiamo l'assessora alle manifestazioni del Comune di Verona, Alessia Rotta, e in chiusura l'organizzatrice della marcia, Anna Marostica.
12: Contro la violenza sulle donne non bastano le norme, non basta la prevenzione, serve fare comunità, serve fare cultura. Ecco, Angels in Run da 10 anni fa esattamente questo. Chiama a correre per la stessa causa, a camminare dalla stessa parte una intera città. Quest'anno abbiamo deciso di alzare l'asticella e sostenere ben 3 progetti dedicati a donne in uscita dalla violenza. Siamo 1500 partecipanti, un successo grandioso, e ancora una volta Verona ha dimostrato che vuole dire basta a questa piaga sociale.
9: È tutto, grazie dell'ascolto.
13: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi, Verona, come butta?
14: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
13: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
15: Serata in centro zero stress?
16: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
15: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
17: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
18: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
19: Radio Verona.
20: Viabilità.
9: Al momento sulla 4 Milano-Venezia, traffico intenso in uscita a Peschiera, dove si registra una coda al casello. In carreggiata opposta, dunque verso Milano, rallentamenti tra Soave e l'allacciamento con la A22 del Brennero. Sulla 22 del Brennero verso sud, traffico sostenuto tra Trento Nord e Affi. Più avanti si segnalano code per circa 4 km tra Carpi e l'allacciamento con la A1 a causa del traffico intenso. Sempre verso Modena, altri 4 km di incolonnamenti tra Bolzano Sud e Degna Ora per un veicolo in fiamme. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
21: Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese. La nostra voce, la vostra voce, su Radio Verona e in diretta anche su Telearena.
19: Buongiorno, buongiorno da Alessio Faccincani, benvenuti a questo appuntamento con Che Aria Tira, il giorno dopo la fine di un campionato davvero disastroso per il Verona, che ha inanellato ancora l'ennesima sconfitta di questa stagione contro la Roma. Roma che ha festeggiato al Bentegodi, ma purtroppo Bentegodi che è diventato terreno poi di conquista in questa stagione, una sola vittoria in casa. Insomma, non vi sto ad elencare poi i numeri del disastro della Caporetto, che ovviamente ha portato il Verona in Serie B con il peggior campionato di sempre in Serie A, con i 21 punti all'attivo, davvero un raccolto minimo in questa stagione. Ricordo i numeri per interagire con noi, per parlare ovviamente di quello che è stato, ma anche del futuro che bussa alle porte, perché adesso non possiamo più temporeggiare, non possiamo più perdere tempo verso il futuro. Probabilmente se n'è già perso parecchio e non si doveva assolutamente farlo. Telefono 045 96 00 103, WhatsApp 335 6011 610 e prendo una chiamata. Buongiorno.
20: Ciao, sono Stefano. Alessio.
19: Ciao Stefano, buongiorno.
20: Niente, vorrei fare 3-4 riflessioni.
19: Prego.
20: Allora, sulla partita di ieri ovviamente è stato un copione già visto, gol sbagliati, arbitraggio, insomma, hai visto anche tu. Diciamo che ci ha messo del suo anche il mister, non sostituendo Vanini con già ammonito su Dybala, e insomma tutte le cose già viste nelle varie partite, e la stagione disgraziata di quest'anno che ha portato praticamente al record di punti negativi 21 e praticamente una vittoria in tutto il campionato in casa che non ricordo a mia memoria che sia stata, non so quanti anni fa, eccetera eccetera. Quindi è stato un campionato negativo su tutti i punti di vista. Diciamo che non mi sono reso conto già di essere in Serie B per adesso, però quando vedrò...
19: Ah, se vuoi ti dico le squadre che troviamo l'anno prossimo: Pisa, sì, e Cremonese, poi Avellino, esatto, Carrarese, Cesena, Empoli, Juve, Stabia, sì, Mantova, Modena, Palermo, Padova, Sampdoria, Sudtirol, Virtus Entella, Arezzo, Benevento, Vicenza. Manca la quarta DC e poi probabilmente il Catanzaro, che ieri ha perso 2-0 con il Monza, e quindi Catanzaro molto probabilmente rimarrà in Serie B. Queste sono le squadre, queste sono le avversarie.
20: Poi c'è l'Ascoli, che probabilmente con qualche vantaggio ce l'ha, ma anche il Brescia. Ovviamente me ne renderò conto, ti ripeto, il 5 giugno, quando si parla del calendario di A. Già che hai elencato queste squadre, sappiamo benissimo che il Pisa, cioè Verona, ovvio, spero, e la Cremonese, e poi metto anche la Sampdoria, il Palermo, cioè queste sono squadre di prima fascia, quindi insomma sarà una bella lotta. Ecco, riguardo a questo direi che ci aspettiamo questa settimana una chiarezza dalla società, soprattutto dal DS Sogliano, che se rimane o va via, perché ormai la minestra è abbastanza lunga, e che nel giro di una settimana, 10 giorni, venga il nuovo allenatore e che dicano con chiarezza che si farà una squadra per lottare per andare in Serie A. Questo è penso la richiesta di tutti i tifosi. Ecco,
19: grazie.
20: Questo era quello che volevo dire.
19: Grazie.
20: Ecco.
19: Grazie Stefano, guarda,
20: ciao,
19: la tua
20: Alessio.
19: Ciao Stefano, la tua richiesta è un po' quella di tutti. Perché io leggo i messaggi, mi scrivete soprattutto novità, Sogliano, buongiorno Alessio, ma quanto dobbiamo aspettare ancora per avere una risposta dal direttore sportivo? Poi ancora, l'errore più grave per il Verona, qui si va su altre cose, quello di non aver tenuto i big dello spogliatoio dell'anno scorso, Lazovic e Faraoni, poi ancora messaggi su Montipo e quant'altro, però l'attenzione è soprattutto lì, su Sogliano, sul futuro dell'allenatore. Sean Sogliani in questo momento, a quanto ci risulta, non ha mai ricevuto la vera e propria offerta. Contatti ce ne sono stati, per carità, con altre squadre, ma una vera e propria offerta non è arrivata. Quindi in questo momento io vedo Sogliano ancora dentro il Verona. Poi è vero che di fatto tante pedine si muoveranno da adesso in poi, però al momento Sogliano rimane ancora al centro del Verona. Sulla questione allenatore, purtroppo, secondo me, si può perdere un po' di tempo, perché diciamo che gli obiettivi di tutti sono gli stessi. Aquilani, Abate, piacciono a tutti, e poi se ci incanaliamo solo lì diventa dura. Probabilmente magari il Verona adesso sta anche riflettendo su qualcos'altro, ma davvero speriamo che questa possa essere la settimana decisiva. Pronto Beatrice, buongiorno.
0: Ciao Alessio.
19: Ciao, ciao Beatrice.
0: Ciao. Mi fa piacere sentirti.
19: Anche a noi, anche a noi. Dimmi.
0: Ascolta Alessio, vuoi sapere come mai non si è fatta sempre la società, che ce ne sono tanti in società, non c'è tipo Zanzi. C'è anche la donna che non mi ricordo cos'è, che
19: Simona Gioè, sì, direttrice finanziaria di fatto.
0: Ecco, perché non è mai intervenuta quella? Volevo
19: solitamente parla la parte sportiva. Io mi aspetto a stretto giro anche delle parole di Sogliani, in un senso o nell'altro. Sarebbe carino che parlasse lui in conferenza stampa, dicesse io rimango, io non rimango, e ci spiegasse i motivi. Sarebbe anche la chiusura, secondo me, giusta per una storia che è stata lunga, per capire se ancora quel sacro fuoco di cui lui ha sempre parlato per poi rimanere o meno. Io mi aspetto qualcosa nei prossimi giorni, devo essere sincero. Dimmi Beatrice.
0: Ho capito, però siamo sicuri che rimane Sogliano?
19: No, appunto, ho detto, mi aspetto però sia in un senso che nell'altro che venga fatta chiarezza. Ci aspettiamo solo quello in questo momento qui.
0: Io mi aspettavo che un po' tutta la società, a parte il signore che ha parlato, che adesso non mi viene in mente il nome,
19: Zanzi, sì.
0: Non ha parlato caso, nessuno, non mi ha parlato nessuno della società.
19: Ha parlato Puscasio dicendo che vogliono fare una squadra per la Serie A, però al momento non sappiamo con che interpreti. Beatrice, io ti devo salutare perché ho altre due chiamate, le prendiamo. Ciao Beatrice, grazie, buona giornata. Pronto? L'amico non c'è più, vediamo se non ci sono. A più tardi allora, li prendiamo dopo. Chiedo alla regia se possiamo andare in fascia a questo punto, e poi magari così diamo il tempo anche agli amici di richiamarci. Chiari a tira, a tra poco.

0: Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese.
1: Sono le 13 e 9 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.

0: Verona.
1: Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese.
2: Ancora insieme, seconda parte di Chiaratira, Alessio Faccincani, tanti messaggi e anche le chiamate. Pronto di nuovo l'amico?
3: Sì, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
3: Ascolta, io sono un gran tifoso del Verona, ma non è possibile che i signori pazienti mangiano la cena ben tranquilli, non è possibile. Ma chi è che li adotta, che i parenti là? Io,
2: ho capito che sei arrabbiato,
3: è una
2: dai.
3: Vergogna, io.
2: Ho capito, sei arrabbiato, un anno così fa. Fa male a tutti, grazie, ringraziamo l'amico, sicuramente fa male. Un anno così, me lo state scrivendo in tanti, meno male che è finito questo campionato, ora chi vorrà andare vada, chi vuole restare resti, ma ragazzi dobbiamo allestire una squadra per risalire e non per scendere ancora. Bari, Pescara e Spezia, Docet, ci scrive questo amico. Poi ancora, ma come fa la società ad accettare le incertezze di Sogliano? Deve dire se resto va entro un termine breve e inderogabile. Buona giornata da Paolo. E credo che il termine breve e inderogabile adesso sì, verrà anche dato, perché non si può più andare oltre, siamo già, secondo me, in ritardo, l'ho detto, avevamo un vantaggio competitivo, mi sembra che l'abbiamo abbastanza sprecato, perché non si è fatta chiarezza. È vero che qualcosa si è mosso, perché il Verona alcuni giocatori li sta seguendo, però una chiarezza di fondo, capire chi porterà avanti il progetto è importante. Adesso anche il campionato di Serie B sta andando verso la chiusura, perché tra pochi giorni, credo venerdì mi pare, ci sarà la finale di ritorno playoff. Se non è Aquilani, tra l'altro io vorrei che fosse annunciato prima l'allenatore, per quel che conta. Invece Sogliano vorrei che fosse annunciato anche subito, perché abbiamo bisogno di certezze, anche semplicemente capire se Sogliano rinnova o meno. Anche se non rinnovasse, capire se comunque ha intenzione di tenere fede al contratto che ha firmato fino al 2027. È un'esigenza ovviamente per il tifoso, credo però debba a questo punto essere anche un'esigenza interna, perché la confusione che c'è stata quest'anno l'ha secondo me anche certificata ieri un protagonista come Akpak Pro, che ha parlato di mancanza di gruppo. Quindi queste cose poi di cui parliamo noi si ripercuotono all'interno di un gruppo, c'è poco da fare. Sarò pessimista, ma una società che vuole essere protagonista in Serie B dovrebbe essere già sicura, dovrebbe essersi già mossa. Qui siamo ancora fermi a una dichiarazione estemporanea di Puskasiu. Puskasiu che ha parlato, è vero, un paio di settimane fa, ha assicurato che il Verona farà una squadra competitiva per risalire in Serie A. Poi c'è stato anche quel filone stadio che secondo me ci ha portato un po' tutti quanti fuori strada. Abbiamo parlato di stadio per qualche giorno, ma sullo stadio siamo molto indietro al momento. Adesso credo che la priorità per tutti in questo mese, anzi in questi 15 giorni, debbano essere le scelte, che non possono più essere posticipate, non possono più essere prorogate, ed è quello che mi state scrivendo tutti quanti. Sulla partita di ieri alla Domenica Sportiva hanno detto che l'arbitro è stato bravo e la seconda ammonizione a Valentini è stata giusta, ma non l'hanno fatta rivedere. Ci sono tanti episodi di questa stagione che magari potremmo anche scavare, andare a rivedere. Io dico semplicemente che 21 punti, una sola vittoria in casa, è stato un Verona deficitario da tutti i punti di vista. Ci siamo meritati assolutamente questa retrocessione, siamo stati assieme al Pisa la squadra più scarsa, probabilmente anche la non squadra di questo campionato, e l'epilogo non poteva che essere quello. Se retrocedi con 4 giornate d'anticipo devi farti solo il mea culpa, anche perché alcune squadre che si sono salvate dal mio punto di vista non avevano nulla di più del Verona. Ciao, ricordo che sui social c'era chi diceva fieramente: meglio in C che Setti, con un po' di pazienza saranno accontentati. Personalmente spero di no, ma la nostra storia parla di molta Serie B e poca Serie A. Anche lì in queste ore stanno emergendo le vedove di Setti, però non credo che anche con Setti quest'anno sarebbero cambiate le cose. È vero, ha avuto un filo di fortuna in più Maurizio Setti, ma era comunque sempre giocare d'azzardo. E alla fine, quando giochi d'azzardo, hai il 50% di possibilità di riuscire, 50% di possibilità di non riuscire. Se ti è riuscito tante volte, chi ha preso da lui la patata bollente in mano non è riuscito, perché questo modo di fare calcio sicuramente poi prima o poi ti fa fallire, ti fa cadere soprattutto. Per lui, per noi non è un problema scendere in Serie B, è il modo in cui ci siamo andati, è tutto un tira e molla. Poi ancora, per me devono rimanere solo Bowie e Suslov. Come attaccante prenderei Adorante o Artistico dello Spezia. È stato un anno da schifo, comunque sempre e solo forza Hellas da parte di Tommaso. È un anno che lascerà traccia, probabilmente. La speranza, l'augurio è che certe tossine poi vadano via da sole, vadano via in fretta, che magari arrivi qualcuno in grado proprio di riaccendere tutto quanto, di riaccenderlo questo ambiente, perché quest'anno sicuramente lascia delle scorie non indifferenti. Anche la retrocessione, purtroppo arrivata con larghissimo anticipo, ed è per quello che noi diciamo sempre sarebbe stato bello se il Verona avesse programmato con anticipo anche il futuro, perché c'era il tempo necessario, e questo purtroppo ad oggi 25 maggio non è stato fatto, a quanto ci risulta, ed è quello di cui alla fine dobbiamo parlare da adesso in poi, perché chiudiamo questo capitolo così triste, così doloroso, e dobbiamo anche affrontare quello che sarà del Verona, con una Serie B da affrontare, con le squadre che vi ho anche citato ad inizio trasmissione, che ci portano in un'altra poi dimensione. Se volete vado anche a ripetervele, però comunque squadre come l'Avellino, la Carrarese, il Cesena, l'Empoli, la Juve Stabia, il Mantova, il Modena, il Palermo, Padova, Sampdoria, Sudtirol, Virtus Entella, Arezzo, Benevento, Vicenza, Pisa, Cremonese, probabilmente anche Catanzaro, che si aggiungerà a breve. Questo è il nostro nuovo campionato, è la nostra nuova dimensione. Non siamo abituati da 7 anni a frequentare questo tipo di avversarie, adesso invece dovremo frequentarle, e vedremo con che armi. Quello lo sapremo, secondo me, nel giro di qualche giorno. Ringrazio voi per averci seguito, da parte mia è tutto. Con Chiara Tira ritorniamo domani. Appuntamenti di oggi con l'Arena Sport e con Fuori Gioco. Grazie da Alessio Faccincani.

che aria tira. Microfoni aperti sullo sport veronese. La nostra voce, la vostra voce, su Radio Verona e in diretta anche su Telearena.

0: Bellissimo! Ma dopo?
1: Acquistala da Molinauto, l'unico che ti dà 7 anni di garanzia a chilometri illimitati, officina autorizzata interna, i migliori servizi e auto sostitutiva gratuita.
0: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
2: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Scavolini Store, Verona Centro. Corso Milano 48, Verona.
4: La nuova stagione è partita!
5: Addosso Buono, c'è la nuova collezione, tutte di Mersi. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
4: Il trekking firmato CMP.
5: Il Made in Italy di Australian.
4: E le migliori marche, sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
5: Tutte di Mersi. Viale Europa Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
4: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Trattative a oltranza per trovare la quadra sull'accordo tra Stati Uniti e Iran che consenta di porre fine alla guerra. Teheran avverte intese su molte questioni, ma un accordo non è imminente. L'accordo con l'Iran sarà grandioso, non ci sarà, dice Trump. Il presidente iraniano Pezeshkian ribadisce: non cederemo alle richieste eccessive degli Stati Uniti. Arriva la prima enciclica di Papa Leone XIV. Con Magnifica Humanitas il pontefice chiede di disarmare l'intelligenza artificiale e promuovere la dignità. Il messaggio è chiaro: rimaniamo umani. Netto il monito contro l'uso di armi legate all'IA, perché non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile. 8 tifosi juventini sono stati arrestati dalla polizia a seguito dei disordini scoppiati in occasione del derby della Mole a Torino. Emessi 11 DASPO, feriti 6 agenti e un tifoso che resta ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Molinette, in prognosi riservata. Da quanto si apprende, il paziente è stabile dopo l'operazione alla testa subita ieri sera. Elezioni amministrative, seggi aperti fino alle 15 in quasi 750 comuni. Oltre 6,6 milioni di italiani sono chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali nelle regioni a statuto ordinario. L'ente punta su 18 capoluoghi. Tennis: Jasmine Paolini ritrova il sorriso a Parigi. L'azzurra vince al debutto al Roland Garros contro l'Ucraina Yastremska con i parziali di 7-5-6-3 e vola al secondo turno. In campo Berrettini contro Fucsovic. Nel pomeriggio derby azzurro Cobolli-Pellegrino. Domani sera, non prima delle 20:15, il debutto di Yannick Sinner contro la wildcard francese Tabor. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia i Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: risparmio. Che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Non sa resistere al risparmio, eh?
0: Da Galassia faccio fatica.
2: Lo sapevi? Da Galassia dal 27 al 31 maggio c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dall'1 al 10 giugno.
1: Galassia.
2: L'iper risparmio per tutti.
3: Complimenti! Auto nuova?
4: Sì, tanti preventivi, ma il migliore è solo Molinauto, il più grande parco auto ai migliori prezzi di Verona. Personale cordiale e professionale per guidarti nella scelta. Assistenza e consulenza anche dopo l'acquisto.
3: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
4: Domenica 31 maggio alle ore 16, allo Stadio Olivieri di Verona, torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti, Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini e tra i creator, Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su eventbrite.it.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
6: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
7: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
8: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
9: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 0 12 61.

0: sono le 14 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
2: Bentrovate, bentrovati. Seggi aperti fino alle 15 per le amministrative e poi lo spoglio. Ieri la prima giornata di voto si è svolta senza particolari criticità nei 10 comuni veronesi chiamati alle urne. Affluenza al 47%, alle 23 sopra la media veneta. Nel veronese coinvolti oltre 51.000 elettori chiamati a scegliere, 29 sindaci e 440 consiglieri comunali. Tra poco in cronaca tutte le principali notizie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
2: Ancora un saluto dalla redazione. Da stamani è scattata la chiusura al traffico privato di Piazza Bra nel tratto davanti alla Gran Guardia fino a Palazzo Barbieri. Consentito il passaggio solo a bus, taxi e mezzi autorizzati, con limitazioni anche per il carico e scarico merci. La polizia locale sta effettuando i controlli, mentre nei prossimi giorni entreranno in funzione le telecamere per sanzionare automaticamente le violazioni. A Verona e sul Garda tanti turisti e residenti hanno cercato ieri refrigerio tra lago e montagna. Secondo gli esperti si tratta di valori fino a 8 gradi sopra la media stagionale. L'anticiclone subtropicale investirà buona parte d'Europa, ma da giovedì sono attesi temporali intensi con rischio grandine e forti raffiche di vento. A Verona si allarga il caso delle ronde dell'estrema destra a Veronetta. Dopo l'interrogazione di Nicola Fratoianni, anche il consigliere regionale PD Giampaolo Trevisi in un comunicato definisce grave la ronda attribuita ai militanti di Casa Pound verso la sede di Sinistra Italiana, parlando di intimidazione politica e chiedendo maggiore attenzione istituzionale. Nei giorni scorsi Forza Nuova aveva rivendicato iniziative di presidio sul territorio. In migliaia hanno partecipato ieri alla 35esima festa dei popoli a Villa Buri, promossa dal Centro Pastorale Migranti e dal Comune. Decine di comunità da tutto il mondo hanno celebrato la bellezza dello stare insieme. Don Giuseppe Mirandola, direttore Centro Pastorale Immigrati.
3: Una cosa che ritengo sempre importante, specialmente a fronte anche di certi fatti, certe situazioni che tendono a mettere in risalto la fatica dello stare assieme con i nuovi cittadini. La festa dei popoli lancia un messaggio di tono decisamente diverso, dove la diversità religiosa, culturale, che si manifesta in tanti modi, diventa invece veramente festa.
2: È tutto, grazie dell'ascolto.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
4: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
5: Serata in centro zero stress?
6: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
5: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
1: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Laura Pausini, c'è una foto con Ed Sheeran che fa impazzire i fan. La cantante è passata a trovarlo dopo il suo concerto a Santo Domingo. I due si conoscono bene, hanno fatto una chiacchiera e lei ha detto: ho appena visto il bellissimo concerto di Ed Sheeran ad Santo Domingo, ora tocca a me. Canterò tutte le mie canzoni più famose, continuerò a rendere omaggio ai cantautori spagnoli e latinoamericani. Insomma, una foto che ha fatto impazzire i fan di un'amicizia tra di loro, grande.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Ciao a tutti da parte di Matteo Sandri, il nostro pomeriggio dove si chiacchiera di tanta musica, e Benny Benassi che ha suonato in giro per New York con una console montata su una bici. Insomma, appartiene a questa seconda categoria dei bikers, DJ bikers, proprio lui Benny Benassi, lo ha fatto e lo fa ogni primavera, in cui c'è questo più grande evento ciclistico di questo tipo negli Stati Uniti, 32.000 partecipanti, oltre 60 km di strade chiuse al traffico con partenza appunto nella Lower di Manhattan, e poi via via ovviamente si va arrivando al States Island. Non si tratta di una gara ma di una pedalata di beneficenza finanziata e programmata per migliaia di newyorkesi, e c'era anche lui, Benny Benassi, che nella sella della sua bici aveva montato una console e quindi suonava ogni tanto, proprio con un'esperienza incredibile per i partecipanti. Fantastico!

0: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa qua, vieni a risparmiare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con VIP Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. VIP Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai, tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
9: Grande attesa per la partita di questa sera.
10: Siamo già qui.
11: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
10: Live dal territorio, tutto il giorno.
12: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
10: Radio Verona aumenta l'informazione.
13: Uno spettacolo come non si era mai visto.
10: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
11: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile...
10: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Seggi aperti fino alle 15 per la seconda giornata di amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente. Degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 di ieri l'affluenza era al 46,31%. I due attivisti italiani della flottiglia che si trovano a Bengasi, in Libia, dovrebbero andare stamane davanti al giudice, quindi mi auguro che il giudice decida di farli ritornare in Italia. È quanto detto dal ministro degli esteri Antonio Tajani ai cronisti, che lo hanno interpellato sulla questione. Trattative a oltranza per trovare la quadra su un accordo che consenta di porre fine alla guerra, riaprire lo stretto di Hormuz e assicurare le garanzie chieste da Israele. L'Iran dichiara che Teheran e Washington hanno raggiunto intese su molte questioni nel corso dei colloqui, ma avverte che un accordo non è imminente. 8 tifosi juventini sono stati arrestati dalla polizia a seguito dei disordini scoppiati in occasione del derby della Mole a Torino. Gli arrestati sono ritenuti responsabili di resistenza pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifici pirotecnici durante manifestazioni sportive. 11 i DASPO. È cominciata nel migliore dei modi la seconda giornata del Roland Garros 2026 per il tennis italiano. Buona la prima, infatti, per una ritrovata Jasmine Paolini, che all'esordio sulla terra rossa di Parigi ha regolato in 2-7 l'ucraina Dayana Yastremka. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Verona Top Record. The Music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: affidarte alla tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Sono Matteo Sandri, ciao a tutti e soprattutto la musica, ciao bella musica che vi stiamo facendo ascoltare, magari se volete anche vederla, perché Harry Styles ha pubblicato il video di Dance No More, questo nuovo singolo, terza clip estratta dal suo ultimo progetto musicale Kiss Old Time, disco Occasionally, che ovviamente ha conquistato la classifica per ben 2 settimane nella prima posizione della Billboard 200, insomma un importante traguardo per Harry Styles, che la carriera solista l'ha fatta completamente suoi. Complimenti.
2: Caro amico, ti ho scritto, ero al solito posto, giuro ti ho visto al nostro bar. Hanno stravolto tutto, dalle scritte

0: Amico, come va? Non ti sento da un po'. Ci ha divise il futuro. Come va? Tu lo sai, io lo so. Non ci cambia nessuno. Tu che tra noi due sei più sveglio. Ora che sembra tutto meglio. Ma chissà come sarebbe casa fossi rimasto qua.
1: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
2: Signora Convenienza, qual buon vento?
1: Direi più, qual buon venti? Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
2: Non sa resistere al risparmio,
1: Da Galassia faccio fatica.
3: Lo sapevi? Da Galassia dal 27 al 31 maggio c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dall'1 al 10 giugno.
2: Galassia.
3: L'iperrisparmio per tutti.
4: La nuova stagione è partita.
5: A Dosso Buono c'è la nuova collezione tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
4: Il trekking firmato CMP.
5: Il Made in Italy di Australian.
4: E le migliori marche sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
5: Tutte di Merci. Viale Europa a Dosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.

0: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
3: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
4: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
5: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCCS. Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrar. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.
6: Gandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita A22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 0 12 61.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino al meno 70%, materassi fino al meno 70%, poltrone relax fino al meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Bentrovate e bentrovati. Secondo un'analisi di Century 21 Italia, il mercato immobiliare di Verona continua a crescere e oggi registra compravendite superiori del 13% rispetto al periodo pre-pandemia. Nel comunicato, la società annuncia anche l'apertura di una nuova filiale in città e la ricerca di 11 consulenti immobiliari. Tra le zone più richieste, centro storico, Borgo Trento e San Zeno, mentre Santa Lucia resta il quartiere più economico. Tra poco in cronaca tutte le principali notizie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: Ancora un saluto dalla redazione. Piazza Braida oggi chiusa al traffico privato, una notizia annunciata da tempo e anticipata dalle Olimpiadi. Sul posto Silvia Beltrami.
5: Buon pomeriggio, quindi con oggi 25 maggio 2026 a Verona si chiude un'era, quella in cui da Piazza Braida, questo tratto prospiciente la Gran Guardia, si poteva circolare, perché da oggi il traffico privato qui è proibito, dunque da qui non possono più passare auto private, motorini e mezzi pesanti, camion, furgoni. Ovviamente ci sono delle deroghe per quei furgoni che sono, appunto, saranno appunto autorizzati al carico scarico per i numerosi negozi e soprattutto i bar, i ristoranti che insistono sul listone. Però di fatto da oggi qui possono circolare solo le biciclette, i monopattini e altri velocipedi non motorizzati, oltre ovviamente agli autobus, ai taxi e ai mezzi di pubblico soccorso. Una decisione che non ha fatto che mettere in pratica il PUMS, il piano per la mobilità sostenibile, che era stato pensato, scritto e votato nel 2020 dalla precedente amministrazione, dalla giunta Sboarina. Un'anticipazione di questo l'avevamo già vissuta durante le Olimpiadi e le Paralimpiadi, quando questo tratto era chiuso, e adesso si fa sul serio.
4: I carabinieri indagano sulle cause che hanno portato all'annegamento di un sedicenne ieri pomeriggio a Zimella. Il corpo è stato recuperato in serata. I dettagli.
6: È un ragazzo di 16 anni, residente a Pressana, la vittima di un pomeriggio di giochi e scherzi lungo la riva destra del Guai, in centro a Zimella. Il giovane, nato in Italia da genitori nordafricani, mentre era con alcuni amici vicino alla storica segheria, è finito nello specchio d'acqua sottostante, apparentemente placido. I carabinieri di Colonia Veneta stanno indagando se si sia trattato di un tuffo, di una caduta accidentale o se sia stato spinto da qualcuno. Nel tardo pomeriggio, dal piazzale della vicina chiesa, alcune persone hanno sentito delle grida. Quattro ragazzi agitati hanno riferito che un loro amico era caduto in acqua. Poco dopo sono scappati di corsa. Nel dubbio se fosse uno scherzo o la realtà, i cittadini hanno lanciato l'allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco, l'ambulanza e l'elicottero di Verona Emergenza. Il ritrovamento delle ciabatte e della bicicletta ha dato concretezza all'allarme. I compagni di gioco sono stati poi individuati, hanno indicato l'identità del giovane e dal padre è arrivata la conferma che aveva perso i contatti con lui dopo mezzogiorno. I vigili del fuoco, con l'aiuto del nucleo sommozzatori di Venezia, hanno scandagliato il fiume nonostante il buio. Il corpo è stato individuato in tarda serata e recuperato nel punto in cui i suoi amici dicevano fosse sparito nell'acqua. La tragedia ha scosso il piccolo paese che, per rispetto di quanto si stava consumando a poca distanza, ha sospeso i festeggiamenti per la saga sagra patronale.
4: In 10 anni Angels in Run ha raccolto 34.000 euro a sostegno di progetti contro la violenza sulle donne. Quest'anno ha ampliato il raggio d'azione. Il ricavato della corsa benefica che si è svolta ieri andrà a 3 associazioni del territorio che si occupano di questa piaga sociale. Sentiamo l'assessora alle manifestazioni del Comune di Verona, Alessia Rotta, e in chiusura l'organizzatrice della marcia, Anna Marostica.
7: Contro la violenza sulle donne non bastano le norme, non basta la prevenzione, serve fare comunità, serve fare cultura. Ecco, Angels in Run da 10 anni fa esattamente questo. Chiama a correre per la stessa causa, a camminare dalla stessa parte una intera città. Quest'anno abbiamo deciso di alzare l'asticella e sostenere ben 3 progetti dedicati a donne in uscita dalla violenza. Siamo 1500 partecipanti, un successo grandioso, e ancora una volta Verona ha dimostrato che vuole dire basta a questa piaga sociale.
4: È tutto, grazie dell'ascolto.
8: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
9: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
8: Ancora no, manca l'illuminazione.
9: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
8: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
9: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
10: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
11: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
12: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
11: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
13: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
14: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
15: Radio Verona.
4: Meteo. Insiste ancora anche per domani, martedì 26 maggio, l'alta pressione sulla nostra regione, nello specifico a Verona. Domani avremo bel tempo con sole splendente per tutto il giorno, non avremo piogge, temperatura massima fino a 34 gradi, minima 21, venti deboli al mattino da sud-est, al pomeriggio da ovest, allerta meteo prevista per AFA.
1: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona. This is it. Radio Verona, pomeriggio in punto. Yeah, it's right here. Pomeriggio in punto.
1: Dai dai di Shakira, la canzone dei mondiali di calcio 2026, la pubblicata, prodotta alla grande per i mondiali, dove l'Italia non ci sarà purtroppo, però il brano, la sonorità latin pop e afrobeat realizzato in collaborazione con Durna Boy, sarà pubblicato, è già pubblicato il 14 di maggio e ovviamente è una canzone ufficiale dei mondiali di calcio 2026. Brava la Shaki, che dopo Waka Waka conquista il pubblico anche con questa canzone straordinaria.
0: Radio Verona.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Elisa è uscita il 15 maggio con un nuovo singolo, si chiama L'amore è, o meglio Amore è, lo ha annunciato ovviamente nei social, soprattutto poi con questo mini video molto dark, devo dire, lo sto vedendo anche adesso su Instagram, molto dark. Alcuni fortunati fan sono presenti ai suoi concerti, hanno avuto modo di ascoltare in anteprima il brano nel suo splendido tour del Palasport in tutta Italia. Elisa, insomma, ha proprio annunciato l'uscita di nuova musica e ne ha approfittato appunto per farla anche ascoltare.
2: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
3: Signora Convenienza, qual buon vento?
2: Direi più, qual buon venti? Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
3: Non sa resistere al risparmio, eh?
2: Da Galassia faccio fatica. Lo sapevi? Da Galassia dal 27 al 31 maggio c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dall'1 al 10 giugno.
3: Galassia.
2: L'iperrisparmio per tutti.
4: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti, Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini, e tra i creator, Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su Eventbrite.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
8: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
7: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
8: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
7: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
9: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
10: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCCS, Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrar. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.
11: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
12: Grande attesa per la partita di questa sera.
13: Siamo già qui.
14: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
13: Live dal territorio, tutto il giorno.
15: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
13: Radio Verona aumenta l'informazione.
16: Uno spettacolo come non si era mai visto.
13: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
14: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
13: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Domenica.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Inizia una settimana decisiva per le indagini sulla tragedia alle Maldive in cui hanno perso la vita 5 sub italiani. Oggi è stato formalizzato l'incarico per eseguire le autopsie sui cadaveri recuperati dal team finlandese. Le salme sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate, dove si sta procedendo con le autopsie. I due attivisti italiani del convoglio di terra della Global Sumud Flottiglia in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini per essere entrati nella regione senza permesso di sicurezza. I legali non escludono che possano essere espulsi già oggi. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi già oggi stesso. Da Teheran arrivano voci di smentita, passi avanti sono stati fatti, ma dire che l'accordo è vicino è falso, ha commentato il presidente del Parlamento. L'ondata di caldo estivo che sta colpendo l'Italia sta sferzando anche gran parte dell'Europa. Sono numerose le grandi città e capitali del vecchio continente che nei prossimi giorni registreranno temperature agostane. Tra i paesi più colpiti ci sono la Francia ed il Regno Unito, con temperature molto oltre la media stagionale. Cominciata nel migliore dei modi, la seconda giornata del Roland Garros 2026 per il tennis italiano. Buona la prima infatti per una ritrovata Jasmine Paolini che ha regolato in 2-7 l'Ucraina Jastremska. Passa il turno anche Matteo Berrettini, battendo 3-7-1 il magiaro Fuksovics. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, l'unica radio di Verona. Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Il giorno che aspettavo il nuovo album di Ultimo, beh, un lavoro attesissimo ed è arrivato, o meglio, attenzione, perché si parla da tempo di una possibile uscita di nuova musica. In queste ore infatti ha annunciato l'uscita del nuovo album dal titolo Il giorno che aspettavo, ed è Ultimo protagonista, con una data ufficiale, quella del 19 di giugno, quindi bisognerà un po' aspettare. Però saranno 10 brani, tra cui un singolo già pubblicato, questa Insensata voglia di te, e la tracklist tra l'altro svelata anche nei social, con tra l'altro il sold out del 4 luglio al Tor Vergata della Roma, con il tour veramente impressionante che lo vede attivissimo, con i fan che non vedono l'ora di abbracciarlo. Insomma, il buon Ultimo regna sovrano nelle classifiche sicuramente di musica.

insomma, che stanno succedendo? Ecco, per la prima volta hanno cantato Sorry, scusa, lo siento, davanti a un pubblico vero, ed è andata bene. Dice, beh, sarà un'altra favola la prossima. Intanto loro hanno raggruppato questo tot di persone all'interno di questa metro e hanno cantato per la prima volta la loro nuova hit. She's a bitch.

0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
4: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
3: pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati, un referente unico per tutte le attività con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61 a Verona.
5: Non mi sa imbucare la fuoriatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
6: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 044

0: 34 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
1: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 0 1261.
2: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
3: Grande attesa per la partita di questa sera.
4: Siamo già qui.
5: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
4: Live dal territorio, tutto il giorno.
6: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
4: Radio Verona aumenta l'informazione.
7: Uno spettacolo come non si era mai visto.
4: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
5: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
4: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Up. Sono le 16 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con
2: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Amministrative chiuse le urne nei 10 comuni veronesi, l'affluenza è sotto il 60%. Superata la media veneta, ferma il 41,8% e di poco quella nazionale 46,3%. Palù chiude con il 58% e la candidata unica Caloini aspetta solo la convalida dello scrutinio. Fanalino di coda Bonavigo con il 38%.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: Ancora un saluto dalla redazione. Da stamani è scattata la chiusura al traffico privato di Piazza Bra nel tratto davanti alla Gran Guardia fino a Palazzo Barbieri. Consentito il passaggio solo a bus, taxi e mezzi autorizzati, con limitazioni anche per il carico e scarico merci. La polizia locale sta effettuando i controlli, mentre nei prossimi giorni entreranno in funzione le telecamere per sanzionare automaticamente le violazioni. A Verona e sul Garda tanti turisti e residenti hanno cercato ieri refrigerio tra lago e montagna. Secondo gli esperti si tratta di valori fino a 8 gradi sopra la media stagionale. L'anticiclone subtropicale investirà buona parte d'Europa, ma da giovedì sono attesi temporali intensi con rischio grandine e forti raffiche di vento. A Verona si allarga il caso delle ronde dell'estrema destra a Veronetta. Dopo l'interrogazione di Nicola Fratoianni, anche il consigliere regionale PD Giampaolo Trevisi in un comunicato definisce grave la ronda attribuita ai militanti di Casa Pound verso la sede di Sinistra Italiana, parlando di intimidazione politica e chiedendo maggiore attenzione istituzionale. Nei giorni scorsi Forza Nuova aveva rivendicato iniziative di presidio sul territorio. In migliaia hanno partecipato ieri alla 35esima festa dei popoli a Villa Buri, promossa dal Centro Pastorale Migranti e dal Comune. Decine di comunità da tutto il mondo hanno celebrato la bellezza dello stare insieme. Don Giuseppe Mirandola, direttore Centro Pastorale Immigrati.
6: Una cosa che ritengo sempre importante, specialmente a fronte anche di certi fatti, certe situazioni che tendono a mettere in risalto la fatica dello stare assieme con i nuovi cittadini. La festa dei popoli lancia un messaggio di tono decisamente diverso, dove la diversità religiosa, culturale, che si manifesta in tanti modi, diventa invece veramente festa.
5: È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Meteo.
5: Insiste ancora anche per domani, martedì 26 maggio, l'alta pressione sulla nostra regione, nello specifico a Verona. Domani avremo bel tempo con sole splendente per tutto il giorno, non avremo piogge, temperatura massima fino a 34 gradi, minima 21, venti deboli al mattino da sud-est, al pomeriggio da ovest, allerta meteo prevista per AFA.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
1: Radio Verona.
10: Radio Verona Flashback.
11: And you can dance. For inspiration.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Parliamo anche di Giusy Ferreri. Sapete cosa ha fatto Giusy Ferreri? Beh, come la buona e cara Taylor Swift, come Luca Ward, che ovviamente lui è grande doppiatore, ha registrato il marchio sonoro della sua voce come tutela contro l'intelligenza artificiale. Taylor Swift ha già depositato il marchio della sua voce come tutela, e sempre crescente, utilizzando anche la sua immagine e timbro vocale per video deepfake, sfruttando in ambito di intelligenza artificiale il suo volto, la sua immagine, la sua persona. Lo stesso avrebbe fatto Giusy Ferreri, diventando la prima a farlo in Europa, e immaginiamo appunto possa diventare presto un esempio anche per gli altri artisti. Le parole del suo avvocato a Repubblica: dice, nell'era dell'intelligenza artificiale la riconoscibilità della voce assume un ruolo centrale anche rispetto a utilizzi non autorizzati, imitazioni e riproduzioni sintetiche. Insomma, anche Giusy Ferreri, marchio registrato della sua voce, il primo in Europa come cantante.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Madonna, Shakira e i BTS si esibiranno nella finale dei mondiali, lo ha annunciato il direttore artistico Chris Martin. Lui è il frontman di Coldplay, è lui che è curato, che sta curando il tutto, la produzione. Il prossimo 19 luglio ci sarà la finale di un mondiale di calcio che sarà sempre troppo amaro per l'Italia perché non c'è. A rendere un po' più dolce però il momento atteso da tutti i fan saranno i grandi artisti dell'esibizione del Lifetime Show. E ci sarà Madonna, Shakira, i BTS, saranno ovviamente loro i protagonisti a curare il tutto. Lui, Chris Martin, di Coldplay.

0: Ok, ah.
1: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo Stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti, Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini, e tra i creator, Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su Eventbrite.com.
2: La nuova stagione è partita.
3: Addosso Buono c'è la nuova collezione tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
2: Il trekking firmato CMP.
3: Il Made in Italy di Australian.
2: E le migliori marche sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
3: Tutte di Merci. Viale Europa Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
2: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
6: E quale sarebbe la solita merenda?
7: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
5: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
8: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
9: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
8: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
9: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
8: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
10: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia, subito liberato.
11: Chiama 045 561 500.
12: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
13: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Chiuse alle 15 le urne nei quasi 750 comuni italiani dove si vota per le amministrative. Contestualmente è cominciato in tutti i seggi lo spoglio delle schede. Degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 di ieri l'affluenza era al 46,31%. Il dato precedente alla stessa ora era del 50,20%. Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario per il virus dell'Ebola su due persone che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverate all'ospedale Sacco di Milano. I familiari dei due ricoverati sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. L'accordo con l'Iran sarà o un grande e significativo accordo oppure non ce ne sarà nessuno. Lo ha scritto il presidente americano Donald Trump su Truth, tornando a criticare gli accordi sul nucleare iraniano raggiunti da Obama nel 2015. 8 tifosi juventini sono stati arrestati a seguito dei disordini scoppiati ieri in occasione del derby della Mole a Torino. 3 soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato, mentre altri 5 sono stati fermati in flagranza differita grazie all'analisi delle immagini registrate dal drone. 11 DASPO. Il tennis. Matteo Berrettini torna a vincere un match a Roland Garros 5 anni dopo l'ultima volta. L'azzurro ha superato al primo turno in rimonta l'ungherese Marton Fucsovics con i parziali di 6-7, 7-5, 6-1, 6-2. Affronterà il francese Arthur Rydernesh. Avanti anche Jasmine Paolini. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardi un po' mi fa ridere.

0: Meglio di no.
1: Ti informa. Ti diverte. È la tua musica. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
8: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
9: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
10: Una cittadina isolata.
11: Ma che cosa? Internet è scomparso!
10: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
12: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
1: Radio Verona. Compilation 90.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Pomeriggio in punto. Sono Matteo Sandri e ci sono le novità discografiche che stiamo ascoltando in questa settimana. Il 15 maggio è uscito Perdono, o meglio XX Dono, si legge come è scritto, però è per Perdono. Tiziano Ferro ha ripreso una sua vecchia canzone, il suo vecchio brano di 25 anni fa, Perdono, e l'ha ricreato con Lazza, pubblicando questa nuova versione. 25 anni sono tantissimi, però ci sta. È ritornato, tra l'altro, il singolo sarà anche contenuto in un Sono un grande deluxe, disponibile ovviamente dal 22 di maggio.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Sì, da una parte abbiamo parlato anche di Halftime Show, dove BTS, Madonna e Shakira si esibiranno, quindi il pre-show dei mondiali, e sarà Ed Sheeran a firmare l'inno dei mondiali 2026 con la canzone Dai Dai. Vediamo se diventerà un tormentone, però insomma lei ci sta alla grande. Intanto vi auguro ancora una buona giornata, sono Matteo Sandri e con voi come sempre nelle nostre orette da passare con tante hit da ascoltare e da parlare.

0: risparmio. Che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Non sa resistere al risparmio,
0: Da Galassia faccio fatica.
2: Lo sapevi? Da Galassia dal 27 al 31 maggio c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dall'1 al 10 giugno.
3: Galassia.
2: L'iperrisparmio per tutti.
4: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita A22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26012.

0: 1661.
1: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCCS, Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrar. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Sono le 17 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Stefania Caloini è sindaca di Palù, ha superato anche il 50% di scrutini validi dopo aver superato già ieri il quorum di affluenza del 40%. Ha votato quasi il 69% degli aventi diritto, 609 su 884. Fanarino di coda Bonavigo con il 47,92, Rivoli e Trevenzuolo perdono oltre 14 punti di percentuale, San Bonifacio si ferma al 53,91.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: Ancora un saluto dalla redazione. Piazza Braida oggi chiusa al traffico privato, una notizia annunciata da tempo e anticipata dalle Olimpiadi. Sul posto Silvia Beltrami.
5: Buon pomeriggio, quindi con oggi 25 maggio 2026 a Verona si chiude un'era, quella in cui da Piazza Bra, da questo tratto prospiciente la Gran Guardia, si poteva circolare, perché da oggi il traffico privato qui è proibito, dunque da qui non possono più passare auto private, motorini e mezzi pesanti, camion, furgoni. Ovviamente ci sono delle deroghe per quei furgoni che sono appunto, saranno appunto autorizzati al carico scarico per i numerosi negozi e soprattutto i bar, i ristoranti che insistono sul listone. Però di fatto da oggi qui possono circolare solo le biciclette, i monopattini e altri velocipedi non motorizzati, oltre ovviamente agli autobus, ai taxi e ai mezzi di pubblico soccorso. Una decisione che non ha fatto che mettere in pratica il PUMS, il piano per la mobilità sostenibile, che era stato pensato, scritto e votato nel 2020 dalla precedente amministrazione, dalla giunta Sboarina. Un'anticipazione di questo l'avevamo già vissuta durante le Olimpiadi e le Paralimpiadi, quando questo tratto era chiuso, e adesso si fa sul serio.
4: I carabinieri indagano sulle cause che hanno portato all'annegamento di un 16enne ieri pomeriggio a Zimella. Il corpo è stato recuperato in serata. I dettagli.
6: È un ragazzo di 16 anni, residente a Pressana, la vittima di un pomeriggio di giochi e scherzi lungo la riva destra del Guai, in centro a Zimella. Il giovane, nato in Italia da genitori nordafricani, mentre era con alcuni amici vicino alla storica segheria, è finito nello specchio d'acqua sottostante, apparentemente placido. I carabinieri di Colonia Veneta stanno indagando se si sia trattato di un tuffo, di una caduta accidentale o se sia stato spinto da qualcuno. Nel tardo pomeriggio, dal piazzale della vicina chiesa, alcune persone hanno sentito delle grida. Quattro ragazzi agitati hanno riferito che un loro amico era caduto in acqua, poco dopo sono scappati di corsa. Nel dubbio se fosse uno scherzo o la realtà, i cittadini hanno lanciato l'allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco, l'ambulanza e l'elicottero di Verona Emergenza. Il ritrovamento delle ciabatte e della bicicletta ha dato concretezza all'allarme. I compagni di gioco sono stati poi individuati, hanno indicato l'identità del giovane e dal padre è arrivata la conferma che aveva perso i contatti con lui dopo mezzogiorno. I vigili del fuoco, con l'aiuto del nucleo sommozzatori di Venezia, hanno scandagliato il fiume nonostante il buio. Il corpo è stato individuato in tarda serata e recuperato nel punto in cui i suoi amici dicevano fosse sparito nell'acqua. La tragedia ha scosso il piccolo paese che, per rispetto di quanto si stava consumando a poca distanza, ha sospeso i festeggiamenti per la saga sagra patronale.
4: In 10 anni Angels in Run ha raccolto 34.000 euro a sostegno di progetti contro la violenza sulle donne. Quest'anno ha ampliato il raggio d'azione. Il ricavato della corsa benefica che si è svolta ieri andrà a 3 associazioni del territorio che si occupano di questa piaga sociale. Sentiamo l'assessora alle manifestazioni del Comune di Verona, Alessia Rotta, e in chiusura l'organizzatrice della marcia, Anna Marostica.
7: Contro la violenza sulle donne non bastano le norme, non basta la prevenzione, serve fare comunità, serve fare cultura. Ecco, Angels in Run da 10 anni fa esattamente questo. Chiama a correre per la stessa causa, a camminare dalla stessa parte una intera città. Quest'anno abbiamo deciso di alzare l'asticella e sostenere ben 3 progetti dedicati a donne in uscita dalla violenza. Siamo 1500 partecipanti, un successo grandioso, e ancora una volta Verona ha dimostrato che vuole dire basta a questa piaga sociale.
4: È tutto, grazie dell'ascolto.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Serata in centro zero stress?
10: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
9: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
11: Radio Verona.
1: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Dimmi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: Ron, vite parallele, le 17:15 minuti. Ben trovati, questa è Radio Verona, lunedì 25 di maggio, fa un caldo terribile, non so cosa ne pensa anche Francesca Pellegrini.
1: Chi lo dice, sono arrivata presto però questa mattina, ma c'era già caldo alle 9, per cui presto si fa per dire, domani saremo ancora più presto,
0: più
1: non
0: presto,
1: si può dire.
0: E ci sarà ancora più caldo.
1: Ci sarà ancora più caldo, ma ci sarà anche la dottoressa Elena Sani, che ci parla, che è una diabetologa, un'endocrinologa per la precisione, e ci parlerà dell'obesità. Ovviamente stiamo parlando di me, del Medico Risponde, alle 8:20. Ci sarai anche tu, Matteo, a farmi compagnia.
0: Ci sarò anch'io,
1: ecco,
0: a farti compagnia in questi giorni.
1: E allora, sentiremo insieme quello che ci dirà la dottoressa. Invece volevo chiederti, domenica tu hai appuntamenti? Domenica mattina?
0: Non ho appuntamenti e probabilmente...
1: Hai un cane?
0: No, non ho nemmeno un cane.
1: Hai
0: però so che ci vuoi parlare di una bella iniziativa dedicata agli
1: Infatti,
0: amici quattro zampe.
1: Voglio parlarti di una bellissima iniziativa. Ho montato le immagini per il servizio e mi sono divertita tantissimo, perché ci saranno dei cani stupendi. Adesso si sente l'amore che traspare dalla mia voce.
0: Tu ce l'hai un cane?
1: No, ma prima o poi lo prenderò.
0: Prima o poi.
1: Sto parlando della Mura Golden Walk, che si chiama Golden, ma non è riservata solo ai Golden Retriever, per capirci, cani amorevoli, bellissimi. È riservata a tutti i cani di tutte le razze. Domenica 31 maggio alle 8:30 al Bastione di San Bernardino, circonvallazione Marroncelli, per capirci, ci sarà per la settima volta, se non sbaglio, la Mura Golden Walk, che è una camminata con il proprio cane. Ci saranno anche delle guide che ovviamente accompagneranno il binomio proprietario cane lungo questo percorso. Adesso non ti so dire esattamente quanto è lungo il percorso, ma insomma
0: dovrebbe essere sui 6 chilometri.
1: Ed ecco, 6 chilometri.
0: Stavo scorgendo.
1: 6 chilometri con aree ovviamente dedicate ai cani, con giochi per i cani. Ci saranno due appuntamenti anche importantissimi. Saranno dei talk, uno con una blogger, si dice così, con una
0: content creator, influencer,
1: quello che è, che si chiama, è una veterinaria, la dottoressa Fratuccello, che ci parlerà anche dell'alimentazione, del comportamento alimentare dei cani. Sappiamo che i Golden sono golosissimi, tra l'altro mangiano tutto quello che trovano. E poi alle 18 ci sarà un altro medico veterinario, il dottor Coccia, che parlerà in uno splendido libro che tra l'altro ho appena scritto, del rapporto tra cane e uomo, no?
0: Quindi insomma giornata veramente a
1: giornata
0: tema. Dove c'è il Mura Festival, tra l'altro?
1: C'è anche il Mura Festival, ma poi assolutamente dovete andare se avete un cane, perché è un'esperienza bellissima con questi.
0: Ne affitto uno.
1: Purtroppo io sarò qui al lavoro a Telearena, per cui non potrò essere presente, ma magari lo documenterò volentieri. Se ci arrivano le immagini,
0: se ci arriva qualcuno
1: che ci dà una mano.
0: Va bene.
1: Okay. Tanto appuntamento domenica, bisogna iscriversi, ovviamente, o si può anche partecipare direttamente la giornata nella giornata stessa, andare insomma in circonvallazione Marroncelli e versare una piccola quota, che è l'iscrizione del cane.
0: Ecco.
1: Però può andare anche tutta la famiglia, per cui paga uno e ci vanno 50. Ma tra l'altro ci sono anche dei bellissimi omaggi, perché c'è una bag dog, chiamiamola così,
0: ci sono anche bag dog.
1: E ci saranno anche altre sorprese che non vi stiamo a dire.
0: Vabbè, Francesca, va bene, siamo già lì allora.
1: Sì, okay. Ecco, perfetto. Dai, ci vediamo tra pochissimo per il GR.
0: Le 17:19, Tyler Creator con Sugar on My Tongue.

0: Intanto lo ricordiamo su arena.it, poi in tempo reale si possono, come dire, controllare, vedere tutti i dati delle elezioni amministrative che coinvolgono diversi comuni poi nel territorio di Verona e provincia. Intanto dalla Mura Golden Walk, quindi dalla festa di domenica 31 maggio alla Bastione di San Bernardino, in occasione anche del Mura Festival dedicata agli amici a quattro zampe, di cui ci ha parlato poco fa Francesca Pellegrini, passiamo invece a parlare di strade. È arrivata in studio Tiziana Bronzato, ben trovata, buonasera Tiziana.
1: Buonasera, e se voi state viaggiando e state viaggiando in città o nelle circoscrizioni, quindi nel territorio comunale, questa notizia fa per voi, perché ci capita tutti i giorni di finire con l'auto, con il motorino, con il camion dentro qualche buca. E insomma è un problema annoso che riguarda non solo Verona ma tutte le città. Ma c'è una buona notizia: il comune di Verona prevede un intervento di riqualificazione delle strade per 10 milioni di euro. I lavori cominciano subito dopo la chiusura delle scuole, sono veramente tante le strade interessate. In centro, diciamo ad esempio, soltanto Porta Palio, Via Redentore, ma in tutte appunto 8 le circoscrizioni ci saranno grandi interventi, soprattutto per quelle arterie sventrate per i sottoservizi. Infatti l'intervento vede le spese così ripartite: 4,1 milioni di euro a carico del comune, circa 4 milioni e mezzo di euro affidati alle società Magis, Vureti, e 1 milione di euro a carico di Acque Veronesi. Le società si impegnano dunque a risistemare e riqualificare le arterie entro l'anno. Sono poi previste, secondo appunto quanto dichiarato dall'assessore alle strade e al arredo urbano Federico Benini, anche delle nuove pedonalizzazioni: verranno sistemati i marciapiedi, verranno creati degli scivoli, verranno allargati alcuni marciapiedi. E verranno anche fatti creati dei nuovi viali alberati. Vi cito ad esempio qualcuno: allo stadio in via Negrelli, si comincia già il 4 giugno, e poi a Golosina in piazzale Brodolini, a Santa Lucia in via Santa Elisabetta, a Borgo Santa Croce in via Scarlatti. E attenzione, si cominciano a fare anche degli interventi sulle strisce pedonali, perché il comune di Verona ha vinto circa un anno e mezzo fa un bando regionale, ha ottenuto 200.000 euro, e con questo denaro trasformerà 300 attraversamenti pedonali che verranno plastificati. Un intervento che dicono dovrebbe garantire la durata di queste strisce pedonali plastificate per circa 7 anni. A voi la linea.
0: Grazie Tiziana Bronzato. 17:23, ci prendiamo un piccolo break, torniamo fra poco anche con la musica di Shakira.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy, ci trovi su veepsolar.it.
3: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
4: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo Stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti, Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini, e tra i creator, Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su eventbrite.it.
5: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
6: Grande attesa per la partita di questa sera.
7: Siamo già qui.
8: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
7: Live dal territorio, tutto il giorno.
9: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
7: Radio Verona aumenta l'informazione.
10: Uno spettacolo come non si era mai visto.
7: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
8: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
7: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. In calo l'affluenza definitiva alle elezioni comunali. Si è fermata al 60,06%, quasi 5 punti in meno rispetto alle elezioni precedenti. La regione in cui sono stati i più votanti è l'Umbria, con oltre il 70,7%. Il Molise è quella che ha registrato l'affluenza alle urne più bassa, 47,7%, è quanto riporta il sito del Viminale Eligendo. Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone che sono rientrati dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverati all'ospedale Sacco di Milano. I familiari dei due ricoverati sono sottoposti a sorveglianza e monitoraggio per il virus Ebola. Sono in corso all'ospedale di Gallarate le autopsie di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri, due dei cinque sub morti alle Maldive. Domani gli esami autoptici sui corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Somacal e di Muriel Odenino. Il PM su delega della Procura di Roma indaga per omicidio colposo. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi già oggi stesso. Da Teheran però arrivano voci di smentita. Passi avanti sono stati fatti, ma dire che l'accordo è vicino è falso, ha commentato il presidente del Parlamento. Calciomercato, svolta sulla panchina della Lazio. Il presidente Claudio Lotito chiude l'accordo con l'ex CT della nazionale Rino Gattuso, reduce dall'avventura in azzurro. Contratto fino al 2028, battuta la concorrenza di Palladino, atteso solo l'annuncio ufficiale. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ultimo, la nuova romantica. A me sembrava una di qualche anno fa, ma è nuova, ve lo assicuriamo. 17:34 minuti, state ascoltando Radio Verona.
1: Radio Verona WhatsApp al numero 335 60 11 610.
0: Matteo Sambucaro con voi fino alle 19, ma ho con me anche un grande fan di Ultimo, Davide Cailotto. No, no, no.
2: Di la verità, stavi dicendo uguale a tutte le altre di Ultimo. È quello che volevi dire.
0: Sì, vedi, ho utilizzato una perifrasi.
2: Guarda che se ti sente Ultimo.
0: No, vabbè.
2: Ma fa box, è lui che fa box, no? È Paradiso.
0: Non lo so, non lo so.
2: Tadal Cronio, sta attento.
0: Vabbè, cioè, ci parli di sport, vero Davide, adesso cosa succede?
2: Sfortunatamente è finito il campionato del Verona in trionfo, come del resto era pronosticabile, e quindi va agli archivi la peggior storia la peggior stagione nella storia del Verona in Serie A, nell'era dei tre punti. Ma questa sera c'è l'ultima puntata di Figli di Preben, un podcast che secondo me è destinato a finire.
0: Beh,
2: per questa stagione, senza dubbio, questa è l'ultima puntata. Vedremo per la prossima stagione. Quindi, se proprio l'avete. Cosa c'è stasera in TV?
0: Questa sera in TV,
2: Credo niente. Sono andate a qualche sagra, perché so che è il periodo di sagre.
0: Le sagre.
2: Alle 22 qualcosa, non so, 22:15 c'è l'ultima puntata di Figli di Preben, tutti travestiti da Verona.
0: No, ma sei serio?
2: No, giuro, con le maglie del Verona. Io ho selezionato, tu devo andare a prendere, l'ho dimenticata. Ho selezionato dalla mia collezione quella di Luca Toni Maccheroni.
0: Ah, ok, tutti, ma avevate maglie diverse, bravate,
2: certo,
0: d'accordo.
2: Certo. Okay. Il gasato Simone Antolini si è scelto una con scritto 10 Antolini, quindi.
0: Ah, ok, quindi
2: insomma, un po' pacchiana.
0: Puoi spoilerare anche quelle degli
2: certo,
0: altri.
2: Certo, c'era un bel Gali e c'era soprattutto una maglia reduce da Stettino. Trasfer, Coppa UEFA 87, se non sbaglio.
0: Questo è Tavellina, immagino.
2: Questa è originale, sì, che se l'è messa anche. Molto aderente.
0: Ok, vabbè, insomma.
2: Quindi, se volete ammirare la sua silhouette, anche perché non c'è niente da dire di calcio, non mancate.
0: Va bene, stasera alle 22:10.
2: Ah, sì?
0: No, non lo so.
2: No, mi fido io.
0: No, ma mi sembrava l'avessi detto.
2: Poco oltre le 22, insomma.
0: Va bene, perfetto.
2: Tra le 22 e le 22:30.
0: Va bene, grazie a Davide Cailotto. 17:36 minuti, piccolo break e fra poco anche Compilation 90.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
6: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Questa è Radio Verona, buona serata ancora a tutti voi amici e amiche all'ascolto. Intanto, come dire, si stanno delineando le varie, insomma, i vincitori dei vari comuni. Vediamo un attimino. Allora, beh, San Bonifacio è un po' più complessa, però insomma si sta andando avanti. Nel frattempo, insomma, Soave, Dennis Adami, avanti per Soave, Adami sindaco, insomma, la sta spuntando. Rivoli vince sindaco Stefano Pachera, Rivoli 20-30 contro Giuliana Zocca, Rivoli Futura, e poi 2 su 2 le sezioni scrutinate. Sto leggendo ovviamente dall'arena.it, poi c'è anche il sito Eligendo, insomma, che può dare in presa diretta anche altri aggiornamenti, però sull'arena.it puntualissimi. Erbè, sindaco Roberto Silvestroni, amministriamo insieme Erbè, 43% invece per Paolo Brezzarola. A Trevenzuolo invece è sindaco Eros Torsi, 54%, lista civica il Trifoglio, Torsi sindaco contro Paolo Areani, rilanciamo Fagnano Roncoleva a Trevenzuolo. E poi Palù invece, insomma, ha raggiunto il quorum per l'unico nome in lizza, ovvero quello di Stefania Caolini, partecipazione e rinascita, questo è il nome della lista. Bigasio si sta ancora scrutinando, quindi situazione bene o male lì per lì, anche se è di Tosi sindaco Bigasio Forette Isola Alta sembra in pieno vantaggio. Per quanto riguarda Colognola e Colli, siamo quasi plebiscito per Giovanni Migliorini insieme per Colognola con oltre il 60% dei voti fino ad ora. Insomma, poi quando siamo su 4 sezioni scrutinate su 7, insomma, diciamo che si delinea già un po' quello che è il tutto. Ad Albaredo, dopo 2 mandati di Giovanni Ruta, uniti per fare Ruta sindaco, la spunta la lista di Marco Mariano Fuin, Albaredo insieme Fuin sindaco, con il 69%, 11% invece per Marina Dusi, per Albaredo Dusi Marina sindaco, quindi insomma un quasi 70% per Fuin in quel di Albaredo. A Bonavigo invece c'è Romina Chiavelli sindaco tradizione bioenergia, 42%, ecco, e lei a spuntarla in questo caso. 335 60 11 610, il WhatsApp per essere dei nostri, e noi continuiamo con la musica. Giordana Angi, Quando poi ci lasceremo.

0: La nuova stagione è partita!
1: Addosso Buono c'è la nuova collezione tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
0: Il trekking firmato CMP.
1: Il Made in Italy di Australian.
0: E le migliori marche sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
1: Tutte di Merci. Viale Europa Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
0: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini e tra i creator Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito, prenota il tuo posto su Eventbrite.
4: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
5: E quale sarebbe la solita merenda?
6: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
4: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
7: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
8: Chiama 045 561 500.
9: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
10: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
11: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
12: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone.

ragione. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 0 12 61.

0: Ferro, troppo buono, magari lo ritroviamo anche nella prossima ora. Le 18 e un minuto, siamo lunghi, c'è l'informazione, dai, quella da Verona e provincia. Sentiamo il tutto con lei, Francesca Pellegrini.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News.
4: È atterrato questa mattina, come previsto, all'aeroporto di Venezia Marco Polo l'attivista veronese Simone Zambrin, insieme a Zambrin, fermato al largo della costa greca dell'esercito israeliano, ma in acque internazionali anche un'altra veneta, la trevigiana Beatrice Lio. Per Zambrin era alla sua seconda spedizione pacifica a bordo della flottiglia. La prima volta l'ottobre scorso, dopo che la sua imbarcazione era stata intercettata sempre in acque internazionali, era stato portato nelle carceri israeliane poi per essere poi liberato. È atterrato in quell'occasione scalo ad Atene a Malpensa. In questa seconda spedizione invece il veronese, dopo l'abbordaggio, si era fermato in Turchia.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È lunedì 25 maggio, una buona serata da Francesca Pellegrini. Dunque, in apertura le elezioni amministrative, Vigasio confermato il sindaco uscente Tosi, è di Tosi in testa in tutte le sezioni. Ad Albaredo d'Adige Marco Fuin batte ampiamente il sindaco uscente Giovanni Ruta, 1815 voti contro i 530 di Ruta. A Trevenzuolo vince il sindaco uscente Eros Torsi, che c'entra il bis con la sua lista civica al Trifoglio. Nella sfida 2 con Paola Reani, Torsi si è imposto con 665 voti. A Palù, Stefania Caloini, unica candidata, supera il quorum. Stefania Caloini ha superato anche il 50% dei scrutini validi, dopo aver già superato ieri il quorum di affluenza del 40%. A Bonavigo, Romina Chiavelli, la prima donna sindaco nella storia del paese. Grande festa per la coalizione che l'ha supportata, portandola appunto a vincere. Per quel che riguarda i dati parziali, a Colognola e Colli Giovanni Migliorini è nettamente in testa sulla sindaca uscente Giovanna Piubello. A Erbè il vice sindaco uscente Roberto Silvestroni è in testa sullo sfidante Paolo Brazzarola, ex sindaco. A Soave in vantaggio Denis Adami su Gaetano Tebaldi. 10 milioni di euro di investimenti sulle strade del comune di Verona, tra asfaltatura, marciapiedi e alberature. I primi interventi dopo la chiusura delle scuole. Nel servizio di Tiziana Bronzato, l'assessore alle strade Federico Benini.
5: Cioè, per la sistemazione di buche, rattoppi e strade dissestate, a Verona scatta il semaforo verde per la riqualificazione con interventi per 10 milioni di euro. I lavori partono a scuole chiuse. Tra le arterie centrali interessate, Corso Portapalio e Via Redentore, ma in tutte e 8 le circoscrizioni verranno realizzati interventi.
6: Mettiamo insieme dei finanziamenti del Comune di Verona di circa 4 milioni e mezzo di euro finanziati con l'annualità 2024 per quanto riguarda le strade delle 8 circoscrizioni, più quelle del 2025 per quanto riguarda le strade della rete primaria. Altri 4 milioni e mezzo di euro provengono da Vureti e da un piano di asfalti.
5: Entro l'anno la sistemazione delle strade sventrate per i sottoservizi, oltre 200 arterie, pari a 74,2 km di asfaltature. Sono previste nuove pedonalizzazioni, sistemazione di marciapiedi, creazione di scivoli, viali alberati. Allo stadio in via Negrelli i lavori al via il 4 giugno e poi a Golosine in piazzale Brodolini a Santa Lucia, in via Elisabetta, a Borgo Santa Croce, in via Scarlatti.
4: Obesità tra nuove cure e vecchi pregiudizi, ne parleremo domani a Med, il medico risponde in diretta a partire dalle 8:20 su Telearena Radio Verona. Ospite in studio la dottoressa Elena Assani, endocrinologa dell'ospedale Pedarzoli di Peschiera. L'Italia è il primo paese al mondo ad aver riconosciuto l'obesità come malattia, appunto, e ad aver approvato anche una legge. I nuovi farmaci anti-obesità rappresentano la frontiera. Mercoledì tornerà invece come ospite il professor Massimiliano Calabrese, direttore centro sclerosi multipla dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona. Sul fronte delle terapie in arrivo un dispositivo digitale per monitorare e allenare le principali funzioni cognitive, attenzione, memoria e velocità di elaborazione. Un passo avanti verso una neurologia più precisa e più aderente alla realtà dei pazienti. E con questo è davvero tutto, grazie per averci seguito, una buona serata.
7: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
8: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
7: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
8: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
7: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
8: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
9: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
10: Complimenti! Auto nuova?
11: Sì, tanti preventivi, ma il migliore è solo Molinauto, il più grande parco auto ai migliori prezzi di Verona. Personale cordiale e professionale per guidarti nella scelta. Assistenza e consulenza anche dopo l'acquisto.
10: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
12: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
13: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
14: Radio Verona.
15: Meteo. Insiste ancora anche per domani, martedì 26 maggio, l'alta pressione sulla nostra regione, nello specifico a Verona. Domani avremo bel tempo con sole splendente per tutto il giorno, non avremo piogge, temperatura massima fino a 34 gradi, minima 21, venti deboli al mattino da sud-est, al pomeriggio da ovest, allerta meteo prevista per AFA.
2: Radio Verona, flashback.

0: risparmio. Che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Ah, non sa resistere al risparmio,
0: Da Galassia faccio fatica.
2: Lo sapevi? Da Galassia dal 27 al 31 maggio c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dall'1 al 10 giugno.
1: Galassia.
2: L'iper risparmio per tutti.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
5: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
6: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
6: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: Non mi sai imbucare la fuoiatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la Pajero del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
9: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini e tra i creator Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su eventbrite.it.

0: Bene, amena alle 18:29 minuti. Ben trovati. State ascoltando Radio Verona. Allora, a me piace sempre tornare indietro nel tempo per vedere magari cos'era accaduto un po' di tempo fa. Ad esempio, era il 1977, sono passati 49 anni da quando usciva nelle sale la prima di Guerre Stellari, Star Wars. Ecco, che poi ha creato una saga fantastica con tanti poi appassionati, no? Che si sono immersi in quel, un po' come adesso Harry Potter, per capirci, no? Vabbè, e non so, siete anche voi degli appassionati di Star Wars? Io ho mai visto, pensate voi, qualcuno secondo me che mi ascolta mi sta pensando sto qua da dove viene, eppure è così, cioè ognuno di noi ha dei piccoli bug, chiamiamoli in questo modo. Nasceva oggi nel 1922, 104 anni fa, Enrico Berlinguer, uno dei grandi protagonisti della politica italiana del Novecento. Auguri, invece, ne compie 42, classe 84, fantastica, bravissima, bellissima, Emma Marrone, e noi la ricordiamo ovviamente con grande piacere, magari poi ce l'ascoltiamo pure. Intanto alla mezz'ora l'informazione, quella dall'Italia e dal mondo, sentiamo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buonasera, ben trovati dalla redazione. Oltre 6,6 milioni di italiani sono stati chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali nelle regioni a statuto ordinario. Lente puntata su 18 capoluoghi, uno di regione e 17 di provincia. L'affluenza definitiva alle comunali è del 61% secondo i dati del Ministero dell'Interno, in calo di quasi 5 punti. Ebola. Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone rientrate dall'Uganda con la febbre che sono attualmente ricoverate all'ospedale Sacco di Milano. Si tratta di una donna di 33 anni e un uomo di 31. I familiari dei due ricoverati sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Un 42enne indagato a piede libero per omicidio stradale a seguito di un incidente avvenuto il 24 maggio a Rozzano, in provincia di Milano. L'uomo si è scontrato frontalmente con l'auto contro la vettura di un 83enne, che poi è morto in ospedale. Episodio surreale a Carvico, nella Bergamasca. Nel pomeriggio di oggi un uomo di 59 anni è stato colpito al petto da un dardo lanciato da un'auto in corsa. Non è ancora chiaro cosa abbia effettivamente colpito l'uomo. Le ipotesi vanno da una freccia di una fiocina per subacquei al dardo di una balestra. Calciomercato. Maurizio Sarri è in attesa del faccia a faccia con il presidente Lotito per sancire la separazione con 2 anni di anticipo. Intanto però lo stesso Lotito è vicinissimo a chiudere per il suo sostituto, Rino Gattuso. Sarri sarà invece il nuovo allenatore dell'Atalanta. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Radio Verona Top Record. The Music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Ma perché lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
1: Perché non lo fai?
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

335 60 11 610. Segnatevi questo numero, molto importante. Perché? Perché andiamo a giocare. Andiamo a giocare adesso. Vi regaliamo alcuni biglietti per l'ingresso al Parco Giardino Sigurtà. Io sto guardando, anche curiosando su quelli che sono alcuni eventi. Il prossimo è il 31 di maggio, uno degli appuntamenti che è tra i più piccoli, ma non solo. Pecora Tosando al Parco Giardino Sigurtà è un evento nato inizialmente per la tosatura delle pecore, che nelle ultime edizioni si è evoluto arricchendosi di dimostrazioni della tosatura, lavorazione della lana, insomma tante tante cose. Insomma, non è solo un parco, ma è anche una serie di eventi che poi, come dire, ritrovano bambini, famiglie, anche i più grandi. Quindi il prossimo è questo qua, Pecora Tosando, il 31 maggio, quindi domenica. Beh, se volete vincere due biglietti, due ingressi per il Parco Giardino Sigurtà, dovete fare una cosa molto molto semplice: scrivere al 335 60 11 610 la parola parco. Ok, cambiamo, così nessuno bara. Parco.

0: però ringraziamo anche gli altri amici e amiche che ci hanno scritto, che sono stati un attimino più lenti, però dai, rigiocheremo anche nel corso delle prossime puntate, nei prossimi giorni, sia al mattino che al pomeriggio che alla sera, quindi basta che stiate all'ascolto e vedrete che insomma ci sarà la possibilità di vincere ancora anche per voi. Piccolo break, fra poco anche Aiello, al punto ora l'informazione quella da Verona e provincia. Io vi saluto, appuntamento domani sempre a partire dalle 17. Ciao da Matteo Sambucaro.
1: Devo cambiare auto. Offerte, sconti. Una scelta difficile.
2: Vai da Molin Auto. Tre piani di salone espositivo a conduzione familiare con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
1: Molin Auto. Ai Molini di San Michele, Verona.
3: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
4: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
5: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
6: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCCS, Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrar. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.
7: Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26012161.
8: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
9: Grande attesa per la partita di questa sera.
10: Siamo già qui.
11: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
10: Live dal territorio, tutto il giorno.
12: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
10: Radio Verona aumenta l'informazione.
13: Uno spettacolo come non si era mai visto.
10: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
14: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
10: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Sono le 19:02.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Uprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
2: Stava danneggiando alcune strutture del pronto soccorso del Policlinico. Ieri sera la Polizia di Stato ha arrestato un 31enne originario della Romania, a cui sono stati contestati reati di resistenza pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. L'intervento degli agenti delle volanti è scattato intorno alle 23 a seguito della segnalazione pervenuta alla centrale operativa della questura da parte del personale sanitario. Il giudice, dopo aver convalidato l'arresto, ha disposto nei suoi confronti l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria 3 volte a settimana.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
2: È lunedì 25 maggio, buona serata da Francesca Pellegrini. In primo piano le elezioni amministrative. A Trevenzuolo confermato sindaco Eros Torsi che ha battuto Paola Reani. A Bonavigo exploit di Romina Chiavelli che è la nuova sindaca. A Palula candidata unica Stefania Caloini ha superato il quorum. L'affluenza finale è stata del 68,89% e lei è la nuova sindaca. A Colognola e Colli Giovanni Migliorini sostenuto da Lega e Forza Italia trionfato col 67,4% dei voti sulla sindaca uscente Giovanna Piubello, alla guida di una civica considerata molto vicina a Fratelli d'Italia. A Soave l'ex assessore allo sport Denis Adami, appoggiato dall'ex sindaco Pressi, ha vinto col 68%, mentre l'altro ex sindaco Gaetano Tebaldi, appoggiato dalla civica di centrodestra Verona Domani fino al PD, si è fermato al 32%. Ad Albaredo d'Adige, nel derby di Fratelli d'Italia, sindaco uscente Giovanni Ruta ha perso, mentre ha trionfato l'altro Fratelli d'Italia, Marco Fuin, che ha vinto col 69,2%. Marina Dusi, candidata di una civica, si è fermata al 10,6%. A Derbè, dopo la morte del primo cittadino Nicola Martini, vince Roberto Silvestroni, vice sindaco uscente, col 64,3%, su Paolo Brazzarola. A Bigasio, confermato sindaco Eddi Tosi. A Rivoli l'uscente Giuliana Zocca è stata confermata col 58,2%. Non è ancora arrivato invece il dato su San Bonifacio, ancora in fase di spoglio delle schede. 10 milioni di euro di investimenti sulle strade del comune di Verona tra asfaltatura, marciapiedi e alberature. I primi interventi dopo la chiusura delle scuole. Nel servizio di Tiziana Bronzato, l'assessore alle strade Federico Benini.
3: È già conto la rovescia per la sistemazione di buche, rattoppi e strade dissestate. A Verona scatta il semaforo verde per la riqualificazione con interventi per 10 milioni di euro. I lavori partono a scuole chiuse. Tra le arterie centrali interessate, Corso Portapalio e Via Redentore, ma in tutte e 8 le circoscrizioni verranno realizzati interventi.
4: Mettiamo insieme dei finanziamenti del Comune di Verona di circa 4 milioni e mezzo di euro finanziati con l'annualità 2024 per quanto riguarda le strade delle 8 circoscrizioni, più quelle del 2025 per quanto riguarda le strade della rete primaria. Altri 4 milioni e mezzo di euro provengono da Vureti e da un piano di asfalti.
3: Entro l'anno la sistemazione delle strade sventrate per i sottoservizi, oltre 200 arterie, pari a 74,2 km di asfaltature. Sono previste nuove pedonalizzazioni, sistemazione di marciapiedi, creazione di scivoli, viali alberati. Allo stadio in via Negrelli i lavori al via il 4 giugno e poi a Golosine in piazzale Brodolini, a Santa Lucia in via Elisabetta, a Borgo Santa Croce in via Scarlatti.
2: Bannacci inaugura a Verona la prima sede veneta di Futuro Nazionale in via del Minatore. Lo sentiamo nel servizio di Valentina Burati.
5: Ha scelto Verona per la sua posizione strategica nel cuore del Nord-Est, ma anche perché qui vanta numeri importanti e in continua crescita. Roberto Vannacci, all'inaugurazione della sede triveneta di Futuro Nazionale in via del Minatore, ribadisce il ruolo del partito come sé stante della destra, l'unico in grado di rimettere dritta la barra dei valori, famiglia tradizionale, identità italiana e cristiana, stop all'immigrazione incontrollata.
6: La destra ha perso la Trebisonda, probabilmente, e quindi arriva Futuro Nazionale, che è una specie di sestante. Fa il punto nave, ristabilisce la rotta giusta e andiamo avanti.
5: Per evitare affollamenti e problemi di ordine pubblico, l'inaugurazione è stata limitata alla stampa, l'incontro con i simpatizzanti spostato a pranzo alla birreria Pedavena. I tesserati oggi sono 64.000 e crescono a ritmo di 1.500 al giorno, dice il generale. Il 10% sono veneti. Tra questi molti volti noti, Stefano Valdegamberi, consigliere regionale e ora coordinatore triveneto del partito, Francesca Martini, leghista di ferro, già sottosegretaria e assessora veneta alla salute, l'ex Fratelli d'Italia Gio Formaggio, il primo cittadino di San Mauro di Saline Luciano Alberti, primo sindaco vannacciano, a cui se ne aggiungerà presto un altro nel Veneto. In vista delle politiche del 2027, l'europarlamentare si dichiara aperto ad alleanze, ma senza compromessi.
6: L'alleanza ci sono margini, purché si adeguino alle nostre linee rosse, che sono quelle della destra, perché oggi probabilmente abbiamo una destra che fa più la sinistra non alla moda.
2: Ed è tutto, una buona serata.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Serata in centro zero stress?
9: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
8: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
10: Radio Verona. Meteo.
11: Insiste ancora anche per domani, martedì 26 maggio, l'alta pressione sulla nostra regione, nello specifico a Verona. Domani avremo bel tempo con sole splendente per tutto il giorno, non avremo piogge, temperatura massima fino a 34 gradi, minima 21, venti deboli al mattino da sud-est, al pomeriggio da ovest, allerta meteo prevista per AFA.
10: Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
12: Buonasera, buonasera a tutti, da Alessandro De Pietro, con la Serie A alle spalle, primo giorno in Serie B per il Verona a tutti gli effetti, finito il campionato, tutti quanti adesso a fantasticare su chi deve restare, su chi deve andare, su chi dovrà essere il nuovo mister. Oggi, anzi da poco, il Milan ha fatto piazza pulita, avrete letto, no? Con la decisione di Cardinale, via Allegri, via Moncada, via Furlani, via Tare, è rimasto Ibrahimovic. Però chissà perché al Milan, cose di Milan, non ci potrà essere rivoluzione chiaramente nel Verona, la proprietà quella è, non può mandarsi via quella che meriterebbe di non esserci per quello che ha combinato, ma questo credo che sia piuttosto chiaro, da qualche parte bisogna pur ripartire. Da Sogliano a questo punto tutte le indicazioni continuano a portare a Sogliano, ogni digressione continua ad essere fuorviante per quelle che sono le vere verità della sede, per un Sogliano che ha continuato a lavorare anche nel weekend per il Verona, al netto di quello che è il solito incastro, no? Sogliano la Roma, Sogliano la Lazio, Sogliano il Milan, Sogliano questo, Sogliano quello, per la verità non c'è stato mai nulla per Sogliano, non credo che ci sarà nulla per Sogliano, anche se a questo punto, visto che tanti sono un po' come San Tommaso, non devono vedere per credere, sarebbe anche cosa buona e giusta che il Verona certificasse il prolungamento di contratto di Sogliano, oppure in qualche modo facesse capire che comunque Sogliano è dalla parte del Verona e per il Verona sta continuando a lavorare. Chiaro che Sogliano guarda verso Presidio, quella Presidio con cui non aveva grandi contatti all'inizio, no? Quando i contatti venivano semplicemente poi i messaggi venivano semplicemente veicolati da Maurizio Setti, così nel primo Sogliano, quando Zanzi parlava con Setti, quando Setti parlava con Sogliano, quando Sogliano sapeva da Setti quelle che erano le intenzioni della proprietà di Puscasio e quindi di Zanzi. Da allora è cambiato un po' la questione, da allora ovviamente il rapporto si è creato, da allora non c'è più Setti a un certo punto e quindi si è iniziato a lavorare in simbiosi, ammesso e non concesso che poi si potesse lavorare in una certa maniera in una squadra poi squattrinata come il Verona, con un campionato terribile, con una retrocessione che lascerà una ferita piuttosto profonda, con chiaramente tutte le conseguenze in una Serie B che si annuncia, per carità, la solita Serie B che si annuncia difficile, non questa grande Serie B impossibile, però con il Monza no, però con il Palermo, però con la Cremonese, però con il Pisa. È chiaro che il paracadute è diverso fra Cremonese e Pisa rispetto al Verona, 10 contro 25 qualche differenza può anche farla, però fino a un certo punto, considerato che per quel che ci risulta gran parte del paracadute del Verona sarà destinato ad altro che non sia esattamente la squadra, che non sia esattamente il potenziamento della squadra, che non sia esattamente il rifacimento della squadra. C'è da prendere un allenatore per la primavera, insomma, fra l'altro stasera alle 20 gioca il Parma di Nicola Corrent, il nostro Nicola Corrent, seconda semifinale con il Cesena, nella prima ieri il 2-0 della Fiorentina sul Bologna. 335 60 11 610 sms con WhatsApp, 045 96 00 103, chiamate in diretta. Vi ricordate i tifosi della Cremonese in aeroporto per Vardi con Sanabria, una coppia da sogno? Ecco, da parte di Alessandro, tutti quanti lo dicevano, Sanabria-Vardi, l'erba del vicino è notoriamente sempre più verde, insomma Sanabria è il Sanabria luccicante di qualche anno fa, francamente non quello degli ultimi anni. È chiaro che c'era questo colpo, non dico marketing, però questo colpo ad effetto, bello, per carità, insomma l'aeroporto è uno dei pochi per cui avrei fatto un salto all'aeroporto, francamente, per così andare da Vardi, non da tifoso della Cremonese, da giornalista, quindi per carità, insomma l'entusiasmo e comunque la grande attesa per Vardi ci stava, per Sanabria molto meno. È chiaro che per tanti, no? Poi si dice: ma cosa aveva il Lecce più di noi, cosa aveva la Cremone, cosa aveva il Cagliari più di noi. Non tutti possono conoscere tutti i giocatori, non sappiamo, non li conosciamo neanche noi, quindi diventa un po' così uno sparare alla cieca quello di ipotizzare e pensare che il Verona non fosse poi alla fine inferiore alle altre, che fosse semplicemente una questione di panchina, di allenatore, quindi di Zanetti, quindi di San Marco, eccetera eccetera. 335 60 11 610 i vostri sms con WhatsApp, 045 96 00 103 le chiamate in diretta. Mi raccomando anche i vostri audio, 335 60 11 610, le vostre così analisi sommarie di questa stagione, chiaramente anche uno sguardo rivolto alla prossima, come giusto che sia. Chi rimarrà? Allora certamente rimarrà Serdar. Questa è un po' a sorpresa, però fino a un certo punto, perché Serdar si è operato il 23 di febbraio, perché Serdar prima di settembre / ottobre non sarà, non dico pronto, ma non sarà comunque in linea con quello che sarà un semplicemente aggregarsi al resto dei compagni, non per fare tutto secondo me, ma comunque per cominciare la famosa opera di riatletizzazione. E quindi Serdar è uno che va a metà, viaggia a metà strada, è quella tempistica che fa un favore al Verona, per chi come il Verona vuole conservare le prestazioni di Serdar, un po' meno se Serdar in teoria era dato per partente. È chiaro che Serdar non può essere felicissimo magari di restare, però è chiaro che dovrà accettare questa condizione. Ricordiamoci insomma che Serdar è stato di fatto il capitano del Verona la scorsa stagione, quando erroneamente si pensava che Serdar potesse fare il Duda, ben sapendo che insomma non ci sarebbe stato un altro Duda nel Verona, tantomeno il Musrati, così come ha detto poi soprattutto il campo. Fatto sta che Serdar dovrebbe essere la prima pietra della nuova stagione, poi leggo da quelle che sono state anche le riflessioni nel corso di Chiara Tira con Alessio Facincani, si è parlato molto di Suslo, ma è chiaro che Suslo non lo puoi tenere, Suslov è impossibile da tenere, Suslov andrà via, per quanto si possa dire costruisco la squadra attorno a Suslo, per quanto si possa dire sì, ma viene da un infortunio, però intanto Suslo è convocato per un paio di amichevoli che giocherà all'inizio di giugno la Slovacchia, così come Belgali, un amichevole premondiale, Belgali che mondiale ci andrà con l'Algeria, però Suslov è giocatore anche da con un'età età giovane, 23 anni, quindi con insomma tanto cammino ancora, con la voglia di comunque andarsene, con la voglia di firmare per un'altra società, questa è la verità. Insomma, chi pensa che Suslov possa restare è abbastanza lontano dalla realtà. Semplicemente grazie, scrive Stefano da Verona, grazie a chi che si è iscritto alla parola fine a questo deleterio campionato del Verona, grazie a Presidio per aver raggiunto un progetto tanto ambito, la Serie B, grazie alla Legione Straniera dell'Hellas per aver ottenuto solo una misera vittoria nell'intero campionato davanti al proprio pubblico, grazie a voi giornalisti per averci raccontato con non senza tanta difficoltà la caduta di una squadra tanto amata dal popolo gialloblu, grazie infine a tutti i tifosi dell'Hellas, questo è Stefano da Verona, per aver ogni domenica cantato, sventolato sciarpe e bandiere nonostante la pochezza dei giocatori, società e allenatori. Grazie, questa è la dedica da parte di Stefano, questo manifesto post stagione da parte di Stefano. Noi ce l'abbiamo messa tutta, l'abbiamo fatto con l'ironia giusta, con la critica giusta, con la profondità che serve, con ovviamente quello che deve essere anche, no? L'anticipare quello che sarebbe stato, è facile dire adesso, no? Presidio out, è facile dire adesso Presidio adesso sveglia, è facilissimo, bisogna accorgersene per un anno e mezzo fa, e si poteva, bastava semplicemente non rimanere in superficie, bastava semplicemente non guardare e pensare oddio se n'è andato a 7 e sono tutti quanti contenti, perché chi ha esultato nel momento in cui si è andato a 7 e è arrivato a Presidio era chi aveva esultato quando è andato via Pastorello ed è arrivato Orvedi. Poi per carità nessuno voleva Pastorello, nessuno voleva Setti, poi è arrivato Orvedi, ha fatto meglio Orvedi di Pastorello, ha fatto meglio il Presidio di Setti, ecco riflettiamo un attimo, perché poi ripeto, per chi magari guarda in superficie, per il tifoso poteva essere facile, no? Peggio di Setti non si può stare, comunque si andrà in meglio. Magari qualcun altro poteva pensarci prima, magari scavando nei conti di Presidio, cercando di capire da Presidio quello che non avrebbe avuto, perché poi insomma se in tasca ci sono 10 euro, ripeto, non si può andare tutti quanti al ristorante stellato di sera. Ciao Ale, ad una trasmissione sportiva, scrive questo amico, si diceva che la retrocessione dell'Hellas era sospetta perché asseriva che il paracadute è comunque superiore ai diritti televisivi che prende una squadra piccola come la nostra. Tu cosa ne pensi? Non sono d'accordo. Questa è Francesca, sono 34 milioni di diritti televisivi contro i 25 del paracadute. Il paracadute non è un'assicurazione di ritorno in Serie A, non esiste squadra che sia retrocessa per il paracadute, francamente quello che dico gli altri, insomma, mi dice Francesca quello che dico gli altri, ma francamente non può essere così, poi ognuno lo può pensare ovviamente come la pensa, come vuole. Sarro Moschera, insomma, bella lotta, non lo so, decidete voi. Matteo al telefono, ciao Matteo.
13: Ciao
12: Matteo.
13: Io faccio questa piccola riflessione veloce, io ho anche una piccola attività e faccio i miei compiti, no? E dico, io devo fare questo perché altrimenti non riesco a raggiungere i miei obiettivi. Allora dico, ma una società di calcio, quando tu sei aziendale, no? Che capisci che hai quasi, ma sei su una strada per andare a Serie B, perché l'abbiamo capito tutti, no? Più o meno, non perché siamo tutti geni. Allora, facendo due conti, avranno calcolato quant'è la perdita se tu scendi di categoria, giusto? Bene. Avranno fatto due conti bene, e avranno fatto i due calcoli. Adesso io dico, cioè, se tu non hai forza e prendi uno spazio di calcio e non hai soldi da investire, capisci che, cioè, questa è una riflessione talmente idiota che sto facendo, che io non posso immaginare che tutti non abbiano fatto questi calcoli, perché lo fa il salumiere.
12: Sì, ho capito, però deve avere la disponibilità, quando già all'inizio no. Tutti quanti dicono che è un'operazione ad altissimo rischio, devi metterlo in preventivo, non puoi pensare che a gennaio rispuntino i soldi all'improvviso per salvarsi.
13: Certo. Lo sai, io ascolto anche quello che dite voi, no? Allora, questi hanno comprato una società, se uno soggetto compra una società sportiva di calcio, io credo che insomma, una potenzialità economica ce l'aveva avere, o no?
12: No,
13: cioè un cassetto, no. Ma allora questa è la fine che facciamo. Allora io dico, se è così, il prossimo anno finiamo dritti in Serie C, perché guarda, non c'è futuro. Cioè, se tu non hai, e questi non hanno, la capacità di capire che nella vita, in tutti i settori, ogni tanto, anche un privato, due lire dal portafoglio devi tirarle fuori in certe occasioni, succede a tutti.
12: Però Matteo, se tu dici tutto quello che entra viene reinvestito nel club, capisci che è un doppio senso. Vuol dire sì.
13: No, non è un doppio senso.
12: Vuol dire
13: lavoriamo
12: per la società, ma vuol dire anche che noi non possiamo estrarre dal nostro per mettere liquidità nella società. Quindi per forza deve nascere tutto dal club.
13: Certo, ma il club è palese che non si riesce a finanziare, perché se poi hai anche due debiti, questa è la fine che fai, perché hai ancora debito. E qualsiasi società, qualsiasi fondo, qualsiasi presidente, comunque due lire, può capitare che devi tirarle fuori. Cioè capita, succede, ripeto, anche a casa tua può capitare un disguido e devi prenderli perché ti si rompe la lavastoviglie. Ma se non hai soldi per la lavastoviglie, cioè qui stiamo parlando di una società per azioni, cioè questi non hanno investito nulla e sono caduti in Serie B non tirando fuori nulla. Cioè io dico, ma allora se il prossimo anno ti va male, perché potrebbe anche essere che il prossimo anno non ti vada bene, no? Perché nel calcio è tutto da... E cosa facciamo? Scendiamo in C così?
12: Non ti va bene se non sali in Serie A. Ti basta non salire in Serie A per non andarti bene. Non serve per forza.
13: Sì, però ripeto, guarda che io ripeto, perché vedo
12: per lo stesso motivo per cui serve rimbalzare per riottenere quello che non puoi avere dalla Serie B. Questo è per chi dice faceva comodo retrocedere.
13: Io non sto dicendo che fa comodo, però ripeto, a me quello che mi lascia è che questi non hanno X euro come fondo accantonamento, quello che vuoi, per le emergenze. Questa è un'emergenza, questi non ce l'hanno e non l'ha messa, e quindi guarda che questo è la cosa preoccupante.
12: Lo diciamo da un po' noi. Grazie Matteo, un abbraccio.
13: Grazie a
12: presto.
13: Voi.
12: Dobbiamo andare in fascia velocissimamente con la prima, poi naturalmente ancora in diretta con Fuori Gioco.
10: Fuori Gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda.
14: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
15: Signora Convenienza, qual buon vento.
14: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
15: Non sa resistere al risparmio,
14: Da Galassia faccio fatica. Lo sapevi? Da Galassia dal 27 al 31 maggio c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dall'1 al 10 giugno.
15: Galassia.
14: L'iperrisparmio per tutti.
16: Devo cambiare auto. Offerte, sconti. Una scelta difficile.
17: Vai da Molin Auto. Tre piani di salone espositivo a conduzione familiare con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
16: Molin Auto. Ai Molini di San Michele, Verona.
18: La nuova stagione è partita.
19: A Dosso Buono c'è la nuova collezione tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
18: Il trekking firmato CMP.
19: Il Made in Italy di Australian.
18: E le migliori marche sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
19: Tutte di Merci. Viale Europa a Dosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
18: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
20: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
19: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
0: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
21: Chiama 045 561 500.
22: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
23: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
24: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
10: Radio Verona, fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
12: No, Francesco dice dal Lussemburgo, cioè bisognerebbe avere il coraggio di difendere il blocco squadra strategico per risalire, ma ha coraggio, presidio, è solo capace di nascondersi e tacere e dei soldi neanche a parlarne. Buona serata, questo è Francesco. Le carte andranno comunque scoperte, no? Andranno comunque rivelate. Perché poi giorno per giorno, no? Settimana per settimana, mese per mese si capirà. Io capisco Matteo, ma Matteo ha un'attività diversa, un'attività canonica, il calcio non è attività canonica, e presidio si è presentata, ripeto, con un'operazione ad altissimo rischio, considerata da tutti ad altissimo rischio, ed è quello che è stato, fra quello che comunque quello che ha bisogno una società per essere portata avanti e quello che è quella che è la potenza di fuoco di presidio. Quindi non dico che era piuttosto semplice, però insomma, prendetevi le trasmissioni di un anno e mezzo fa, qualche dubbio a noi era sempre nato, è nato fin da subito, ma ripeto, dubbi concreti, non semplicemente opinioni. Oppure arrivano gli americani, ci mettiamo tutti quanti il cappello da cowboy, andiamo a cavallo, eccetera eccetera. Insomma, la cosa era piuttosto seria, c'era poco di che scherzare, però insomma c'è chi ha visto in profondità quello che era presidio e c'è chi non lo ha fatto. Ma ripeto, si può andare anche di opinioni, in questo momento sono tutte opinioni, io la penso così, io la penso così, allora sì, d'accordo, però è facile far così. Oppure vinci, sei bravo, perdi, sei scarso, vinci, il fondo è medio piccolo, perdi, il fondo è piccolo, il fondo è sempre quello, o vinci o perdi, cioè non c'è niente, non è un giocatore per cui puoi cambiare opinione se sbagli un gol davanti alla porta o se segna due gol a partita, è sempre quello, il fondo, quello non cambia, il giudizio è quello, deve essere. Montipò si è messo a fare il fenomeno, giochi fatti, meglio cambiare aria. Da parte di Alex, è quello che vuole lui in primis, attenzione, inutile che si fa la battaglia contro Montipò, perché Montipò è il primo a volersene andare, ad avvicinarsi a casa, lui originario di Novara, lo ha lasciato intendere tante volte, poi non è mai successo, credo che questa sarà la volta buona, non so se sarà Torino, è venuto a vederlo anche Sartori per il Bologna, è chiaro che Bologna non è esattamente a due passi da Novara. Potrebbe essere uno dei portieri del Torino, però ripeto, se il tifoso vuole che non ci sia più Montipò, lo stesso Montipò non sarebbe così sconvolto, dovesse andarsene da Verona. Le vicende societarie e la necessità di fare cassa attraverso le plusvalenze hanno limitato le manovre di mercato della dirigenza, nonostante gli sforzi, gli ingaggi pesanti di giocatori come Musrati o Victor Nelson, che probabilmente hanno pagato le squadre che hanno il loro cartellino. Il Verona non paga il cartellino di Nelson, non paga, pardon, l'ingaggio di Nelson, l'ingaggio di Almuslati. L'amalgama complessivo della rosa ha risentito della costante pressione economica, delle incertezze strutturali del club. Questa è l'idea da parte di Cristiano. News nazionali, poi seconda parte di Fuorigioco.
2: Fuori gioco. Per intervenire, linea diretta 045 96 00 103. SMS e WhatsApp 335 60 11 610. E sei subito in onda. Radio Verona Notizie.
3: Buonasera dalla redazione. Oltre 6,6 milioni di italiani sono stati chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali nelle regioni a statuto ordinario. L'ente è puntata su 18 capoluoghi, uno di regione e 17 di provincia. L'affluenza definitiva alle comunali è del 61%, secondo i dati del Ministero dell'Interno, in calo di quasi 5 punti. La polizia di Reggio Emilia e Bologna ha fermato un 22enne italiano con origini marocchine, accusato di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. Gli investigatori hanno appreso che aveva espresso la volontà di andare in centro, armato di coltello, per fare del male agli altri. Settimana decisiva per le indagini sulla tragedia alle Maldive, in cui hanno perso la vita 5 sub italiani. Oggi c'è stata l'autopsia sui cadaveri recuperati dal team finlandese. Le salme sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate. La procura di Roma indaga per omicidio colposo. Piazza Affari chiude la seduta in rialzo dell'1,43%, con il FTSE MIB a 50.220 punti. Si tratta del livello più alto mai raggiunto dal listino milanese. Il precedente record risaliva al 2000. Il crescente ottimismo su un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran per la riapertura dello stretto di Hormuz fa correre le borse europee. Con un comunicato diffuso sul proprio sito, il Milan ha ufficializzato la separazione con l'allenatore Massimiliano Allegri e con il direttore sportivo Iglitare, arrivati un'estate fa. Lasciano i rossoneri anche l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il responsabile scout Jeffrey Moncada. Era l'ultima notizia. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it.
4: Eolo, internet dove c'è un paese.
25: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
26: Puoi provare Meclon.
25: Come?
26: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
25: Aspetta, come si chiama?
26: Meclon!
27: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
28: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Radio Verona. Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
12: Luke dice, certo che retrocedere come la Cremonese con 13 punti in più del Verona è ancora peggio, perché comunque hanno lottato con Lecce, Serdar meglio che vada. Dispiace per Suslov, teniamo Edmundson e Bawi da parte di Luke, ma il Verona non dico che potrà, che dovrà subire il mercato, ma dovrà comunque accettarlo. Quindi se arriva l'offerta vanno via tutti. Suslov è chiaro che non può essere un giocatore del Verona la prossima stagione, non so se lo sarà Bawi, non so se lo sarà Edmundson. Serdar dovrebbe esserlo, proprio perché non è giovanissimo, proprio perché non ha tutto questo mercato, proprio perché è infortunato. Quindi chi è che lo va a prendere per una preparazione che inizia a luglio o anche ad agosto, se ad agosto non sarà che al 30% della condizione? Quindi questa è la domanda, questa è la questione per cui resta Serdar. Poi il Verona può anche far comodo, puntare su Serdar, anche se ovviamente avrà il miglior Serdar o comunque un accettabile Serdar soltanto stagione bella iniziata. Io non ho esultato per l'addio di Setti, almeno c'era un sistema, un indirizzo, una visione, insomma visione fino a un certo punto, visione anche no, un gioco, allenatori più o meno capaci, ma da Serie A, ma Verona sempre salvo e la presidio ci ha portato in B. Quindi viva Setti da parte di questo amico, sempre Luke. Presidio, dopo aver comprato casa, il nostro Hellas ha scoperto che bisogna pagare le spese condominiali, andare a 73 e affrontare pure qualche manutenzione straordinaria, retrocessione in questo caso, rimane un po' la telefonata di Matteo questa, no? Rimane la domanda di fondo: perché hanno comprato il Verona non potendoselo permettere? Perché le plusvalenze possono generare ricavi per questo, semplicemente per questo, come è stato per Setti, come credeva potesse essere anche per Presidio. Il problema è che poi il giochino è a rischio, ma tanto a rischio, sempre, quindi non so se non si sono viste le ultime salvezze risicate, le ultime salvezze in extremis, lo spareggio e tutto il resto, evidentemente no, o evidentemente sì, però se pensato che potesse essere sempre il Verona o dovesse sempre essere il Verona di sopra delle ultime tre, di tre comunque società peggio, che prima o poi insomma avrebbero sempre no, fatto meno del Verona, invece stavolta non è stato così, semplicemente quindi non il motivo è quello. Al di là di questo, al di là dell'idea poi dello stadio, perché poi lo stadio va anche riempito, il progetto, la società che di fatto lavora per lo stadio, poi come si dice qua, strucca, bisogna arrivare, no, a qualcosa di concreto, insomma aspettiamo, nessuno dice che non arriverà, però deve arrivare, non mi pare che, so, che ci siano, e non, almeno per quello che ci risulta, non mi sembra che insomma domani Presidio farà vedere così piano dello stadio, lo stadio, investitori eccetera eccetera. Fabio De Firenze: a me dispiace questo livore nei confronti di Montipò, ha sempre avuto una stagione disgraziata, ma non è stato il solo, mi pare, no, non è stato il solo, però devo dire che ci si lascia anche in serenità, nel senso, comunque è un contratto Montipò, comunque Montipò vorrebbe andare vicino, tornare vicino a casa. Ci potrà riuscire? Non lo so, perché o va al Torino, o va alla Juve, o non so se va al Genoa, però insomma Novara è lì, non so se possa andare in una società di Milano, non credo, e quindi non so se possa andare alla Cremonese, possa andare al Monza, per il resto insomma non vedo tante altre opzioni per Montipò, vedremo quello che sarà, ma ripeto, in questo momento l'allenatore, i giocatori, tutto viene molto dopo rispetto a quello che deve essere la base di Presidio, rispetto a quella che deve essere la apertura di Presidio, rispetto a quello che deve essere il pensiero di Presidio e soprattutto il tetto di Presidio da consegnare a Sean Sogliano per la prossima Serie B. Questo è, da lì non si scappa. È chiaro che poi non ci verranno a dire ci sono X milioni per la Serie B, lo scopriremo strada facendo. È normale che però Presidio è attenzionata più che mai, perché non è tanto, come diceva Matteo, finisce male questa stagione, si va in Serie C, è proprio la questione dei conti, è proprio la questione della base, è proprio la questione dell'essenza di quanto siano spesse le pareti, è lì che si gioca la partita, quindi prima di tutto che sia Inzaghi, che sia Abate, che sia Aquilani, che sia Pavanel, che sia Zanetti, che sia San Marco, che sia chi volete, quella è la prima pietra, poi tutto quanto verrà di conseguenza. Se tanto mi dà tanto, è anche piuttosto semplice pensare che il Verona si presenterà alla prossima Serie B come una squadra di valore, ma di valore relativo, non sarà il Venezia di quest'anno, non sarà il Monza di quest'anno, non sarà il Palermo di quest'anno. Poi contentissimi tutti di essere smentiti, a meno che, poi chiaro che ci sono 25 milioni di paracadute, che per quanto si possano spendere per tanto altro, sono sempre 25 milioni. Ci sono sempre dei tetti e delle plusvalenze che arriveranno da Bella Coccia, perché se comunque è stato riscattato a 4 milioni, 4 milioni e mezzo, quindi non sono 2 lire. Ci sarà la cessione di Suslo, ci sarà probabilmente la cessione di Belgali, se si metterà veramente in evidenza in quello che sarà il mondiale. Mi viene da dire che a vantaggio del Verona sarebbe stato meglio che fosse stato convocato Bagui per i mondiali, magari un paio di gol avrebbe innalzato il valore di Bagui, però Bagui potrebbe anche restare, vedremo, insomma, poi non serve per forza fare sfracelli ai mondiali per essere vendibile o cedibile, però è così, il blasone in B non conta niente, sarebbe umiltà retrocedere il Bari anziché il Sud Tirolo da parte di Ale, però insomma il Bari ne ha fatte di tutti i colori con la proprietà di De Laurentiis, tanti se la sono presa con Moreno Longo, insomma nello staff di Moreno Longo, fra l'altro c'è anche il nostro Luca Ceccarelli, no? Il capitano storico del Verona di Serie C, di Serie B, quindi anche lui nello staff di Moreno Longo, insomma anche lui a vivere ora non esattamente felicissimo, vado con un Antonio Di Gennaro che ha sparato a zero su Longo in queste ore, l'avrete sentito, no? Lui che vive a Bari, lui che è certamente un tifoso appassionato del Bari, non è certamente risparmiata neanche una a Longo. Senza soldi si sparisce, occhio al progetto Chievo, dice questo amico. Dio, il progetto Chievo è lunga ancora, no? Non credo che insomma sia quello il problema in questo momento. Il problema è nella scarsa consistenza di presidio relativa, definitela come volete, consistenza di presidio, e quindi è questo. Poi da lì a insomma, il Chievo era lì in sofferenza da tanto tempo, la questione è un po' diversa. Chievo aveva anche una squadra a un certo punto vecchia, senza poter cedere a giocatori, ricorderete la favola della storia, la storia della squadra più vecchia del mondo, no? I Sardo, i Birsa, i Cesar, i Sorrentino, i Gobbi, i Pellissier, tutto bello, però chi vendi Pellissier a 36 anni, vendi Gobbi a 35, vendi Radovanovic a 30, poi l'hai venduto Radovanovic, vendi, che ne so, Birsa a X, vendi Castro a Y, anche se poi hai venduto anche Castro, vendi Cacciatore, vendi Sorrentino, no, non li vendi Sardo, no, non li vendi, perché il mercato si fa coi giovani, tutto è nato da lì, fondamentalmente l'addio di Sartori, ma l'addio di Sartori del 2014, poi uno peggio dell'altro, no, fra Nember e Romerone, quindi insomma devo dire che il destino del Chievo ha avuto radici piuttosto profonde, è un così cammino, è un così una discesa piuttosto lenta, anche se piuttosto inesorabile. Quella del Verona è una storia decisamente diversa. Se si facesse un referendum, tanti tifosi vorrebbero tenere le mura che hanno visto uno scudetto, prima la squadra, poi il resto. Vi siete chiesti che calo di abbonamenti ci sarà? Non lo so, francamente, francamente non lo so, altro che cliente, il tifoso rimarrà il tifoso, perché Verona ha questo humus e non saremo mai l'Inter, per dirne una delle grandi di Serie A. Non so se ci saranno meno abbonamenti, francamente, perché se guardo i 70.000 di San Siro per Milan-Cagliari di ieri, insomma è un dato un po' rabbrividente, francamente, sembra che il tifoso non abbia capito come è cambiato il calcio, oppure si ostini a non capire quanto il calcio non sia più calcio, quanto il calcio sia semplicemente una leva per ricchi per fare ancora più soldi, insomma rimbalzano fra social e non solo, piattaforme varie, questa frase che è anche molto bella, credo anche molto vera, il calcio era uno sport per poveri rubato dai ricchi, fondamentalmente è così, e quindi faccio fatica a pensare a 70.000 persone, di cui tanti operai di che questa mattina si sono svegliati prestissimo per andare a lavorare in ufficio, nelle fabbriche, a fare chissà quanta coda nelle tangenziali di Milano, a spendere soldi ieri per il parcheggio, per il biglietto, a partire magari il pomeriggio, vista la coda, magari chi ha fatto la strada dei laghi ha fatto ancora più coda per arrivare a San Siro, sono perso una giornata e mezza stamattina, pure incazzato al lavoro, a far coda ancora una volta per andare a lavorare dopo quello che è stato lo scempio del Milan di ieri, però insomma è una trappola ormai così lo stadio in cui tanti cascano, ma insomma posso pensare che poi tanti giustamente possano dire io faccio quello che voglio con i miei soldi, io tifo Milan da 30 anni, io tifo Milan da 40 anni, io ho l'abbonamento al Verona da 30 anni e quindi indipendentemente da tutto farò sempre l'abbonamento all'Hellas. È chiaro che qualcosa sta cambiando, è chiaro che è troppo comodo per le proprietà in questo momento far leva sul tifo, far leva sul cuore, quando poi il cuore, l'orgoglio del tifoso non lo alimenti mai, no? Continui semplicemente a specchiarti nel biglietto, nell'abbonamento, nella maglietta, nel camp di tuo figlio, in tutto quello che magari spendi per la vacanza a Folgaria, tutto bello, per carità, però insomma credo che il tifoso insomma debba fare delle giuste riflessioni in questo senso, capire che il prodotto di cui ha goduto per tanto tempo è profondamente cambiato. Ciao Ale, ricordiamoci che a novembre 2024 il presidio si presenta con un asset under management di appena 604 milioni di dollari e giochi acrobatici di parole sui 75 anni di esperienza di tutti i dipendenti sommati assieme. Chapeau da parte di Francesco. Stasera, dice questo amico, ecco, questa è la, ne avremo parlato, fra un'ora la palla 2 di gara 3 al forum, mandi un messaggio a chi sta arrivando al forum, chi al forum c'è già, magari sta ascoltando anche fuori gioco, chi insomma ci segue fra basket e calcio, c'è anche la pallavolo che sarà presto a Verona, l'amichevole con il Belgio, c'è anche l'appello, così la chiamata di Fede Giorgi, registrato anche per l'arena.it della nostra Francesca Castagna, magari vanno in A loro, l'Hellas fra un anno sarà in Serie A oppure avrà un nuovo proprietario da parte di Teoz, non è da escludere, anzi si spera, guardiamo anche la Tezenit che stasera può approdare alla finale, sempre forza gialloblu, manco mal che è finita la stagione da parte di Matteo. 20:45 la palla 2 al forum, gara 3, insomma se Verona vince va in finale, promozione, insomma determinanti queste prime due partite vinte in extremis, 60-59 gara 1, 75-74 gara 2 dopo un supplementare, 68 pari alla fine dei 40 regolamentari, quindi forza Tezenis con l'altra semifinale in equilibrio fra Cividale e Rimini, Rimini che ha battuto proprio la Tezenis nella finale di Coppa Italia. Forza Tezenis chiaramente, insomma la partita che può decidere la stagione, che può orientare la stagione della Tezenis, insomma anche le contingenze, Bergamo che sparisce, Verona che prende Bergamo, che prende la maglia da Bergamo, prende l'oro e sono nella cabina, sono tutte queste coincidenze fortunate, ma anche che la Tezenis è stata capace di incastrare, no? Nel modo giusto, con la giusta tempistica, poi anche ad essere brava la Tezenis ad arrivare al momento clou della stagione in condizioni migliori, mi pare di capire che sia stato proprio così, anzi senza il mi pare di capire che è stato proprio così, insomma la forza della difesa, uno dei grandi marchi delle squadre della Magli, le scelte, insomma il potere offensivo, McGee, insomma c'è tutto, no? Chiaro che bisogna chiudere l'opera questa sera, poi aspettare, anche fra l'altro la Tezenis con il vantaggio di aver chiuso a gara 4 la serie con Brindisi, quindi con qualche giorno in più rispetto alla Fortitudo che è andata a gara 5 con Avellino, la possibilità di chiudere in tre partite questa sera, gara 4 sarebbe eventualmente, speriamo di no, ancora a Verona, gara 5 poi a Bologna, ma insomma deve farne ancora a Bologna per arrivare a gara 5 per così ribaltare il fattore campo che adesso è decisamente alla parte di Verona, così come la serie sul 2-0, e quindi è così, in questo momento la Tezenis sta andando parecchio forte, è chiaro che tutti quanti ci aspettiamo che questa sera la serie finisca sul 3-0. Occhio allo stacco e al distacco del tifoso e della città e per la presidio che mai si è avvicinata a spiegare le sue mosse o a mettere la faccia davanti al disastro che si stava compiendo, scrive questo amico. È tutto un libro aperto ormai, un libro che presidio deve riempire con trasparenza, deve riempire con attenzione, deve riempire con l'ulteriore passo verso Sogliano, perché non saranno due anni di contratto a far decidere Sogliano fino in fondo di restare al Verona, lui resterà al Verona, un contratto ce l'ha già, non ha bisogno di fermarne un altro, però il presidio deve essere ancora più chiara nei confronti di Sogliano, nei confronti di Brogni, che sta dando una grande mano a Sogliano, il braccio destro di Sean Sogliano, Massimiliano Di Brogni, che arrivò da segretario, lui con grandi rapporti con le istituzioni, con le federazioni, con la Lega, in quella prima stagione di Serie B di Maurizio Setti, quindi bisogna alimentare però la mano di Sogliano, bisogna farlo con chiarezza, bisogna farlo con perentorietà, perché poi davvero non bisogna perdere tempo, anche per non lasciare andare il tifoso che magari non se ne andrà, che magari continuerà ad abbonarsi, per carità, ma che comunque merita rispetto e merita soprattutto delle spiegazioni chiare. Bosi in Italia è stato l'emblema del fallimento del calcio italiano, io mi diverto a vedere qua in Italia il calcio di categoria oppure le mega partite internazionali, ci stanno rubando anche i sogni e la passione, il calcio ad alti livelli non è più quello di una volta, almeno qua in Italia. Bravo Ale, parole sagge, credo parole piuttosto scontate. Grazie a voi tutti, ci fermiamo qui, forza Tezenis, 20:45 Palla 2 al Forum, gara 3 con la Fortitudo per non appena andare in finale. Ci risentiamo domani, ultimi di cronaca, come sempre alle 20 con la nostra redazione. Buona serata a tutti voi da Alessandro Di Pietro.
10: Su Radio Verona, fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
1: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
7: Signora Convenienza, qual buon vento?
1: Direi più, qual buon venti? Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
7: Non sa resistere al risparmio,
1: Da Galassia faccio fatica.
8: Lo sapevi? Da Galassia dal 27 al 31 maggio c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dall'1 al 10 giugno.
7: Galassia.
8: L'iperrisparmio per tutti.
9: Lo sai che da oggi Molin Auto è anche il tuo noleggio auto a breve termine?
11: Sì, e i prezzi sono i migliori di Verona e provincia. Per ogni informazione chiedi Di Massimo 347 13 20 428.
9: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
13: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
14: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
15: Chiama 04

0: premi Win & Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 0 12 61.
1: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
2: Grande attesa per la partita di questa sera.
3: Siamo già qui.
4: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
3: Live dal territorio, tutto il giorno.
5: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
3: Radio Verona aumenta l'informazione.
6: Uno spettacolo come non si era mai visto.
3: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
4: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
3: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Flashback Selection, un viaggio dagli anni 70 ai 90. Pop, rock, funky, disco, 30 anni di musica in 60 minuti. Ogni sera dalle 20 su Radio Verona c'è Flashback Selection.
1: Sono le 20 in punto.
0: Ora esatta, in collaborazione con
2: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino al meno 70%, materassi fino al meno 70%, poltrone relax fino al meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
0: Verona Top News.
4: Stava danneggiando alcune strutture del pronto soccorso del Policlinico. Ieri sera la Polizia di Stato ha arrestato un 31enne originario della Romania a cui sono stati contestati reati di resistenza pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. L'intervento degli agenti e delle volanti è scattato intorno alle 23 a seguito della segnalazione pervenuta alla centrale operativa della Questura da parte del personale sanitario. Il giudice, dopo aver convalidato l'arresto, ha disposto nei suoi confronti l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria tre volte a settimana.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
0: Radio Verona Notizie.
4: È lunedì 25 maggio, buona serata da Francesca Pellegrini. In primo piano le elezioni amministrative. A Trevenzuolo ha confermato sindaco Eros Torsi che ha battuto Paola Reani. A Bonavigo Exploit di Romina Chiavelli, che è la nuova sindaca. A Palula, candidata unica Stefania Caloini, ha superato il quorum. L'affluenza finale è stata del 68,89% e lei è la nuova sindaca. A Colognola e Colli, Giovanni Migliorini, sostenuto da Lega e Forza Italia, trionfato col 67,4% dei voti sulla sindaca uscente Giovanna Piubello, alla guida di una civica considerata molto vicina a Fratelli d'Italia. A Soave l'ex assessore allo sport Denis Adami, appoggiato dall'ex sindaco Pressi, ha vinto col 68%, mentre l'altro ex sindaco Gaetano Tebaldi, appoggiato dalla civica di centrodestra Verona Domani fino al PD, si è fermato al 32%. Ad Albaredo d'Adige, nel derby di Fratelli d'Italia, sindaco uscente Giovanni Ruta ha perso, mentre ha trionfato l'altro Fratelli d'Italia Marco Fuin, che ha vinto col 69,2%. Marina Dusi, candidata di una civica, si è fermata al 10,6%. A Derbè, dopo la morte del primo cittadino Nicola Martini, vince Roberto Silvestroni, vice sindaco uscente, col 64,3% su Paolo Brazzarola. A Bigasio, confermato sindaco Eddie Tosi. A Rivoli l'uscente Giuliana Zocca è stata confermata col 58,2%. Non è ancora arrivato invece il dato su San Bonifacio, ancora in fase di spoglio delle schede. 10 milioni di euro di investimenti sulle strade del comune di Verona tra asfaltatura, marciapiedi e alberature. I primi interventi dopo la chiusura delle scuole. Nel servizio di Tiziana Bronzato, l'assessore alle strade Federico Benini.
6: È già conto la rovescia per la sistemazione di buche, rattoppi e strade dissestate. A Verona scatta il semaforo verde per la riqualificazione con interventi per 10 milioni di euro. I lavori partono a scuole chiuse. Tra le arterie centrali interessate, Corso Portapalio e Via Redentore, ma in tutte e 8 le circoscrizioni verranno realizzati interventi.
7: Mettiamo insieme dei finanziamenti del Comune di Verona di circa 4 milioni e mezzo di euro finanziati con l'annualità 2024 per quanto riguarda le strade delle 8 circoscrizioni, più quelle del 2025 per quanto riguarda le strade della rete primaria. Altri 4 milioni e mezzo di euro provengono da Vureti da un piano di asfalti.
6: Entro l'anno la sistemazione delle strade sventrate per i sottoservizi, oltre 200 arterie, pari a 74,2 km di asfaltature. Sono previste nuove pedonalizzazioni, sistemazione di marciapiedi, creazione di scivoli, viali alberati. Allo stadio in via Negrelli i lavori al via il 4 giugno e poi a Golosine in piazzale Brodolini, a Santa Lucia in via Elisabetta, a Borgo Santa Croce in via Scarlatti.
4: Bannacci inaugura a Verona la prima sede veneta di Futuro Nazionale in via del Minatore. Lo sentiamo nel servizio di Valentina Burati.
8: Ha scelto Verona per la sua posizione strategica nel cuore del nord-est, ma anche perché qui vanta numeri importanti e in continua crescita. Roberto Bannacci, all'inaugurazione della sede triveneta di Futuro Nazionale in via del Minatore, ribadisce il ruolo del partito come sestante della destra, l'unico in grado di rimettere dritta la barra dei valori, famiglia tradizionale, identità italiana e cristiana, stop all'immigrazione incontrollata.
9: La destra ha perso la Trebisonda, probabilmente, e quindi arriva Futuro Nazionale, che è una specie di sestante. Fa il punto nave, ristabilisce la rotta giusta e andiamo avanti.
8: Per evitare affollamenti e problemi di ordine pubblico, l'inaugurazione è stata limitata alla stampa, l'incontro con i simpatizzanti spostato a pranzo alla birreria Pedavena. I tesserati oggi sono 64.000 e crescono a ritmo di 1.500 al giorno, dice il generale. Il 10% sono veneti. Tra questi molti volti noti, Stefano Valdegamberi, consigliere regionale e ora coordinatore triveneto del partito. Francesca Martini, leghista di ferro, già sottosegretaria e assessora veneta alla salute. L'ex Fratelli d'Italia Gio Formaggio. Il primo cittadino di San Mauro di Saline, Luciano Alberti, primo sindaco vannacciano, a cui se ne aggiungerà presto un altro nel Veneto. In vista delle politiche del 2027, l'europarlamentare si dichiara aperto ad alleanze, ma senza compromessi.
9: In alleanza ci sono margini, purché si adeguino alle nostre linee rosse, che sono quelle della destra, perché oggi probabilmente abbiamo una destra che fa più la sinistra non alla moda.
4: Ed è tutto, una buona serata.
10: Meteo. Insiste ancora anche per domani, martedì 26 maggio, l'alta pressione sulla nostra regione, nello specifico a Verona. Domani avremo bel tempo con sole splendente per tutto il giorno, non avremo piogge, temperatura massima fino a 34 gradi, minima 21, venti deboli al mattino da sud-est, al pomeriggio da ovest, allerta meteo prevista per AFA.
11: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
12: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
11: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
13: Radio Verona.
11: Radio Verona, flashback.

Flashback Selection. Flashback Selection. Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
1: Chiama 045 561 500.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Guard, vieni a risparmiare.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
6: Grande attesa per la partita di questa sera.
7: Siamo già qui.
8: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
7: Live dal territorio, tutto il giorno.
9: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
7: Radio Verona aumenta l'informazione.
10: Uno spettacolo come non si era mai visto.
7: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
8: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
7: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: Radio Verona.

0: Freccia. Flashback Selection.
1: Flashback Selection.
0: Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: farti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: La nuova stagione è partita!
2: A Dosso Buono c'è la nuova collezione Tutte Tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
1: Il trekking firmato CMP.
2: Il Made in Italy di Australian.
1: E le migliori marche, sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
2: Tutte Tutte di Merci. Viale Europa a Dosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
1: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
6: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
8: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
9: Grande attesa per la partita di questa sera.
10: Siamo già qui.
11: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
10: Live dal territorio, tutto il giorno.
12: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
10: Radio Verona aumenta l'informazione.
13: Uno spettacolo come non si era mai visto.
10: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
11: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
10: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Sono le 21 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Meteo.
3: Insiste ancora anche per domani, martedì 26 maggio, l'alta pressione sulla nostra regione, nello specifico a Verona. Domani avremo bel tempo con sole splendente per tutto il giorno, non avremo piogge, temperatura massima fino a 34 gradi, minima 21, venti deboli al mattino da sud-est, al pomeriggio da ovest. Allerta meteo prevista per AFA.
4: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona, flashback.

0: meravigliose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, ho c'è Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045 561 500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
2: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.

0: Radio Verona. Una cittadina isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it.
0: Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
0: Radio Verona.

0: giochi con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 260-1261.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
6: Chiama 045 561 500.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Radio Verona. Telefono 045 96 00 103. Radio Verona Flashback.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
0: Radio Verona.

0: Radio Verona, l'unica di Verona.
1: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte è tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

romantica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. Tutte le più belle hit d'amore, italiane e internazionali. Radio Verona. Radio Verona. In love.